0: Cone, ragazzi, Stevie Wonder, le 7.39, Radio Kiss Kiss Napoli, il pipistrello, giornata mondiale, internazionale della famiglia. Raccontatemi un aneddoto che riguarda un membro della vostra famiglia, come ha fatto Alfonso il saldatore, che scrive: avevo mio suocero, pur di non cacciare soldi, ogni volta che c'era un matrimonio o una comunione, non ci credo Alfonso, si faceva ricoverare per non andare con la scusa che non stava bene. Ma è un mito, era un mito ancora. Buongiorno pipistrelli e pipistrelle, io della mia famiglia ho mio figlio che come me scherza sempre. Ah, era Fiera da Mainz, allora aspetta, lo devo leggere come lui. E che non siamo padre e figlio, ma siamo due amici, e lui mi fa ricordare i miei tempi quando ero giovane e che con il mio papà scherzavo anch'io. Poi vediamo, buongiorno Antonio, Alessandro, il mio personaggio, quello familiare, che ora non sento più, è mio cugino, ma è rimasto 6.000 euro in rebat con l'agenzia delle entrate che mappina, mi ha scritto. E poi, prima di ascoltare qualche vocale che adoro, no? Perché poi sento la vostra voce ed è meglio, la protagonista assoluta è mia madre, litiga con tutti in macchina, però poi offre il caffè agli sconosciuti sull'autogrill. Eh no, ma questo è un danno enorme. Uno, perché il caffè sull'autogrill, diciamo che non è buonissimo. Due, costa tantissimo. Poi, mio cugino Luca arriva sempre tardi, ma entra salutando come un rockstar. E poi il personaggio è mio padre, rompe tutto in casa, ma guai se chiami un tecnico, perché poi dice ci penso io e peggiora la situazione. Ne conosco tanti, così come il sottoscritto, più o meno. Sentiamo qualche vocale, pronto? Vediamo un po' il membro della vostra famiglia che merita di essere menzionato stamattina nel bene e nel male.
1: Magari. Mm. Sì,

0: Come bello, mangani, ah, mangani, come si bella, Maro.
1: Ma chi è?
0: Come,
1: Maro,
0: come finisce la radio?
2: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno Antonio.
1: Ciao.
2: Grazie Petagnone per questo pezzo,
1: mamma
2: mi ha
1: mia.
2: Fatto tornare di 30 anni indietro.
1: Tutti quanti buongiorno, siamo tornati Magliani, 30 anni indietro.
3: Pipistrelli, la persona degna di nota della mia famiglia
1: sì.
3: Resterà per sempre mio nonno.
1: Tua nonna, vedi?
3: Che riusciva in tutte le feste, pranzi, cene a tenerci uniti tutta la famiglia.
1: Quanto è vero.
3: Nipoti, pronipoti.
4: Buongiorno a tutti i Pipistrelli.
1: Buongiorno.
4: Io penso che della famiglia dei Pipistrelli
1: sì.
4: Il grande personaggio è Manganillo.
1: E vabbè ragazzi,
4: sapo fare la mastanilla, i Telegram a tre, sa fare tutto,
1: un po' di tutto,
4: sa fare sia il caponcello che il signorotto.
1: Grazie,
5: Manganil,
1: grazie mille.
5: Ari, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Hai ragione.
1: Vai.
5: L'argomento è un altro. Noi abbiamo in famiglia,
1: sì.
5: Non si chiama Pascal, soprannominato Pascal Omurt.
1: Pascal Omurt?
5: Fotografo.
1: Come mai?
5: Lui è il migliore a livello mondiale, sa tutto così,
1: okay,
5: è
1: okay.
5: Un meglio fotografo di tutto il mondo.
1: Si atteggia, insomma. Presuntuoso.
6: Buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti i Pipistrelli, mi geolocalizzo.
1: Vai.
6: Monticelli, non c'è niente stamattina.
1: Niente.
6: Tutto libero.
1: Hai visto? L'elicottero non c'è.
7: Ma quali tombine? Hanno asfaltato pure che l'hanno asfaltato.
1: lo so anche
8: Antonio,
1: quelli.
8: Buongiorno a tutti i Pipistrelli, sono Teresa.
1: Ciao.
8: Un personaggio nella mia famiglia, un
1: sì.
8: Mio zio.
1: Eccolo.
8: Io adesso ho 50 anni, ma me lo ricordo da quando ero piccola, che ogni volta che ci incontravamo, ci vedevamo, lui chiede sempre solo le tabelline. Ma da quando eravamo piccoli.
1: Cioè, nel terrore.
9: Antonio, buongiorno, il personaggio a casa mia è mia figlia Ilaria.
1: Sì.
9: Che è sempre schifettosa, c'ha il suo bicchiere.
1: Eccola, la sento.
9: La sento. Ciao Antonio, buongiorno.
1: Non ha gradito la
10: Ciao,
1: critica.
10: Ciao Manganillo, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Sono Guglielmini Ascari. Io 6 anni fa avevo una suocera e una cognata. Ora invece non ce l'ho più. Buona giornata
1: cioè,
10: a tutti.
1: Cioè, a 10 anni eri già fidanzato.
11: Io devo comprare una Ford Fiesta 2000 diesel del 2002. Me la consigliate?
1: Allora, mi sa che la seconda ora la dedichiamo
12: buongiorno.
1: A questo.
12: Vorrei acquistare una Peugeot 208 diesel. Me la consigliate?
1: Babbo, ho capito.
13: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
13: Pipistrelli, io non tengo più la famiglia.
1: Nessuno.
13: Però voglio accattare una Peugeot 208 diesel.
1: Ah,
14: buongiorno Manganini.
1: La 208
14: Antonio
1: diesel.
14: Caraino.
1: Buongiorno.
14: Un personaggio a casa mia, è mio
1: sì.
14: Figlio. Non so se ti ricordi, ha fatto un utente.
1: Sì, abbiamo già ascoltato.
15: Magari dovrei acquistare una Peugeot.
1: Pure
15: 208, 1500 diesel, me la consigliate?
1: Ma che te ne sta Peugeot?
16: Buongiorno, buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli brutti.
1: Ciao, Manganini.
16: Buongiorno, Manganini.
1: Non lo sapevo, vai.
16: Manganini, io devo acquistare una Peugeot 212, 1800 di entrata.
1: La 112 facevano una volta.
17: Buongiorno, Pipistrelli.
1: Buongiorno.
17: Il personaggio a casa mia è mia mamma, che sulle carte è la quinta elementare,
1: sì.
17: Ma in realtà ha una laurea in medicina.
1: Veramente.
17: In architettura,
1: orca
17: in ingegneria.
1: Addirittura.
18: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
18: Iniziamo un'altra giornata piena
1: che
18: di lavoro.
1: Che ti serve? Una Skoda? Cosa ti serve? Ormai abbiamo il
15: Però,
1: mercatino.
15: Signor Manganiello, devi trovare argomenti che ci fa scombasciare di risate.
1: Vabbè ragazzi, un giorno un argomento.
15: Diventiamo dei cadaveri.
1: Ma perché, scusate, parlare Manganiello, della famiglia buongiorno. Non è un argomento bello.
18: Mo' biondo, che fine ha fatto?
1: Mo' biondo, è vero. Va bene. E abbiamo parlato in giro di età. Ogni giorno poi l'argomento incrocia altri argomenti grazie a voi, no? 342 00 00 100. Mi sa che dobbiamo trovare tra poco la Peugeot, quella diesel.

0: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giro d'Italia in privato con l'esperto Gianluca Vigliotti e di quel, vabbè, non voglio neanche definire quel ragazzo, per non dire altro, con una testa di che purtroppo stava per combinare un guaio enorme insieme ad altri, zona San Vitaliano, provincia di Napoli. Ma parliamo ancora dell'argomento di stamattina, l'argomento principe, venerdì 15 maggio, giornata internazionale della famiglia, e io vi voglio chiedere chi è il membro della vostra famiglia, ecco, testa di membro, quello di San Vitaliano ci sta benissimo, il membro della vostra famiglia che merita di essere nominato stamattina nel bene e nel male, lo zio, la zia, il nonno, la nonna, il cognato, al 342 00 00 100. C'è Francesco, dice: buongiorno Antonio, prova ad immaginare una famiglia con questi componenti: O Biond, Guglielmini Ascanio, Gianni Vendemmia, il super mitico Gennarino che canta la tua m'sumbriacata, mi mancano, Francesco da Ferrara. In pratica la famiglia dei pipistrelli, perché abbiamo creato dei mostri in questi anni. Ancora vediamo, ciao Antonio, vuoi fare gli auguri a mio padre Biagio che compie 83 anni? Ah, anche un telegram, ok, più tardi lo chiamiamo, però fai in modo che ci possa rispondere al telefono. Ultimi vocali che riguardano l'argomento in questa prima ora, vediamo un po'.
1: Buongiorno Manganino, voglio accattare una pece 200 ancora. Euro, dice ma ming siamo gente sana.
0: Fatemi sapere Mangani, i consumi.
2: Buongiorno Francesco, siamo tutto pariente, una volta un surato non si più niente.
0: Surata, ragazzi, significa sposati, lo sapete, no?
3: Buongiorno Manganino.
0: Buongiorno.
2: Che non padruano niente, padruano ciucci con tutti quanti a me.
0: Ma chi?
2: C'è tuo padre vicino alla figlia, stato accorto a casa figli che papà era un parco per i conigli.
0: No ragazzi, ma è un saggio, vedi, abbiamo alzato l'asticella culturale.
4: Manganella, però non sono per niente d'accordo.
0: Su
4: ieri
0: a quello
4: povero Vicenza che stava proprio simpatico, un bravissimo vaglione, sì, che ha avuto il coraggio di andarsene al nord per sopravvivere.
0: Come no?
4: E fa volaudisse, pure un lavoro difficile, tanto di cappello. Vince, se stai sentendo, sei un numero
0: uno. No, sta sentendo, sì.
4: Cioè, ieri la marognuta di potenzia, ma ieri quel ragazzo della Giro d'Italia che stai facendo gare i ciclisti,
0: sì,
4: non possiamo dire, meglio che mi sto zitto. No, diciamo.
0: Ragazzi, che dobbiamo dire più? Cioè, voglio dire, li hanno anche beccati, cioè, cosa possiamo dire oltre
5: buongiorno
0: a quello che abbiamo detto?
5: Vendo una Peugeot 208 1500 diesel.
0: Ok, quanto?
5: Vado troppo a stare accostato, faccio fatto l'impianto a benzina.
0: Ah,
6: magari, ma che dice? Buono, 6800 euro sta
0: una Peugeot. Dopo chiamiamo l'amico, vediamo un attimo.
7: Tengo a Manganiello, Manganiello numero una, che bella compagnia, come fa tutte le mattine.
0: Ma senti un po', ma chi è Clementino? Pronto?
8: Manganiello, buongiorno.
0: Giorno.
8: Ma voglio capire una cosa.
0: Vai.
8: No? Ma dall'argomento passiamo a no.
0: Vai.
8: Dalla festa della famiglia mi ho passato la Peugeot 208.
0: Ma tu che vuoi?
8: Posto, tu vai giù.
0: Ma ragazzi,
9: Manganiello, buongiorno.
0: Non è che per l'argomento è quello e basta.
9: Un tre ruote Apecar per portare Molluna a Casoria.
0: Questo non è male.
10: Manganiello, una domanda.
0: Vai.
10: Ma quel ragazzo che in un ristorante trovai la sua ex, la sua cetina che l'ha sciarmata a Reda Ucasolare. Poi insomma quella storia lì. Lui,
0: ragazzi, ma se io metto un argomento, pure ricitati 10.
10: La cetina morì. Ma che fine ha fatto? Non mi
0: questa è Vincenzo da
10: Pino.
0: No, non ci credo.
10: Domani un po' a radio.
11: Mangani,
0: dopo vediamo.
11: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
11: Ando, io devo testare la tua memoria.
0: Vai.
11: Fammi sentire, che la pratica che faceva il signore che chiamava là da voto là. E tu fai un coppo divano. Come si chiamava? Com'era quel termine?
0: Non me lo ricordo.
11: Fammi sapere.
0: Mi ricordo quello maccheronico, non mi ricordo. Boh.
12: Buongiorno.
0: Fammi lo ricordare.
12: Peugeot 208 1500 diesel.
0: Vabbè.
12: Prova da via. Bro,
0: tu già facci più. Siamo usciti fuori tema come ogni mattina.
13: Ma Peugeot 500 euro. Ma secondo voi me la consigliate?
0: Dopo vediamo.
14: Ma Peugeot 208.
0: Chi è Roberto
14: anno
0: il baffo?
14: 1984.
0: Sì.
15: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
15: Vendo Peugeot 1008 diesel.
0: Basta, basta.
16: Buongiorno ragazzi.
0: Quando arrivano le news? Sì, non c'è.
16: Mi vogliono regalare una Peugeot 208 1500 tubo diesel.
0: Vabbè.
16: Però la voglio comprare. Cosa mi consigliate?
0: Ok, allora dopo parleremo delle auto usate. Vediamo un attimo se riusciamo a farvi fare un affare. Nel frattempo questo è il bello del pipistrello. Da un argomento andiamo su altri mille. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? Soprattutto l'ultimo, a me interessa di più. 342 00 00 100. Tra poco i telegram. Adesso restate lì, arrivano le news.
17: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
18: Cennamo.
17: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
20: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
21: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura la cronaca, ennesima sparatoria in provincia di Napoli. Un 18enne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco ai piedi. È accaduto a Giugliano, in Campania. Gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove è ricoverato in codice giallo un ragazzo appena maggiorenne rimasto ferito in una sparatoria. Gli investigatori hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti, mentre il 18enne, che non è in pericolo di vita, resta in attesa di un intervento chirurgico. Ancora cronaca, un 31enne è morto a Giugliano in Campania in un incidente stradale avvenuto in via Santa Maria Cubito, nei pressi del parco commerciale Grande Sud. Fatale per il ciclista del Bangladesh l'impatto con un camion che l'ha travolto. Trasportato in ospedale, un suo connazionale coinvolto nell'incidente ma in maniera più marginale. Il camionista sarà sottoposto agli esami tossicologici, accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. Momenti di tensione al Giro d'Italia durante il passaggio della corsa Pomigliano d'Arco. Due giovani di 20 e 21 anni sono entrati in pista tentando di avvicinare e deviare i ciclisti, rischiando di provocare una grave caduta collettiva. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nola e denunciati per pericolo all'incolumità pubblica nel corso di manifestazioni sportive. La tappa, con arrivo a Piazza del Plebiscito, è stata poi vinta da Davide Ballarini, che ha approfittato di una caduta collettiva all'ultima curva dopo una forte pioggia che ha caratterizzato gli ultimi 2 chilometri della gara. La chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Intanto ha avuto epilogo il caos calendari per la penultima giornata. Lega e Prefettura hanno trovato l'accordo per far disputare il derby di Roma alle 12 di domenica 17 maggio. Contestualmente anche Pisa-Napoli ed altre gare si giocheranno a quell'ora per garantire la contemporaneità del turno. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: io e voi, core core, tutte le mattine tra le 7 e le 9, dal lunedì al venerdì. Saluto Ciruzzo Froio in regia, che ha fatto miracoli questa settimana con i Telegram. Siamo veramente curiosi, no? Di sentire stamattina chi avremo in diretta. Partiamo con il primo, un po' lunghetto in realtà, come messaggio. Si chiama Telegram perché dovete essere telegrafici, dovete fare o 1 o 90, come si suol dire. Dice: buongiorno, è possibile un Telegram o verificato? Si chiama Francesco, è il mio collega, stiamo in viaggio per lavoro. Ah, e ti ascoltiamo ogni giorno quando è possibile. Ok, un bel cappelletto e poi dopo c'è il messaggio. Vediamo se ci risponde. A questo punto, visto che siete in auto, dovrebbe rispondere assolutamente. Adesso vi faccio baciare con lo schiocco, così vediamo se siete dei veri amici. E tra gli amici ci vuole anche un bacino, innocente, ma ci vuole. Cioè, no, non mi dire che non rispondete, perché veramente cioè, voglio
1: pronto.
0: Dire. Ah, ecco, pronto, buongiorno, Francesco?
1: Sì.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, Francesco, come stai?
1: Tutto bene.
0: Senti, ma sei in viaggio con il tuo collega, giusto?
1: Sì, sì.
0: Bene, io ti leggo un messaggio che mi ha inviato proprio il tuo collega amico e dice: voglio dirgli che sono contento che mi è capitato lui come collega, anche se è pesante e rompe, è testardo, mi comanda sempre, mi fa sempre aspettare, fa sempre tardi, mi fa sempre guidare. Oh mamma mia, cioè anzi che collega. Poi dice: forse a causa della sua età avere un collega come lui però è una grande fortuna. Bene, nonostante tutto ti vuole bene, cosa gli vogliamo dire?
1: Non è vero, guido sempre io.
0: Ah, beh, allora a questo punto qual è la verità? Ciao, ciao, però vi volete bene a quanto pare.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, ok. Senti, invece tu cos'è che non sopporti di lui?
1: Ah, è un bravo ragazzo.
0: È un bravo ragazzo. Quanti anni in più tu hai rispetto a lui? Parecchi? Quanti sono?
1: Dai. 12, 13.
0: Vabbè, dai, te lo stai crescendo, dai, dai. Dove state andando adesso? Direzione?
1: Ad Adessa, in provincia di Chieti.
0: Porca miseria, un bel viaggetto,
1: Dai, 2 ore e mezza.
0: Com'è il tempo?
1: Qui è nuvoloso.
0: È nuvoloso come a Napoli. Va bene, se vi volete veramente bene, io voglio la prova d'affetto. Ecco. Siete pronti? Voglio sentire un bacio sulla guancia a schiocco, però. Sentiamo, vai. Basta, guarda, me lo state. Basta, basta. Ehi. Vi abbraccio, buon lavoro, buon viaggio.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, che bello. Poi, ecco, viaggiare con un collega che non schifi. A volte ti capita il collega, sei costretto, no? A viaggiare con quello. Non solo a viaggiare, anche a dormire nella stessa stanza e non ti passa più. Buongiorno Antonio, fai gli auguri a mio padre Biagio, che compie 83 anni, ragazzi. Giovanissimo. Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Ma chi è, Biagio?
2: Sì.
0: Biagio, ma tu oggi compi 83 anni?
2: Sì, purtroppo sì.
0: Ma come purtroppo sì? Meno male, sei ancora vivo, 83 anni, tanti auguri da Radio Kiss Kiss Napoli. Tu ci ascolti ogni tanto?
2: Sì, sì.
0: Oh, che bello. Senti, io so che abiti a Milano?
2: Sì.
0: Ma sei di Santa Maria Capua Vetere?
2: Certo.
0: Bene, e gli auguri ti arrivano da tuo figlio Antonio, che è qui a Napoli, Antonio?
2: Ah, è a Napoli adesso.
0: No, non lo so, dico.
2: No, è a Milano.
0: Ah, è sempre è a Milano, Milano, è a Milano. Ok. Quindi Antonio ha deciso di chiamare la radio per dirti che ti vuole tanto bene e ti dice Orieste Cient. Ma Orieste Cient sono pochi, perché 83 pare va 100, non è che sono così tanti.
2: Ci vogliono ancora 17.
0: Allora, ci metti la firma per 100, sì?
2: Speriamo.
0: Ok. Cosa vuoi dire a tuo figlio?
2: Lo ringrazio e, sì? Lo ammiro molto.
0: Che bello. Senti, ma è una voce giovanissima, eppure tiene 83 anni, incredibile. Qual è il segreto? E poi ti lascio, il segreto.
2: L'uovo al becco.
0: Il segreto di questa longevità, qual è?
2: E qual è? È il mio modo di andare avanti, a organizzare, diciamo, a portare i pensionati a mare.
0: A mare? Tu porti i pensionati a mare?
2: Adesso mi trovo a mare lì a Loano, in Liguria.
0: Addirittura.
2: Hotel Excelsior, molto bello.
0: Hotel Excelsior.
2: E poi la signora Elvire.
0: Ah, ho capito. Cioè tu sì. Sei il presidente del club, porti
2: no,
0: tutti?
2: No, il presidente, accompagnatore.
0: Accompagni, però aspetta, c'è la zuppa per te, giusto?
2: Come?
0: Ah, tu sei a Milano. Cioè, ci esce qualcosina per te quando accompagni, dico, no?
2: E cosa devo uscire? Nessuna donna c'è che...
0: No, le donne, no?
2: Guarda dove sono io.
0: Ma chi è accanto a te? Tua moglie, chi è?
2: No, no, è la signora Elvira, la direttrice qui della dell'Aperto.
0: Ma tu già l'hai tocchiata, di la verità, perché mi ha detto tuo figlio.
2: Ho anche la mia attaccata vicino,
0: Ok. Sì, ma questa vicina a te a me mi puzza un po'. Cioè, non è che qui.
2: Come puzza?
0: No, che puzza, aspetta.
2: È profumato, non puzza.
3: No, c'era il punto di domanda.
0: Sì, hai capito? È un punto. Cioè, nel senso, non è che c'è del tenero tra di voi, no?
2: No.
0: Ok, senti, ti sto spianando.
2: Siamo un po' duri.
0: Sei ancora duro, sei?
2: Sei ancora duro.
0: Cerca di non essere. Sei duro e freddo?
2: No, sono caldo adesso. Nel locale.
3: Diventa freddo.
2: Acqua colazione.
3: Diventa freddo l'uovo.
0: Senti, che se c'ho boh. Inutile. Hai capito? Biagio. Questo. Hai capito già? No, capiscimi.
2: Va bene.
0: C'hai 83 anni, vai avanti, non pensare a niente.
2: No. E tieni. Devo sempre pensare che va tutto bene nei gruppi.
0: Ma tu fai anche l'animatore, giusto?
2: Quando capita.
0: Hai visto? Senti, l'ultima domanda e poi ti lascio. Veramente ti faccio fare le tue cose. Più che domanda è un'esortazione. Porta alta la bandiera napoletana lì a Milano e dintorni, ok?
2: Devo portare la bandiera lì e poi devo tornare indietro a piedi.
0: Bene, ok.
2: Bene.
0: Sei un grande, ti abbraccio e ti vogliamo bene. Auguri.
2: Grazie, arrivederci.
0: Ciao. Ma ragazzi, ma dove andiamo? Dove andiamo? A volte chiami un ventenne, no? Un quindicenne che ti risponde pronto. Dove sei? Sto dormendo. Ma hai fatto tardi ieri? No, 10:30 stavo già in letto. E cosa hai fatto?
4: Trasferendo la tua chiamata.
0: Prossimo, non risponde, vabbè. Ho giocato alla PlayStation, sì. Poi? E poi Poi TikTok. Ok. Quindi ti piace la vita? No, sono stanco. No. Ok, quest'estate dove? Sono a casa. Ok, andiamo avanti, vediamo un po'. Poi c'è questo di 83 anni che sprizza energia da tutti i pori. Buongiorno Antonio, la prima volta che scrivo. Vuoi fare gli auguri a mia moglie Ilaria? Ieri è stato il suo compleanno. Va bene, siamo qui a disposizione, ma per il momento ha vinto assolutamente il nostro amico Biagio di 83 anni, ti hai capito? Fa l'animatore, ragazzi. Tutti in pista, 80-90, vai. Lui 83 anni, secondo me fa ballare gli anni 40, no? Più o meno. È come età, sì. Niente, mannaggia. Sulle mani tutti! Ovviamente chi ha una stampella alza quella, con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, le dentiere che volano eventualmente, no? però ci sta. Buongiorno Antonio, vorrei fare un telegramma a una carissima amica di nome Daniela. Niente da fare, mannaggia, siamo stati fortunati tutta la settimana, devo dire, anche stamattina beccando Biagio 83enne. Vorrei mandare un telegramma al nostro amico collega Pasquale, ok, per dire Pasquale. Ha detto Emilio, fatica un poco, stai sempre con questo telefono a mano. È vero, ragazzi, al lavoro, sempre con sto telefono. Io ho preso una decisione, 24-48 ore senza i social ogni settimana. Così mi disintossico un pochettino e funziona, facciamolo un po' tutti quanti. Pronto, eccoti qua, ti sento bello squillante. Pasquale, buongiorno. Tranquillo, è Radio Kiskis Napoli, sei in diretta alla radio. Sono Antonio Manganiello, ho un messaggio da parte di un tuo collega, Emilio, lo conosci?
5: Sì.
0: Ti posso leggere il messaggio?
5: Napoli,
0: bravo. Yeah. Ti leggo il messaggio. Ok? Togli viva voce però, togli viva voce. Pasquale, eccoti qua. Allora, il messaggio dice: Emilio ti dice, fatica un po', stai sempre con il telefono a mano.
5: No, stai diretto.
2: Cosa? Emilio,
0: ti do un'ultima chance. Vai,
2: allora,
0: vai.
2: Emilio, tu fai non le fatica. Ha fatto il coscio non fila da mangiare.
0: Ha detto Emilio, mi ha scritto adesso, sei uno sfaticato e non meriti neanche un stipendio. Cosa gli dici? Addirittura, con i soldi falsi. E poi mi ha scritto, basta, ti bevi troppe birre. Cosa diciamo?
5: Il samba come si dice da Marina,
0: ecco, vedi che risponde sempre contro Emilio. Va bene, ti abbraccio, buon lavoro.
5: Buonasera.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ok, ovviamente tutte quelle cose le ho inventate io. Vediamo qui. Sì, questo è bello. Numero di mia mamma e mio padre. Ah, ok, o risponde la mamma o il papà. Vorrei mandare un telegramma a mia mamma e anche a mio padre. Dire loro che li amo tantissimo. Qui ci può scappare la lacrimuccia, eh? Vediamo, vediamo. Lui vive a Bologna?
6: A Bologna!
0: Vediamo un po'. Come si chiamano? Mi ascolto tutti i giorni da Bologna, vi abbraccio, grazie a te che ci ascolti. Però, caro Roberto, aspettiamo ancora qualche squillo. Pronto?
7: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Parlo col papà di Roberto, giusto?
7: Sì.
0: Ah,
7: sì.
0: Ciao. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Ho un messaggio per te, è una dedica direttamente da Bologna, dove vive Roberto, ma è di Ercolano, giusto?
7: Sì, sì.
0: Perfetto. Tu come ti chiami? Perché a me Roberto mi ha scritto chiama papà e mamma. Tu ti chiami?
7: Antonio.
0: Antonio.
7: Antonio.
0: Tu ci ascolti ogni tanto, Anto? La radio, l'ascolti?
7: Sì, chi
0: si fissa
7: la sera.
0: Ah, che bello. Il messaggio dice, lo puoi far ascoltare anche a tua moglie, è lì con te?
7: Sì, sì, un attimo.
0: Riesci a mettere il viva voce?
7: Sì, sì.
0: Ok, dimmi quando sei pronto perché il messaggio è sia per te che per tua moglie.
7: Vabbè,
0: ci sei?
7: Roberto ci ha mandato un messaggio tramite Radio Kiss Kiss.
0: Ok, come si chiama tua moglie?
7: Si chiama Rosetta.
0: Allora, per Rosetta e per Antonio, posso? Posso leggere?
7: Sì.
0: Perfetto.
7: Sì, sì.
0: Il messaggio dice: vorrei inviare un telegram a mia mamma e anche a mio padre. Dire loro sì. Che li amo tantissimo e che grazie sì. A loro ho superato il periodo difficile della mia vita, come una separazione, che è uno dei peggiori fallimenti che una famiglia possa affrontare, soprattutto con una figlia di 4 anni dolcissima. Lei è la mia vita e devo ringraziare ogni giorno i miei genitori per tutto quello che ho e per tutto quello che non ho e poi quello che ho perso. Grazie a loro, mi chiamo Roberto, sono di Ercolano, voglio semplicemente dire a mamma e papà che li amo più della mia vita. Beh, io ho il freddo addosso, come si suol dire, no? Mi sono emozionato solo a leggere il messaggio. Cosa volete dire a vostro figlio che ci sta ascoltando?
7: Che noi lo amiamo allo stesso modo e che per noi sia lui che la bimba sono tutta la nostra vita.
0: Che bello, che bello. Quindi lo state aiutando, no? Un pochettino dopo questa vicenda positiva.
7: Sì.
0: Okay.
7: Ma noi non a questo non diamo nessun peso, diciamo.
0: Certo, certo, certo. Poi nelle cose, come dire, negative, nelle cose difficili, è lì che si vede la famiglia, giusto?
7: Assolutamente, assolutamente.
0: E poi pensa che oggi, sì, oggi è la giornata mondiale della famiglia, vedi, quindi ne stiamo parlando. Va bene, io ti ringrazio della pazienza, sei stato al telefono, ringrazio anche Rosetta e ti abbraccio
8: grazie
0: forte.
8: Grazie a voi, grazie mille.
7: Grazie a voi.
0: Un bacio.
7: Arrivederci, grazie mille.
0: Ciao,
8: un bacio.
0: Ok, basta così. Ma che fai una diagnudo fuori un balcone? No, agiagnimo, tengo cuore. Sì, sì, la carosani fraugatur. Sì, sì, l'amico nostro che è un po' così. Vabbè, vaga, ciao, basta.

0: Ragazzi, mi è arrivata la foto di Roberto da Bologna che ha inviato il Telegram ai genitori, e sta piangendo, si sta commuovendo. Dico sempre che questo programma fa ridere, fa riflettere e fa anche commuovere. A proposito, Roberto, siccome siamo una grande famiglia, c'è qualcuna che vuole aggiungere qualcosa. Anna, sentiamola un attimo. Anna, prego. Sentiamo un po'.
1: Manganiello, buongiorno da Anna.
0: Buongiorno
1: Anna. Io volevo mandare un messaggio a Roberto, questo giovane papà separato, visto che se ho capito bene è una bimba, un bimbo di 4 anni. E, Roberto, ti voglio dire, fatti coraggio, che la separazione non è la fine del mondo.
0: No, ma infatti è dolorosa.
1: Non è il fallimento, il vero fallimento è stare insieme a persone che non ci amano e non ci rispettano.
0: Quanto è vero.
1: Quindi forza, che sicuramente la vita ti metterà davanti una brava persona e sicuramente sei un ottimo papà. E sono sicura che la tua bimba, il tuo bimbo, adesso perdonami, non ricordo perché sto nel traffico.
0: Figurati, tranquilla.
1: Ti ama più di ogni altra cosa.
0: Non c'è
1: e la
0: dubbio.
1: Nostra soddisfazione di genitori separati è proprio quella di essere amati da nostri figli.
0: Bellissimo messaggio.
1: E buona giornata e buone cose a tutti.
0: Anna, ti ringrazio di
2: buongiorno.
0: Cuore.
2: Buongiorno. Sempre io, Giovanni da Napoli.
0: Vai.
2: Lo so che la mattina dice che i temi devono essere leggeri, però una domanda seria te la devo fare.
0: Vai.
2: Ma a te ti piace più assai la pizza salsiccia e friarella o la pizza cascarole?
0: Cascarole.
2: Fammi sapere che ci tengo a questa cosa.
0: Ti dico la sincera verità, vado un po' controcorrente.
3: All'83enne sulle mani quando fai l'animatore sulle mani e tutti che hai catetra. Bellissimo, forte.
0: Sì.
4: Oh, Manganello, ma fai una cosa, sì. Faccio il numero di telefono a Roberto. Che stava giù.
0: Ah, tu dici? No, vabbè, ragazzi, adesso
4: una nuova coppia.
0: Non esageriamo.
4: Gli ha mandato un messaggio intenso.
0: Non è male.
3: Magari che se non valevo cucchiarile, che dicevo sono solo sul letto, bello
0: Don
3: fresco,
0: Ciro.
3: Fresco.
0: Don Ciro, la buonanima, la storia di un programma che abbiamo condotto tanti anni fa.
5: Io in capo c'ho 107 e come 108. Facetemi sapere.
0: Allora, lo chiamiamo dopo. Buongiorno.
5: Ieri ci hanno ripreso dall'elicottero.
0: Veramente?
5: Sembra un fango corpo piccolo.
3: La testa grande. 504. È meglio.
5: Buongiorno, ma che autoscout o pipistrellica?
0: Autoscout. Dove si vendono le macchine?
5: Buongiorno.
0: Gli affari.
5: A domenica stanno cercando un conduttore.
0: Sì.
5: Ma perché non mandiamo a Bigliotti?
0: E in effetti.
5: Dici, ma che ne stai sciarmatare tu casolare? Facci sapere pure a noi.
0: Che cosa?
6: Buongiorno. Noi luciare, siamo gente Zari.
0: A Nocera poi c'è stato il Giro d'Italia e a quanto pare uno di loro ha gridato una cosa un po' offensiva.
7: Ciao a tutti.
0: Chi è? Fermi.
7: Auguri per tutte le famiglie.
0: Perché oggi è la giornata mondiale.
7: San Michele di Castellammare.
0: Ma tu sei troppo bello.
5: Ma quale pesciù è pesciù? Vengono a 3008 seconda serie. Sono
0: ma sempre
5: per due volte.
0: Sempre pesciù.
5: Un là di blu. Pieno, ovviamente, è nata volta catena di distribuzione.
0: Quindi non è cosa la
5: Peugeot.
0: No, tutti stanno a
8: messaggio
0: dire.
8: Messaggio per il nostro amico Roberto. Roberti, ti hai salvato un pezzo.
0: Musica
8: può scendere tu che femmine.
0: Fa un po' male.
8: Maglio.
0: Però, poi dopo la vita continua.
5: Ma ce l'hai la mutandina?
0: Don Ciro.
5: Ma ce l'hai la mutandina?
0: Per chi non lo conoscesse, è un personaggio di tanti anni fa.
9: Buongiorno. Che giornata che hai schiarato, magari
0: piove? Non lo so, siamo in un bunker qui.
5: Puntatone
0: anche stamattina. A proposito, ragazzi, stiamo parlando della famiglia. Voglio la famiglia a Napoli. Vai. Anna vuole essere richiamata. E allora, tra poco richiameremo Anna. Probabilmente nascerà un amore tra Anna e l'amico lì a Bologna. Ovviamente stiamo scherzando. Ricordiamo che oggi è la giornata mondiale della famiglia. E io vi sto chiedendo di raccontare qualcosa che ha a che fare con un membro della vostra famiglia. Qualcosa di bello, qualcosa di antipatico, qualcosa anche di offensivo. Va 342-00-00-100.
10: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala. Insieme per offrirti sempre di più. Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
11: Signora, prende anche le olive?
12: Sì, ma olive granata.
10: Olive granata. Metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 21 nella giornata internazionale della famiglia, stiamo parlando della famiglia dei pipistrelli, anche la nostra è una bellissima family. E c'è qualcuno nella vostra famiglia, anche quella acquisita, che merita di essere menzionato nel bene e nel male? Un membro particolare, un aneddoto divertente? Al 342 00 00 100, poco fa abbiamo fatto un Telegram che ha avuto un grande successo perché è entrato un po' nel nostro cuore l'amico separato con una bimba di 4 anni che ha voluto ringraziare la mamma e il papà per l'aiuto, no, che stanno dando. E abbiamo Anna in diretta con noi che vuole aggiungere qualcosa. Anna, buongiorno di nuovo.
1: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Eccoti qua, vai.
1: Niente, io volevo aggiungere semplicemente che il mio messaggio è stato profondo.
0: Molto.
1: Perché sono purtroppo separata da tantissimi anni. Mm-hmm. Mi sono cresciuta due figli da sola. Mm-hmm. E quindi ripeto a Roberto, non demordere. Hai comunque dei genitori stupendi che ti hanno aiutato per fortuna in questo percorso.
0: Certo.
1: Ovviamente questo messaggio va un po' per tutti quelli che vivono questa situazione.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: Perdete la calma. Non siete voi quelli sbagliati. Quando una coppia non va, non va.
0: Non c'è niente. Io credo una cosa, Anna.
1: Specialmente quando ci sono i bimbi in mezzo.
0: Sì, poi credo che ci vogliano più attributi per arrivare alla separazione che convivere in una situazione mediocre, no?
1: A lasciare andare, bene, bravo.
0: È così.
1: Poi per una donna è ancora più difficile, no? È molto più facile stare con un uomo,
0: sì,
1: che magari porta lo stipendio a casa.
0: Brava, brava.
1: E invece io mi sono separata che avevo una bimba di 4 anni.
0: Ma la stessa, guarda un po'.
1: Di 7 mesi.
0: Mamma mia. Senti, ti posso chiedere, ecco, io non voglio scendere nei dettagli, però qui negli studi le domande se le stanno a fare, no? Perché il discorso diventa complesso e interessante.
1: Certo.
0: Come mai poi una coppia arriva alla separazione? È sempre questione di tradimento oppure prima non si arriva a capire bene quella persona?
1: La maggior parte sì. Poi
0: vedi,
1: anche una questione di carattere.
0: E perché poi si arriva al tradimento? Perché poi quello che tradisce magari dice no, mi sentivo pochettino trascurato.
1: Non sempre è così, perché io parlo per me in prima persona. Io sono comunque una donna che non ho mai fatto mancare niente al mio compagno, al mio ex marito. È il tutto e per tutto, sono una donna di casa, mi piace la pulizia, senza offendere nessuno, sono ancora oggi una bellissima donna.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Non è che ero perfetta al 100%, ma al 90% sì. Però quando poi c'è di mezzo il carattere ombroso del marito, che sta bene solo quando sta con gli altri, e magari poi quando sta a casa c'ha quel muso peggio di una proboscide di un elefante, no, non va bene, perché poi ti rovini anche tu, cambi tu con il tempo.
0: Ma era così, era così anche prima di sposarlo, ha cambiato poi?
1: Sì, era così. Tu dici perché non ci hai pensato
0: esatto,
1: prima?
0: Esatto, quella è la domanda. Quella.
1: Perché come ben sai, la nostra mentalità un po' antica del sud, no, quando mai,
0: sì,
1: parlando con tutto il rispetto, ci hai fatto l'amore per la prima volta.
0: Ok, adesso sì.
1: Tutti questi,
0: adesso
1: no?
0: Sì. I pregiudizi di una volta, insomma, dici vabbè.
1: Stupidaggini di una volta, perché per me sono stupidaggini.
0: Assolutamente
1: altrimenti
0: sì.
1: Non mi sarei mai sposata.
0: Sì, sì, sì.
1: Dico la verità.
0: E invece le coppie attuali magari sono un po' più aperte su questa cosa, appena non va, anzi forse un po' esagerate, perché io conosco persone che dopo un mese già si separano, allora lì veramente c'è il paradosso, no? Poi
1: fin troppo.
0: Va bene.
1: Siamo passati da un estremo all'altro.
0: Anna, adesso tu hai un altro compagno, ti sei rifatto una vita?
1: No,
0: stavo pensando,
1: sono stata molto fortunata,
0: stavo pensando di chiamare Roberta, capito? Insomma,
1: ma io penso di essere molto più grande di Roberta.
0: Senti, ma che dici se lo chiamo un attimo, vediamo se ci risponde.
1: Va bene, non ci sono problemi.
0: Ok, Ciro, ti do il numero. Io non aspettavo altro che questo momento. Vediamo se ci risponde. Però aspetta.
1: Che io un po' ti rispecchio, io sono l'amica di tutti.
0: E allora
1: nuove amicizie.
0: Sei anche tu un po' manganiella. Ecco, va. Ok. Allora, un attimo che do il numero a Ciro, che mi avevo già segnato. Un secondo solo. Ovviamente, Anna, vediamo se ci risponde. Capiamo un po', così glielo dici direttamente, vediamo se è ancora
1: che
0: lì.
1: Cosa?
0: No, che ti vuoi vedere? gli dici un po' quanti anni ha, vediamo un attimo se.
1: Vabbè.
0: Secondo me non risponde, Roberto.
1: Trappiamogli una risata, dai. Se
0: dai, sì. Oh, c'è. Ma secondo me è in classe. Roberto?
2: Sì?
0: Senti, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, ma sei al lavoro, giusto?
2: Sì, sono a lavoro con i figli.
0: Ah, manna... no, io avevo sull'altra linea Anna. C'è Anna che ti ha dato dei consigli. Tu non stavi ascoltando la radio, giusto?
2: No, purtroppo dopo aver ascoltato il vostro messaggio e pianto per mezz'ora.
0: Ci credo. No, c'è Anna che ha la tua stessa situazione, separata, e ti vuole dire.

0: È vero, è vero. Bravo, bravo Antonio, non dobbiamo fare confusione. Cioè, se stiamo facendo l'aperitivo, facciamo colazione, non possiamo mangiare, un casino, non si capisce niente. Caro Luca da San Marco, che ci chiedi, non possiamo fare un'intervista a Conda, a mano De Laurentiis? Loro fanno soltanto conferenze stampa. Buongiorno, io come il radio ascoltatore di prima sono convinto che Napoli debba giocare a 4 in difesa, perché anche con 3 abbiamo subito più gol, lo dimostra il fatto che l'anno scorso lo scudetto lo abbiamo vinto con la migliore difesa d'Europa. Però ribadisco, Conte l'ha spiegato. Filippo, che voce simpatica, è stupendo, è vero. Scusami se scrivo di nuovo una domanda, ma non era possibile giocare al sabato? No, Gianluca da Mandello, ho già spiegato che il sabato non si poteva giocare perché la Lazio aveva giocato la finale di Coppa Italia mercoledì. Tengo a comunione Peppa da Maddaloni, madonna, le comunioni a mezzogiorno, che succede? Sono Ciro, Montefusco Albino. Io penso che se Conte va via i nostri veri rinforzi l'anno prossimo saranno Lucca e Nolang. Bah, caro Giuseppe, vedremo. Domenica fate l'ultimo sforzo. Antonio dall'Austria. Michele, buongiorno, eccoci.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
1: Premesso che, vabbè, gli orari, mezzogiorno, pura, perché di voi mi fa morire la scarpetta col cornetto.
0: La scarpetta col cornetto è meravigliosa, meravigliosa.
1: Per fortuna abbiamo questi problemi qua noi, perché ci stanno altri del mondo che ne hanno molto peggio, quindi diciamo, facciamocela passare un po' più leggera, forza Napoli e tanti saluti, tanto ormai.
0: Michele, qua dobbiamo soltanto pigliarsi 3 punti in una maniera o nell'altra, non so come, quando.
1: Mario, passi pure, tanto.
0: Poi dopo ne parliamo, a 3, a 4, a 5, a 27, non lo so.
1: Questo, io ti so una cosa, dopo la partita del Bologna, durante, ho finito la partita con un punto interrogativo gigante.
0: Sì.
1: E ho detto, non sapevo che pensare, ma perché così?
0: Perché? Come mai?
1: Servizione più totale.
0: Come mai? Michele, lo so.
1: Non saprei che spiegazioni darmi dei calciatori, dell'allenatore.
0: È un momento di impasse. 5 partite, 5 punti, è un momento sicuramente di impasse. Su questo mi pare chiaro ed evidente. Grazie Don Michele, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ci fai un saluto a me, Roberto e Gerardo, siamo due architetti e ti ascoltiamo da Benevento, ma con grande piacere, ragazzi. Poi Filippo, non devi fumare più le sigarette, e poi possiamo giocare anche alle 12, basta che non ci intossicano il pranzo. Gianni da Ercolano, tutto questo macello è colpa del calendario asimmetrico. Enzo da Quarto, non lo so. Buongiorno, premetto che sono malato del Napoli, ma oggi tra una qualsiasi partita di Serie A e guardare la partita di tennis mi emoziona più vedere Hodar contro Darderi. Concordo, il nono spostamento del tennis. Vincenzo da Firenze, vedi, sta succedendo di tutto. Chi è arrabbiatissima? Mary, vediamo. Come è possibile fare giocare alle 12 un turno così importante di fine stagione per tutte le squadre quando la finale di tennis, che io seguo e seguirò come farò oggi con Sinner, la finale di tennis era perfetta alle 19 come quella di oggi e tutte quelle giocate fino a oggi. L'organizzazione della FIFA deve essere denunciata, le squadre di Serie A dovevano rifiutarsi di giocare alle 12. Mamma, che macello che è successo. Gianni, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno e forza Napoli.
0: Bravo Gianni, forza Napoli.
2: Tante caffè, una bella e una di sola. Avvocato, ma che vogliamo di qui? Ma i maratoni in tanti cintura living room, penso che sto un capposto.
0: A proposito di maglie di Maradona, ieri ho ricordato che, pensate, è una cosa carina, dobbiamo dirlo anche a Diego quando torna a mezzogiorno con Miranda, per Diego c'è. Sapete qual è stata l'unica partita che nel campionato 90-91 Maradona ha giocato con la maglia numero 9? Ha giocato con la maglia numero 9 un Pisa-Napoli, l'unica eccezione clamorosa e storia questa, andatela a vedere, dove Diego Armando Maradona, siccome non c'era Careca, indossa la 9 per dare la 10 a Zola. Quindi 90-91 Maradona gioca l'unica partita di campionato della sua carriera qui in Italia

0: con la maglia numero 9, una foto meravigliosa che vi invito ad andare a vedere. Vai, maglia rossa, no, sì.
1: A me fece impressione con la 16 contro la Fiorentina.
0: Sì, sì, ecco, vabbè, quello quando entrò dalla panchina, parlavo da titolare. Sergio Dal Vomero ricorda proprio, era una maglia rossa, la famosa maglia rossa di Maradona. Dimmi Gianni,
1: allora, un appello e basta, velocissimo.
0: Vai.
1: Allora, a tutti quelli che criticano gli 85.000 allenatori,
0: sì,
1: la verità sta nel mezzo. Rispettiamo anche chi vuole, chi non vuole Conte, e io rispetto chi vuole Conte.
0: Bravo.
1: La verità è nel mezzo.
0: Bravo Gianni.
1: Va bene.
0: Bravo,
1: non
0: Gianni.
1: È che chi vuole Conte è migliore di chi non lo vuole.
0: Hai ragione.
1: La
0: bravo.
1: Verità è nel mezzo.
0: Hai ragione,
1: okay?
0: Hai ragione Gianni. Bravi, hai fatto
1: Forza
0: bene a sottolinearlo. Forza Napoli, hai fatto bene a sottolinearlo. Ringrazio per i complimenti personali che non leggo di Elpidio da Orta. Un mio pensiero importante è vincere, l'orario relativo per me è anche alle 5 del mattino, alle 10:30 gioca anche mio figlio per la Coppa Campania, l'amico Ernesto. Domenica alle 12 saremo in aereo verso Beirut. No Marcello, circa Conte sì, Conte no, ci sono almeno 4 tipologie di tifosi, io voto sì senza riserve. Anche l'automobilismo ha una visione internazionale, eppure ce lo fanno vedere di notte. Nicola da Ischiaporto. E poi salve avvocato, questa sarà una grande settimana. Sabato ci sarà la vittoria di Saldavinci all'Eurovision, domenica la permanenza in Champions del Napoli. Forza anche la Salernitana, un grande abbraccio da tutta la pasticceria Albino, vi ascoltiamo sempre. Ricordo che la Salernitana è impegnata nella Lega Pro per i playoff. Vado da Vincenzo velocemente che poi vado in pubblicità. Vincenzo, buongiorno.
2: Illustre avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Vincenzo.
2: Volevo chiedere, ma non è possibile organizzare una protesta civile finché finisca questo scempio? E ultima cosa, vorrei dire, in Europa esiste in tutte le nazioni europee questo scempio di queste partite in questo orario assurdo.
0: In Inghilterra c'è una partita alle 12:30 loro, che sono le 13:30 nostra. In Belgio si gioca alle 13 una partita, in Olanda alle 12:15 una partita, in Francia c'è una partita alle 13. Quindi lo spezzatino non è, poi può essere mezz'ora prima, mezz'ora dopo, cioè, ma succede. In Germania no, si gioca alle 15:30. Ho fatto uno studio su questa roba, ciò sono preparato sulla tua domanda. Quindi ti ripeto, una sola partita, però può succedere che o il sabato, la Premier sa gioca il sabato, anche se adesso gioca anche 3 partite la domenica, ma la domenica si gioca alle 15.
2: Comunque avvocato, è morto del caso.
0: Lo so, per la figlia mia.
2: Il caso andrà a finire, chiaramente non se ne può più.
0: Hai ragione Vincenzo,
2: è una vergogna, veramente è una vergogna, bisogna veramente impedire di fare qualcosa, perché veramente fanno venire proprio.
0: E intanto le televisioni ti pagano soltanto se tu fai questa sorta di spezzatino, e se le televisioni non pagano il calcio non esiste più. È un circolo vizioso che probabilmente difficilmente da potercene uscire. Vince, ti ringrazio di cuore.
2: Forza Napoli sempre.
0: Dimmi vincere a Stupisa, non c'è indusso cammo, veramente questa domenica. Andiamo in pubblicità per l'ultimo stacco, tra poco la parte finale del Bar dello Sport.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto e incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci, pronti per l'ultima parte, l'ultimo segmento di questa settimana lunghissima, intensissima, qui al Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni, c'è Ciro Froio in cabina di regia. Mi segnalo una presenza clamorosa, quella di Guido, allo 081-546-6873. Sto per arrivare, Guido, voglio salutare soltanto l'amico Enzo da Tivoli, che dice che io sono a Los Angeles, ho visto la partita del Napoli alle 6:30 del mattino, quindi per me va benissimo questo orario. Gianluca, buongiorno. Basta allenatori da tastiera per queste ultime due partite, un solo schema di gioco. Cazzim, cuore, orgoglio, forza Napoli, ci scrive l'amico Davide. Gennaro De Rosa, l'idea Guardiola per lei è impossibile? Penso proprio di sì, devo dirti la verità, non lo so. Ho già detto da Don Ciro di accorciare l'omelia. Domenica è messa, tutti fuori alle 11:30 a messa, forza Rino Molosso alle messe, ragazzi, anche è vero. Per me di mattina con il sole che t'abbaglia ancora di più, alle 12 non è calcio, chi paga i broadcaster siamo sempre noi utenti, quindi loro dovrebbero tenere conto delle nostre lamentele. Ragione Ciro. Sentiamo Guido come si è organizzato domenica, vediamo, sono curioso. Guido, ci sei?
5: Buongiorno
4: Guido, ti ringrazio della tua telefonata. Guido, come ti sei organizzato domenica? Fammi sentire.
5: Beh, domenica mattina mi alzo, vado al bar a prendere un caffè. Poi vado al cimitero.
4: Pure, sì.
5: A trovare...
4: Giustamente, i tuoi cari.
5: Esatto. E poi vado, se riesco ad andare a messa, o alle 9:30 o alle 10:30.
4: Ah, ci stanno le messe 9:30 e 10:30, quindi...
5: No, perché è una chiesa a Marciano, Sant'Andrea, e una a San Francesco alle 10:30. Okay. E poi a termine c'è alle 11:00, alle 11:10.
4: Hai una scelta, hai un'ampia scelta per la messa.
5: A termine vicino proprio a mio paese. E non ci posso andare perché finisce mezzogiorno e un quarto.
4: Là non si può fare. Quindi,
5: perché la partita
4: a mezzogiorno, quindi voglio dire. Vabbè, quindi il caffè, prima il caffè, poi cimitero e poi un passaggio in chiesa, ovviamente.
5: In chiesa. Faccio pure una preghiera per il giocatore che
4: vincono.
5: Che giocano bene, esatto. E che vinciamo questa partita.
4: E il pranzo è dopo la partita.
5: E il pranzo mi sembra, non lo so cosa fa mia moglie, una parmigiana. Ma il secondo un pollo non lo so.
4: Mezzogiorno pollo, vabbè, insomma ti sei organizzato, sei pronto, sei pronto per l'organizzazione.
5: E poi
4: vabbè,
5: i miei figli vengono a mangiare alle 2.
4: Alle 2, giustamente, quando è finita. Mica puoi aprire la porta a loro senza avere una partita. Dopo, venite dopo la partita, va bene. Ok, Guido, perfetto, grazie Guido.
5: Un saluto a Felice, come no? Antonio, a Sofia, a Giorgio.
4: Bravo Guido.
5: A tutti i tifosi del Napoli.
4: Raccontaci, ti aspettiamo al bar dello sport post gara. Chiamaci dopo la partita.
5: Ok, ciao. Buona domenica.
4: Grande, tu sei un mito. Guido, noi ti amiamo, sappilo, te lo voglio dire proprio in maniera ufficiale. Un'altra cosa, se i diritti TV valgono più di noi, siamo alla frutta. I diritti TV sono alti e bassi proprio grazie ai tifosi. Se mangiate durante la partita, fate attenzione Bruno Amabile, vabbè, evito questa battuta. Anche quell'anno avevamo lo scudetto sul petto. Alberto da Bologna, domenica tutte le messe anticipate, che fuone da Londra ci scrive. E poi sto pensando al nostro sacerdote tifoso, come farà con le messe, Susi. A proposito, padre Federico, che non c'è scritto ancora, a che ora c'è la messa domenica? Voglio capire. Questi che pretendevano di spostare la finale del tennis forse non si sono accorti che nel mondo del calcio, soprattutto italiano, lo spettacolo è più guardato, e presto non lo sarà anche in Italia. Attenzione. Enzo, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno. Enzo da Rapallo.
4: Ciao, Enzo da Rapallo. Da Rapallo, eccoci qua.
6: Io sono un tifosotto molto occasionale.
4: Sì.
6: Però io a mattina mi arregrerò a sentire a voi e alla vostra famiglia.
4: Ti ringrazio, Enzo, ma molto piacere. Questa telefonata ci riempie di gioia e ti ringrazio di cuore. Ti ringrazio.
6: Io sono veramente uno che sono tifoso del Napoli per appartenenza alla mia terra. Però sì, voglio dire, ti sono contento di un secondo posto. Sono contento dello scudetto che hanno vinto, la Supercoppa, cioè non sono critico, perché alla fine, dopo tanti anni che non hanno mai vinto niente, almeno una gioia ogni tanto.
4: Bravo Enzo.
6: Voglio dire, quindi, però io di mattina i complimenti vanno a voi, perché io di mattina vi ascolto, nonostante non sono un tifoso
4: perché
6: mi piace sentire come voi impostate tutta la trasmissione.
4: Ma la trasmissione la faccio insieme a tutti i nostri amici del Bar dello Sport che ci seguono da 8 anni, quindi vuol dire, mi fa piacere. Enzo, cosa fai a Rapallo tu? Cosa fai? Enzo, no, caduta la linea di Enzo. Enzo da Rapallo, ci sta ancora? No.
6: Sì.
4: Enzo, Enzo, ci sei? Mannaggia, Enzo. Enzo, ci sei o no?
6: Sì, ci sono.
4: No, ti ho fatto una domanda, cosa fai a Rapallo, Enzo? Raccontaci.
6: Ho una gelateria, gelati. Quindi bello. Domenica, quando Napoli Og, sto sentendo diretta gol.
4: Bravo, Enzo.
6: Mentre faccio i gelati.
4: Sono contentissimo. Guarda, ci hai dato una bellissima finestra. Bravo, mi fa piacere, ti abbracciamo forte, ti facciamo in bocca al lupo per il tuo lavoro, la tua famiglia. Chiamaci, quando puoi, chiamaci, ci fa piacere se ci vieni a trovare.
6: Va benissimo,
4: grazie.
6: Grazie e ancora complimenti.
4: Un abbraccio a Enzo da Rapallo, vedi i nostri amici che da fuori, ai quali facciamo tanta compagnia. Scusatemi, ma quando mai a Napoli si mangia prima delle 14? È vero. C'è chi poi va alla messa vespertina, vanno anche alla messa vespertina. Ma tu domenica a che ora mangi? Vedrai la partita, poi Bar dello Sport fino alle 15:30, a che ora mangi? Allora io non mangio, farò colazione abbondante la mattina, poi comincerò prima c'è diretta azzurra, poi il Bar dello Sport, poi quando abbiamo finito alle 4 si vedrà. Ma ovviamente il pranzo nostro è saltato. Grazie, amica mia, come stai? Buongiorno.
7: Buongiorno, bene ma non benissimo.
4: Che è successo? Grazie. Brian sta a scuola.
7: Sì, se ne deve andare fino all'ultimo, fino al 3 giugno. Avvocato, praticamente domenica Brian c'ha il saggio e non la potrò vedere.
4: Mamma mia, a mezzogiorno.
7: Ma cosa faccio? All'andata per andare all'Icola in macchina diretta gol e poi con l'app del cellulare, con le cuffie, farò finta di ascoltare il saggio e
4: esatto.
7: Mi prometto a sentire la partita.
4: Il saggio lo vedi e la partita la senti. Ecco.
7: Bravo, io lì applaudirò, non capirò un cacchio. Non fa niente,
4: l'importante è stare vicino al nostro Brian.
7: Come si suol dire, l'ultimo frio pesce dato guardai.
4: Sì, questo lo dicono a Treviso, lo ricordo perfettamente. Treviso. Esattamente.
7: Buongiorno avvocato, forza Napoli.
4: Grazie.
7: Io ribadisco quello che ti ho scritto ieri.
4: Sì.
7: Ma caso passare.
4: Ma che succede? Un abbraccio,
7: dai,
4: grazie. Un bacio al mitico Brian. Domenica alle 12 volevo andare alla sagra dell'asparago a Santena. Come faccio con mia moglie Walter 78? Non lo so, amico mio. Dove sta Santena? Ciro, conosci questa Santena? Non conosco. La sagra dell'asparago. Buongiorno, si sono dimenticate che ci sono le messe? No, Luigi, ci stanno organizzando. La partita a Pisa, quella là con Maradona al numero 9, come terminò? Finì 1-1, lo ricordo. Per il Napoli segnò Ciro Ferrara. Sapete per il Pisa che segnò? Michele Padovano. La verità è che il tennis si fa con le mani, organizzato in tutto, invece il calcio si fa esercizio con i piedi. Battuta di Antonio di Agerola. Poi ho già detto a Don Ciro di accorciare l'omeria domenica, ci scrive il nostro amico, in molti a ripetere che Conte deve restare, ok, ma come? Con la mole di infortuni che ha causato quest'anno, nonostante tutto ha ottenuto la qualificazione, la coppa, gli infortuni, eccetera, eccetera, molto lungo il messaggio di Andrea, insomma, che parla di Conte. Vado da Michele, il countdown credo che sia quello giusto. No, non ancora. Michele, buongiorno, eccolo.
8: Buongiorno, buongiorno avvocato. Ciao. Senti, ti volevo chiedere una cosa, tu che sei un giornalista e sei anche un uomo di mondo che giri praticamente.
4: Sì.
8: Poi, sempre Forza Napoli, ovviamente.
4: È vero.
8: Oh, di Dio. Sempre, sempre primo Napoli. Ti dico una cosa, voglio uscire un attimo fuori dagli schemi. Cosa ne pensi tu di queste polemiche su Salda Vinci? Voglio vedere tu cosa ne pensi.
4: Allora, premesso il fatto che non conosco
8: Biondi che esce a gamba tesa, no?
4: No,
8: una scimiteghe.
4: No, voglio capire, allora, che guarda Michele, vorrei risponderti per farti contento, ma devo essere come al solito onesto e lo sono, non ho seguito e non conosco le polemiche che stanno, quindi ti direi una cosa della quale non sono a conoscere.
8: Parole pure per dire Mario Biondi che esce a gamba,
4: ma non sa, ci manca chi è sto Mario Biondi, gli stanno fatti tuoi, io non giudico quello che fanno gli altri, oltretutto in una materia che io voglio dire seguo Salda Vinci.
8: Vabbè,
4: ma io ti capisco Michele, ma
8: no, tu sei un uomo di mondo che giri,
4: io giro
8: su Napoli,
4: sì, io giro, però questa situazione non l'ho seguita e non mi piace.
8: Pizio Mandolini, capito?
4: Le cose stereotipate di
8: comunque domenica io purtroppo ho già l'appuntamento per i sushi, anche se io sono una napoletana che mi piace la pizza, però c'ho da zona originale, quindi metto troppo cellulare e forza Napoli.
4: E vai Michele, vai saluti a Salda Vinci. Allora, Santena si trova, è un quartiere di Torino, ecco, dicevo io, non lo conoscevo Santena. E poi grazie al nostro amico David ci dice che quella maglia numero 9 a Pisa la tiene proprio Padovano. Padovano è in possesso di questa maglia numero 9 dove giocò Maradona. Carina questa cosa qui, molto carina. Allora, tenga comunione, mannaggia, Peppe da Maddaloni, avvocato Santena si trova vicino Torino, Claudio da Torino, grazie, vi ringrazio di cuore. Sono Vincenzo il tranviere, la gelateria di Vincenzo da Rapallo, lo vado a trovare domenica. Baci, allora Enzo da Rapallo, non so dove si trova, Enzo da Rapallo, mandaci un messaggio veloce, dici dove sta la tua gelateria a Rapallo che vuole venire Vincenzo il tranviere. Vado da Marcello, l'ultima telefonata ai 30 secondi, ciao Marcello.
9: Ciao, niente, io molto volevo semplicemente salutare tutti. Come vi ho detto, domenica purtroppo non vedrò la partita perché sto sul volo aereo.
4: Ho letto il messaggio, Marcello da Beirut, amico mio, eccoci.
9: Infatti, e quindi poi da Beirut avrò delle difficoltà a chiamarvi direttamente, vi manderò solo dei messaggi.
4: Grazie.
9: Buon weekend a tutti.
4: Ma c'è, ti vogliamo bene, salutaci con tutta la tua famiglia, ti vogliamo bene, ma c'è.
9: I secondi sono finiti.
4: In bocca al lupo, Marci, un abbraccio, buon lavoro al grande Marcello da Beirut, tutta la sua fantastica famiglia. Allora, amici, siamo arrivati alla fine. Caro Ciro Foglio, ti ringrazio per il tuo supporto prezioso in cabina di regia. Sarà con noi il nostro Ciro Foglio domenica. Vivremo un pranzo meraviglioso insieme qui a Kiss Kiss Napoli. Diretta azzurra. Poi Bar dello Sport post gara. Ci vediamo domenica e poi il Bar dello Sport ritornerà regolarmente lunedì prossimo alle ore 9 su Kiss Kiss Napoli. Un grande abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, venerdì 15 maggio, ci avviciniamo nel weekend, anzi per qualcuno inizia oggi il weekend, ma non per noi, perché domani, vi ricordo, è sabato e ci saranno le 3 ore e oggi iniziano le 2 ore di Yes No Kiss Kiss e come sempre non è Yes No Kiss Kiss se non c'è lui, Rosario Verde.
1: Sono il classico uomo amante, ecco, amante della bella vita, amante delle belle macchine, amante delle belle giornate, accanto a lui, amante in generale, sì, in generale, accanto a lui Marco Pisacane.
0: E attenzione che c'è il nostro Wata della telefonata, Ciro Froio, l'uomo che ha fatto più cazziate al telefono della storia della radiofonia.
1: Cazzo, in apertura, pronto?
2: Pronto?
1: Sì? Chi sei, estero tu, da dove vieni?
2: Io dalla Francia.
1: A faccia, ciao caro.
0: Bonjour.
2: Bonjour a voi, a tutto il mondo. Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Volevo dirvi una cosa, così magari.
1: Batti in 6 secondi, vai. No,
0: resta lì.
1: Vai, dici.
2: Niente, sapete perché il Trump ce l'ha col Papa e ce l'ha avuto con Macron?
0: Io non lo voglio sapere.
1: Non lo so, dimmi.
2: No, ma è una cosa legale, non è niente di che.
1: Dimmi.
2: È una cosa. Perché Macron ha ritirato tutto l'ordine, voi lo sapete che ogni nazione c'ha loro depositato in anni.
1: Ah sì, sappiate loro, due telefonate perché. Sì. Sappiate l'oggetto. Macron sappiate l'accettina, ma l'altra.
0: Si parla di l'accettino.
1: Canzone, oggi, canzone, va, canzone, che bello.

0: iniziamo, non so se vogliamo parlare dell'oro che ci possiamo impegnare o ritirare da qualche parte, o se vogliamo iniziare con qualche altra notizia, signor Verdi.
1: No, iniziamo, ieri c'è stato il Giro d'Italia, lo sai, no? Parecchi amici mi chiamavano, dicevano, ma sono ancora in mezzo traffico. Ma Roma sono a Belen. E adesso diamo un titolo a questa notizia, bianco assoluto, vai, te la do io, il titolo, vai bianco. E non lo so, sono strunzo! Ecco qua, la diciamo così, se la vuoi ribadire pure tu, Pesacane, così diamo ai nostri utenti a casa.
0: Insieme a te a tempo o da solo?
1: 1, 2, 3. E non lo so, sono strunzo!
0: Però posso dire una cosa? Io che l'ho letta in anticipo, qua potremmo anche rimettere quel famoso jingolino nato qualche anno fa. Breaking Strunz!
1: Esatto, breaking strunz, non lo so fino a che punto a cervello reagente, insomma si sa che a cervello è una sfoglia di cipolla, ma ci sta che ha fatto a Genoese. Allora, tentano di far cadere i ciclisti al Giro d'Italia per un gioco sui social, non si sa, denunciati i due giovani. Praticamente si vede questo video, a Roce sta bionda, annanzi, bionda. E chi? Marino Biondo, sa chi lo è? Voleva mettere lo sgambetto ai ciclisti per farli cadere. Sono stati denunciati, naturalmente, i due ventenni,
0: ragazzi, sì.
1: Cioè, come fermi, i ventenni che ieri al passaggio del Giro d'Italia al comune di San Vitaliano hanno tentato di far cadere i ciclisti in gara invadendo la carreggiata. Le immagini trasmesse in diretta dalla Rai
0: nazionale, cioè, anzi mondiale,
1: insomma Telepurciano, hanno subito fatto il giro del web con utenti addetti ai lavori che hanno chiesto per i due provvedimenti. Il grave episodio ovviamente non è sfuggito alla polizia, che in poche ore li ha identificati.
0: Certo.
1: Ma chi lo stava pariando? Se vedete il video, vedete i ventenni che parlano. 20 anni, io a 20 anni non vedo quello che stava facendo. Per i due ragazzi di San Vitaliano, 20 e 21 anni, l'accusa di aver provocato un pericolo per l'incolumità pubblica durante la manifestazione sportiva, quindi anche penale, quindi hanno fatto pure una causa penale. I due, come mostrano le immagini, avrebbero provato a sgambettare e spingere i ciclisti in transito su una rotonda. Solo per fortuna nessuno degli atleti in gara è caduto, quindi non ci sono riusciti. Il motivo per cui li ha spinti a questo responsabile gesto non è chiaro, tuttavia l'idea è quella di una challenge da postare sui social. Io penso che non era questa, era proprio strunzità, cioè nel senso che ha 20 e 21 anni, che hanno anche il diritto di voto questi due ragazzi,
0: sì, sì.
1: No?
0: Ma forse non ci vanno.
1: 20 e 21 anni, mio padre ha 21 anni, cioè risposato nei miei figli, insomma, vabbè. Come hanno segnalato diversi utenti, infatti i due sono stati filmati da un amico mentre sorridenti cercavano di abbattere i ciclisti. La cosa grave è che facendo questa cosa si filmano pure e pubblicano.
0: Sì, sì.
1: Cioè rimangono proprio in prova, dice guarda quando sono. Su visualizzazione, secondo me, ma ci arriva a 20 e 21 anni, ma dico che grado culturale quando tenessi.
0: Io dico anche un'altra cosa,
1: Utenna non un diploma, si riguagliuno.
0: Cioè, a parte che vi state riprendendo voi tra di voi per i social, ma lo state facendo durante un Giro d'Italia, che è una cosa nazionale, intercontinentale, eccetera, eccetera. Ci sono le telecamere da mezzo mondo. Voglio dire, è palese che vi beccano in un nanosecondo, no?
1: No, ma è grave, perché loro si sono ripresi e l'hanno pubblicato loro, non è che l'hanno pigliata la Rai. La Rai ripreso questi video che hanno pubblicato loro. 20 e 21 anni. E non lo so!
0: Sono strunzo?
1: Questo è il... praticamente stamattina al bar è successa una mezza discussione, perché c'era un giornalista, che non farò il nome, che stava prendendo il caffè insieme a me, che litigava con il barista.
0: Oh, mamma mia.
1: Perché un barista diceva... chi le diceva, ma chi c'ha secco? Perché allora te napoletano sono strunza così, e chi là da là diceva. Allora fa buono quello che dice, se non a Napoli, dove? San Vitaliano, ma mo non è che tutto San Vitaliano pensa che te ne sta capo, no? Amico di San Vitaliano. Non pensa che tutti gli abitanti di San Vitaliano. Bravo, che c'entra? È successo a mezz'ora di sconcio, dove uno diceva no, è tutto Napoli che è così, e quello diceva, ma per due balordi, come li possiamo definire? Due scappati di casa, come li possiamo
0: Invoco la nostra redazione esterna, Pio Russo, che è un esperto in ciclismo, ma mi pare che questa prassi, questo tentativo di sabotaggio con i ciclisti è abbastanza frequente, cioè ci sono stati altri episodi e sono successi anche da altre parti del mondo proprio, quindi magari mi appello a lui, facci sapere se è una strunzità
1: anche a Pomigliano,
0: una strunzità solo nostra oppure se è successo anche da altre parti.
1: È una cosa di Interland, allora dice Pomigliano, San Vitaliano, Terzigno.
0: Non dire
1: non lo so.
0: Salutiamo
1: per
0: tutti.
1: Me sono questi 20 e 21 anni.
0: Sì, forse fa un po' più specie l'età che hanno,
1: cioè. Che se sono dei ragazzini 14-13 manca è buono, però sai, nella goliardia dell'adolescenza, sai,
0: dici tu, non ci arrivano, sai,
1: ma 20 e 21 anni che potesse essere un padre di famiglia, insomma.
0: Vabbè, non esagerare, 20 e 21 anni oggi penso che nessuno ambisce a diventare
1: sposato a 40 anni, figura, dite ancora è un po' prestino,
0: è certo che è presto.
1: Un po' prestino prendersi le proprie responsabilità. Finché domani i soldi, papà, mamma.
0: Ma non lo state a sentire che quello, se potesse tornare indietro, ad oggi all'età che ha, sarebbe ancora fidanzato pure lui,
1: single vergine.
0: Addirittura.
1: Asceta, pisacana, asceta, vergine.
0: Su un monte proprio. Vieni, Mappia.
1: Non lo do a nessuno, pronto.
2: Ma io, ma c'è 20 e 21 anni. Ma chi si cala a nassapurata c'ha il romolino bianco? Perché
1: ma non pensa, oppure si pura sapore, cioè, ma chi c'era?
2: No, cioè. Ma cioè chi c'era? Cioè, ma era Samba Macena, a 21 anni, innanzitutto a 21 anni già si dovrebbe solo il Giro d'Italia da imputare. che doveva aprire un Giro d'Italia a 21 anni, poi doveva aprire e fai pure si stronzare. Cioè, ma onestamente, non lo so.
1: Allora gridiamo.
2: Bisogna fare un appello urgente a Putin.
1: Vai, insieme, tutti e tre. Tutti e tre. Uno, due, tre. Putin! Minl! Chi se ne fa guerra, a 21 anni li dovremmo tenere in prima linea, in trincea.
0: Questi possono essere utili, come sabotatori vanno forti secondo me, quindi potrebbero...
1: Lo sgambetto nemico.
0: Al carro armato, vai a mettere lo sgambetto a carro. Va bene, 0815466873 se volete dire la vostra. E fra pochissimo ovviamente leggiamo anche qualche messaggio. Pronto?
2: Pronto?
1: Chi sei? Pronto?
3: Sono Antonio, volevo dirvi una cosa: condanniamo quei due stupidi, ma condanniamo anche il ciclista che per due volte, dopo, prima di questo il fatto che è successo, ha gridato Terroni per due volte.
1: Beh, amico mio, cioè, non lo so, pure Vesuvia Rutta ha detto.
0: Ah sì, questa mi mancava, cioè un ciclista ha gridato Terroni e Vesuvia Rutta?
3: Sì, sì.
0: E chi era questo?
3: Andate a vedere il
1: sito. Sì, ma mo ci stiamo pigliando con Vesuvia Rutta, però se chi si evitava ci mette lo sgambetto.
0: Però converrai con me che lui può dire quello che vuole sbagliando, però non è che noi andiamo a mettere lo sgambetto e magari coinvolgiamo ciclisti che non c'entrano niente.
3: No, ma lui no, assolutamente no. Però l'ha detto non in quell'occasione, prima.
1: Ah, e vabbè, allora è un razzista.
3: Sì. Dal gruppo si è sentito questa voce, dovremmo condannare.
1: Vabbè, ma è un altro argomento. Qua stiamo parlando di questi 20 e 21 anni che hanno messo lo sgambetto. Poi ci sono anche i razzisti, per l'amor di Dio, però è un altro argomento. Pronto? Buongiorno, ciao,
4: buongiorno ragazzi. Salvatore da Pesaro, ci siamo sentiti ieri.
1: Ciao Salvatore. Ciao bello.
4: Niente, ho visto l'episodio lì del Giro d'Italia, Rosa. Al mio 3, 1, 2, 3.
1: Putin mina la vedi, cioè. Oppure Dio, mandaci l'asteroide, pronto? Niente, non si capisce.
0: Vabbè.
1: Mo state facendo venire la cirrosi epatica qui. Che tu godi.
0: Quali pronta power? Questi si potrebbero sabotare da soli. Purtroppo il problema parte dalle famiglie, si sostrunse. Ciao ragazzi, siete grandi, un saluto da Castro.
1: Ma io non mi voglio pigliare anche con padre e con mamma quando una passata non hai chiesto. Ma tu dovete vedere il video, io se ce la faccio, lo faccio prima. Nellino, prendi il video. Pronto?
0: Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Scusami, ciao. Io non voglio neanche la classe 20-21 anni. Noi abbiamo un ragazzo che mo ha fatto 19 anni, ma chi le om?
5: Allora, io non sono razzista, amo la mia città,
2: Sì. Ho avuto più di una volta la possibilità di trasferirmi, non l'ho fatto, ma proprio perché non ce la facevo a stare lontano da Napoli. Sono di Piazza Mercato, nativo.
1: Bene.
2: Però purtroppo per colpa di queste persone noi ci portiamo un'etichetta addosso da 100 anni e l'avremo addosso per altri 100 anni.
1: Vabbè, non puoi mettere la croce giornata su un'intera comunità perché due persone sono così, come possiamo definirle, per sacano.
0: Pronto? Ingenui.
1: Ingenui, vabbè. Pronto, ingenuo.
6: Pronto, buongiorno, eccomi.
1: Ciao, buongiorno, ciao. Ciao.
6: Sono la redazione esterna.
1: Oui, Dio, ciao, vai. Bello, ciao.
6: Allora, buongiorno a voi. Sì, questi episodi, come diceva Marco, sono successi in altre parti del mondo. In Francia hanno addirittura gettato pipì su un ciclista.
1: Bene.
6: Su Chris Froome.
1: Sì.
6: In Belgio, dove un loro idolo è regolarmente battuto da un olandese, Van der Poel, tentano spesso di farlo cadere lanciandogli anche pietre addosso.
1: Ma proprio la sciaccata, sì, va bene.
6: Sì, succede un po' ovunque.
1: Ma era per protesta di qualcosa? Questi lo facevano per goliardia?
6: Dico allora, in Francia per protesta contro questo ciclista, che lo accusavano di doping, di essere un dopato, ma non è vero assolutamente.
1: Però dico per goliardia oppure per fare una risata e per mettere i video sui social?
6: No, questo
0: vedi, ma sta sempre annanza, sempre in prima linea, sempre.
1: Vabbè, grazie Pio, noi ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: diretta 081 546 6873. Buongiorno ragazzi, credo che peggio delle bestie che hanno compiuto quell'atto sono gli imbecilli che cercano di giustificarli o trovare scuse varie. Saluti da Ciro.
1: Poi è l'immaturità che a me colpisce, ragazzi di 20 e 21 anni così immaturi da essere adolescenti, cioè perché questa è una cosa adolescenziale poi alla fine, no? Avere due ragazzi di 20 e 21 anni mi fa scorare. Poi dice che si vedevano pure One Piece, chi si casa.
0: Non è vero. In realtà sono abbastanza.
1: Sì,
0: sicuro.
1: Sì, te ne vieni cose di Dragon Ball in da sac.
0: Guarda.
1: Hanno perquisito. O partire le torri in da macchina, capisci? E
0: dico,
1: così si va avanti,
0: Invece ti dico che non sanno manco cos'è One Piece e ti dirò di più, non c'hanno manco la PlayStation a casa.
1: Secondo me dici che hanno trovato i martelli e spada a casa.
0: Pronto?
2: Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao.
2: La curiosità, ma se il ciclista scendeva dalla bicicletta e batteva tutte e tre.
1: Io avevo pure un galè.
2: Tre, sei stronzo, quello che firmava.
1: Certo, sì. Che in verità due, uno firmava e l'altro metteva i gambetti. Capone c'è manco riuscito. Cioè. Vabbè. Ciao fratello, ciao.
0: Caro, per colpa di certi elementi subumani, mononeurone, si deve etichettare un intero popolo.
1: Vabbè, pure stupido chi etichetta un intero popolo, dai.
0: Ah, però vedi, per esempio, il discorso che faceva prima.
1: Facciamo scudata il significato della parola qualunquismo, cioè.
0: Il discorso che faceva pure prima Pio, cioè tipo a un ciclista sospetto doping, io da tifoso, se così mi posso definire, manifesto il mio disappunto facendo sicuramente un gesto sbagliato e pericolosissimo, perché poi ragazzi, una cosa del genere non è che sono i fischi allo stadio, con una cosa del genere tu rischi di far stroppiare o peggio i ciclisti che stanno correndo.
1: Pronto,
2: buongiorno, gli dice una cosa pesa cane.
1: Prego.
0: Diga.
2: Ma quale One Piece, Dragon Ball e Pikachu? Pensate a Pikachu.
1: Pikachu, no?
0: Oh, è stato quanto però,
1: Pensate a Pikachu, è bellissimo.
0: E comunque no, i Pokémon non li ho mai visti. Allora.
1: O Pokémon. Non è fratello, io Pokémon.
0: Ciruzzo Pokémon.
1: Ciruzzo Pokémon.
0: Ragazzi, buongiorno. Rosario, dovremmo fare due conti. Tu dici, non tutti sono così? E due mettono lo sgambetto, e due accoltellano, e due fanno i cavalli con la moto in pieno centro. Questo mi viene un dubbio.
1: Questo è un altro problema che noi spesso ne abbiamo parlato. La società ha questo problema, cioè la società moderna ha questo problema. I ragazzi sono violenti e stupidi. Allora, perché siamo arrivati a questo? Cos'è che influisce a far diventare questi ragazzi stupidi e violenti? Ma penso perché sono nato a Napoli, cioè è un fatto che anche al nord, no, ci sono dei ragazzini che camminano per strada e scassano le macchine, no, per noia. Perché si vogliono fare questa cosa? Perché anche al nord i ragazzi entrano in classe con queste armi addosso? Perché non vogliono vinto un anno, cercano di giocare così? Questa è la domanda che ci dovremmo porre. Non penso solo perché sono nati in una città o in un quartiere, penso che ci saranno altri. Sarò Martelli Thor. Sarranno sti cartoon animali. Sarranno sti manga.
0: Secondo me.
1: Eccolo qua. Ma chi sa chi?
0: Ma lui non ha mai fatto sgambetti a nessuno, però.
1: Io so.
3: Viva la mamma.
1: Ah, viva la mamma.
0: Leggero ritardo sulla scaletta della festa della mamma, leggerissimo. Ciao,
1: grazie,
0: Franchini.
1: Grazie. Pronto?
0: Allora, ragazzi, diciamo il rischio che corrono è procurato pericolo per incolumità pubblica durante la manifestazione sportiva. Lo richiedeva un altro amico, lo abbiamo ricordato. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, Diego Renella.
1: Ciao Diego.
4: Ciao. Allora, secondo me, ritorniamo sempre al discorso degli esempi, cioè praticamente i ragazzi di oggi, a mio modesto parere, mancano di esempi buoni che partano principalmente dalle famiglie. Se per esempio un ragazzo, ok, anche in età adolescenziale, quando comincia ad avere cognizioni di sé, vede il papà che si veste, la mamma che si veste, si prepara, vanno al lavoro, fanno le loro cose, eccetera, per loro quello sarà l'esempio da seguire, cioè alzarsi, andare a scuola, fare il proprio dovere, eccetera, eccetera. Secondo me, se si vive in un ambiente sano, certe cose non ti vengono proprio in mente di farle, oppure se le fai sarai quell'eccezione che conferma la regola. Qui invece sta succedendo al contrario. L'eccezione sta diventando la regola e i buoni esempi, le buone cose, eccetera, stanno diventando sempre più mosche.
1: Ma non lo so, Diego, lo sai, perché ho esempi di ragazzi cresciuti in famiglie sane, famiglie che li seguono e roba varia e fanno delle cazzate enormi. Esempio di quei due ragazzi, figli di professionisti, che praticamente si organizzarono per fare una rapina, pure erano ragazzi seguiti e altro. Vabbè, non lo so. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Gianni da Piacenza, ragazzi.
1: Ciao Gianni, ciao.
3: Complimentissimi, questa è la seconda volta che ho il piacere e l'onore di parlare con voi. Sono un figlio di Napoli, ormai da 31 anni qui al nord.
1: Sì.
3: In merito a quanto si sta discutendo, volevo dire una piccola... praticamente un piccolo pensiero mio. Io sono praticamente testimone storico di quello che è il modo di fare del sud di Napoli, in quanto fino a 27-28 anni sono rimasto a Napoli, e il modo di fare delle persone che vivono qua al nord. Vi posso garantire, poi posso essere smentito, ma credo difficilmente, che la violenza che appartiene qua ai ragazzi di questa generazione di cui stiamo parlando è fatta da ragazzi con famiglie che sono venute qua dal sud al nord, o i ragazzi extracomunitari che sono cresciuti qua. Ve lo posso garantire, i ragazzi del nord, quelli che crescono nelle famiglie del nord con la educazione del nord, sono ragazzi, vanno a scuola, vanno a tennis, vanno in da piscina, vanno a palestra, rispettano i semafori, non fanno strunciate, vanno a spritz.
1: Quindi per te è un fatto genetico, proprio, gente del sud, che è un fatto genetico.
3: È un fatto educativo che viene da una questione endemica. Noi del sud tendenzialmente siamo stati violentucci, siamo stati ignorantucci, poi ci siamo evoluti, poi ci siamo adattati. Però ricordatevi che la mela non cade lontano dall'albero.
1: Senti, ma però non trovo, perché
0: siamo lunghissimi, ragazzi.
1: Quello che tagliò la faccia alla professoressa d'italiano, per esempio, era del nord, proprio la famiglia. No. Come mai? Sarà scappato. Tu dici è l'eccezione. Vabbè, ci dammo a fermare un attimo. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito, vai.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: e 30 minuti in questo preciso istante e abbiamo iniziato con questo episodio legato al Giro d'Italia, dove questi due ragazzi 20 e 21 anni hanno cercato di far cadere dei ciclisti, e stiamo ragionando sulla struzzità. È genetica, è endemica, è ma educativa, genere, no. È virale. Qual è il problema?
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi. A te, ciao.
0: Ciao.
2: Allora, vorrei dire, cioè, il problema è che questi ragazzi adesso con questi giochi maledetti, PlayStation, cioè, hanno un'educazione, vedono delle cose che sono assurde e mettono in pratica quello che vedono. Io ai miei tempi mi divertivo, ero ragazzino, a lanciare i chicchi d'uva e l'acqua sulla testa delle persone da un balcone.
1: Ma quanti anni avevi?
2: Scusa. Tra una cosa del genere e quella di adesso.
1: Ma quanti anni avevi, scusa?
2: Io quanti anni avevo? Potevo avere 10, 14 anni.
1: Cazzo, hanno 21 anni. Tu a 21 anni ti aveva il cervello che ti bruciava, sì. Cioè, a 21 anni dovresti essere un uomo, non... Come
2: sì,
1: si fa?
2: Sì, ma proprio la società che è cambiata, proprio questi ragazzi.
1: Secondo me è pure ignoranza,
2: proprio con queste stupidaggini non si rendono di conto di quanto sono stupidi.
1: Lo so. Va bene,
2: io
1: grazie.
2: Ho un papà di un ragazzo di 18 anni.
1: Com'è?
2: Perché da stargli dietro con questi maledetti telefonini è impossibile, perché adesso loro mettono il codice, se tu li vuoi spiare, li vuoi controllare, è impossibile.
1: Sì.
0: Guarda, io vengo da una generazione che comunque ha iniziato con i videogiochi, ha iniziato con tante cose che possono rientrare nel margine del ragionamento, però secondo me se c'è una cosa che proprio ha impattato è l'ideologia social, che sui più giovani, cioè su quelli che si sono ritrovati già nati in questo contesto, lo vivono in una maniera completamente diversa rispetto a noi. Pronto?
3: Ciao, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
3: Allora, lo so, io non mi trovo con l'amico di prima, che adesso lo faccio in una napoletana che sta giù nord.
1: No, guarda, Marco portava a microfoni spenti, Marco portava un esempio. Hai visto quell'uomo extracomunitario che è stato ucciso da quel gruppo di ragazzini? No, quello là che di 14 anni ha sferrato anche le coltellate, queste qua. Quei quattro ragazzini erano del sud.
3: No.
1: Capì qual è il discorso? Allora, però siamo stesso noi del sud che a volte per dare una giustifica, no, perché noi abbiamo bisogno di giustificare, sennò ci mettiamo a paura.
3: No, ma perché se lo so, ti ricordo fatti l'omicidio Omar Erika là?
1: Perché che è
3: napoletano?
1: Per esempio.
3: Ho diritto già da poggio, ma sono napoletano. Sono già del benestante lo nord. Ma fornico questa cosa di napoletano.
1: No, ma quella è una giustifica per farci stare più tranquilli, capi? Vabbè, queste cose succedono perché sono del sud, capi? Ma almeno tenim una giustifica, capi? Pronto?
4: Pronto? Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Sono da Napoli.
1: Ciao cara, ciao.
4: La mia.
0: Sì.
1: Dicci. Aspetta, sta levando. Di togliere l'auricolare, sennò Ciro. Pronto? Ci sei?
4: Io ci sono, tu ci
1: vai,
4: sei?
1: Vai, okay. Dimmi.
4: Volevo dire la mia per quanto riguarda quello che è successo. Possibile che dobbiamo sempre dare la colpa alla famiglia o la colpa alla scuola o la colpa alla società? La colpa del ragazzo che è un cretino.
1: Sì.
4: Punto. Cioè, secondo me dare sempre un po' del nord e del sud dell'altro che ha parlato in questi termini non voglio proprio commentare perché non ha proprio senso, sinceramente. Cioè, tutti abbiamo subito, cioè prendiamo delle testate, delle cose fuori di testa. Se io fossi la mamma lo prenderei, lo farei una grande sana mazzata che non guasta mai e gli farei chiedere scusa. Però
1: una domanda, amica mia, una domanda la dobbiamo fare: perché oggi siamo più stupidi? Perché i nostri ragazzi sono più stupidi? Perché è successo?
4: Ma noi lo siamo sempre stati, non è colpa dei telefonini.
1: Non penso mai, però.
4: Però perché semplicemente ne siamo di più, quindi automaticamente è statistico, cioè aumenta il livello di stupidaggine in giro. E secondo me ci sono i telefonini che riprendono nel momento esatto che succede.
0: Cioè tu dici è sempre successo, solo che abbiamo più testimonianze e più prove concrete di questo.
4: Assolutamente, secondo me sì. Bisogna avere fortuna di crescere un figlio. Non
0: io ho anche la speranza che dico, ok, loro due hanno fatto questa cosa, poi magari abbiamo un esercito di centinaia di migliaia di ragazzi di cui non sappiamo niente, ma perché semplicemente fanno le cose come si dovrebbero fare.
1: Sì, sì.
4: Quindi
1: gli stupidi fanno rumore, sì.
4: Comunque. Esattamente.
1: Va bene, grazie amica mia.
0: Giusto per correttezza, l'episodio è successo a Taranto, quello di Sacco Bacari, quindi siamo in Puglia. Il bracciante del Mali.
1: Allora ragiono l'amica prima, sono due sud.
0: Purtroppo sì, sono del sud, però non è Campania, insomma, siamo lato Puglia. I Daft Punk dal 2001, riascoltiamo uno dei loro tanti capolavori, si chiama One More Time, e resterete insieme a noi fino alle 12. Yes, no, Kiss Kiss su Kiss Kiss Napoli.

0: di anni fa magari era un episodio che non risaltava nemmeno, quindi come risalta l'episodio secondo me è giusto risaltare pure la condanna che diamo ai ragazzi.
1: Certo.
0: Però non lo so, vedo proprio una bambinata più che altro.
1: Sì, sì. È immaturità, uno ha 21 anni che fa sì cose, è un bambino, cioè sei immaturo.
0: Sì,
2: Vabbè,
0: sì,
2: ragazzi, in giro abbiamo i quarantenni e i cinquantenni che fanno cazzate che potremmo paragonare.
1: Si martiene le torre mani, si spade i cose, cioè, che si vestono così e vanno comicon. Il che sì, se sa
0: chiudere quello che vuoi dire, ogni riferimento è puramente casuale.
1: Sì, vabbè. Sì, sì, sì.
2: Me lo faccio
1: io
2: scuola.
1: Lo dico, questo mi dà addosso, quello è arte, che lei non ci sa chiamare arte.
2: Il problema è che quello col
1: Pokémon.
2: Il problema è quello che cerca
1: Pokémon Gap. Dite Pokémon Gap.
2: Quello col martello di Thor. Non fa atti di inciviltà, è quella la differenza. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao caro.
1: Buongiorno.
3: Allora ragazzi, io penso che tutto questo sia dovuto a un fatto che i ragazzi prendono dei cattivi esempi, ma già dalle persone più grandi, tra cui il De Crescenzo, dell'altro cretino di Schizzo, una volta pigliai a Piazza Garibaldi, se mettete mi tra strada, avete una bottiglia di champagne, se strada hanno tavolino e ingorgo tutto il traffico a Napoli. Per dire questo, che ci sono dei cattivi esempi sopra al telefonino, sopra i social.
1: Sì, gli fa ridere queste cose, loro fanno ridere, sì.
3: Fanno ridere, sì. Vogliono emulare per dire facciamo qualcosa.
1: Ma il problema è che questi qua fanno un audience di pazzi, cioè c'è anche gente che ridono con queste cose, capito?
3: Ma quello il riso sta sulla bocca.
1: E degli stolti, e ti do ragione.
3: E questo è normale. Però c'è il cattivo esempio. Infatti sono scoppiate tante di quelli casi proprio da quando ci sono i social. Però
1: a te fa influenzare la decrescenza, mia, che c'hai proprio una mente.
4: Ma sa che parla proprio tu, parla. Hai dono che tieni 45 anni e stai ancora apprezzando con bollo, sa.
2: 43. Parte One Piece.
1: Per 43 non si è appresa a Dragon Ball perché sta appresa a One Piece.
2: Scommetto che io rispetto a qualcuno che non segue queste cose ho fatto molti meno danni e molte meno cazzate. Mi ci gioco quello che vuoi.
1: Sto mettendo sempre.
2: Va bene ragazzi, abbiamo ancora un minutino, 0815466873. A proposito di biciclette, l'amico depilato, non so se te lo ricordi, sta facendo proprio ora la ciclette e dice: devo dirvi che anche a casa mia c'è chi cerca di farmi cadere, mia moglie per fare i servizi spinge. Dice, scherzi a parte, l'accaduto è molto grave, ed è grave quello che hanno fatto. Se l'anno prossimo per questo episodio la tappa di Napoli dovesse saltare,
1: no,
2: chi paga tutto il ritorno economico, no, che un evento del genere porta?
1: Ma puoi sparagnare 600.000 euro a giugno,
4: saranno entrati da un'altra parte. Ma che c'è nelle doracce? Ma virete
2: ragazzi,
5: c'è entrato in pieno alieno. O a Iono, ma andare a chi le dite le sue, lavare col fuoco, non è che si scena la mattina e me la facendo lavare.
1: Mamma mia.
6: Buongiorno, Donino Vetrano. Hanno fatto una tassista che Lucemia Cruciano.
1: Ma si fa tutto programma. Sì.
6: Due anni.
1: Ma si fa un altro programma stasera, Luciano. Come si chiama? Cruciani nome?
2: Giuseppe.
1: Pronto?
7: Pronto?
1: Pronto, ciao, dimmi.
7: Sì, comunque quella dei ragazzi è stata un'operazione commerciale, hanno fatto capire che non bastava, che per farli cadere non c'è mai spendere
1: 540 euro. Ma poi spendono loro e avvocato. Comunque signori, ci fermiamo un attimo, canzoncina, pubblicità, canzoncina e veniamo per l'ultima parte, vai.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. Vi ricordiamo che domani ci saremo per ben 3 ore. Circa, vedi che poi qualcosa trovi.
1: Niente proprio.
0: È tornato Diego, ragazzi, è tornato. Ragazzi, concordo con l'amico di prima, bisogna sanzionare, dare risalto della condanna ricevuta da quei ragazzi per ben 2 motivi. Non solo per l'atto commesso, che poteva avere conseguenze ben più gravi di una bravata, anche per deterrenza, in quanto la prossima volta un altro bambinone, per non dire altro, sapendo a cosa potrebbe andare incontro, ci pensa su molte volte prima di copiare quella stronzata. Ciao da Domenico.
1: Non lo so. Pronto?
2: Rosario.
1: Uè, bella.
2: Rosa, rimanendo in tema, possiamo dire che questa è strunzità nucleare?
1: Sì, proprio.
0: Strunzità nucleare è bellissima.
1: Strunzità nucleare, è vero. Va bene, signori, ultima parte di questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. Domani è sabato, ce ne saranno ben 3 ore. 081 546 6873.
0: Vedi, c'è un altro amico che dice: Rosario, guarda che ti posso assicurare che il 99,99% dei ragazzi che vanno al Comic-Con sono studenti e acculturati di sicuro. Poi altri messaggi, tantissimi audio.
1: Guarda, hai ragione tu, ha ragione Marco, ha ragione Robertone, avete tutti quanti ragione. Io sono uno che sono un po' ignorante su queste cose, però il fatto che questi ragazzi a 20 e 21 anni fanno una goliardia del genere è mancanza di maturità. Ma la darà,
0: di cultura,
1: no?
0: Anche
1: lasciando stare la cultura, perché tu puoi tenere pure la terza elementare, però si nomma. Non fai creaturate, non è un fatto di cultura, secondo me, che uno ha 21 anni che si mette a fare una cosa, che è immaturità, e le dovete dare che è immaturità.
0: Non lo sappiamo in realtà, dovremmo parlare
1: allora
0: con i ragazzi.
1: Allora l'ha portato dopo psicologo. Che un ragione 21 anni che si mette a pazziare così mezza una cosa, secondo me è un atto di immaturità. E poi fate voi, non lo so.
0: La realtà purtroppo la sanno loro.
3: Rosa, buongiorno, una domanda off topic. Ma come fate a smettere di fumare? Mi sono 3 giorni che non fumo e sono tutto ingrippato. Figurati se levi sigaretta a mezzo.
1: Devi soffrire, devi proprio decidere. Cioè, se decidi, tutta la sofferenza poi te la fai bella piena, consapevole che devi smettere.
0: Comunque, onestamente, il Giro d'Italia meriterebbe di vincerlo. Salda Vinci, e questo messaggio
1: può essere che vince l'Eurovision, non è che stanno
0: lo scopriremo domani.
1: Sta bene.
0: Lo scopriremo domani, ragazzi.
1: Poi abbiamo scoperto che è amatissimo all'estero, Salle. Più di qua, è piaciuto più di qua. Pronto?
4: Della Pina Pina.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao. Va bene, ciao amico mio.
0: Un altro esempio, a quanto pare, come ci testimonia Andrea da Marina Grande di Bacoli, dice: ragazzi, volere potere a Bacoli, il nostro sindaco della regione, con i fondi messi a disposizione per il Giro d'Italia di 2 anni fa, ha rifatto gran parte dei fondi stradali, anche quelli non interessati al passaggio della carovana.
1: E che ti devo dire, amico mio?
0: Ho fatto una ricerca prima, perché abbiamo detto che il giro è costato 549.000 euro con le
1: così
0: varie
1: dice
0: ripartizioni.
1: Fanpage, sì.
0: Come gettito economico pare che sia stimato un impatto di circa 10 milioni di euro. Quindi,
1: chi li guadagna? Comune di Napoli?
0: Il Giro d'Italia in generale,
1: Comune di Napoli, la Regione Campania ha calciato 600.000 euro.
0: Sono rientrati economicamente col Giro d'Italia, ma per chi ha ospitato il Giro,
1: a chi?
0: Perché ha ospitato il giro, Rosario? C'è, cioè, la campagna.
1: Il Comune di Napoli ha guadagnato 10 milioni, vuoi dire?
0: No, si è girato.
1: Cioè, la Regione Comune ha investito 600.000
0: per far
1: 10
0: girare
1: milioni.
0: 10 milioni Va di beh. Euro. Cioè, non mi sembra.
1: Ma hanno girato da Sacanozzo, andate anche a girare.
0: Ma solo perché non ha guadagnatissa, capito?
1: Pronto.
0: Gesù, come? Tu fai giro, un giro economico
1: hai
0: di 10 milioni.
1: Hai ragione, no, abbiamo guadagnato 10 milioni. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno, mi sentite?
1: Sì.
5: Allora, ragazzi, penso che non è una questione di maturità, perché penso che pure un uaglione è 16 anni, è immaturo. Ma io parlo di me personalmente, io ho 22 anni, ma sta cosa non l'è fatta né mo.
1: E tu sei maturo, e tu sei un ragazzo maturo.
0: E leggi One Piece?
5: Sì, l'ho visto One Piece, solo però come anime.
0: va bene. Per il territorio, Rosario, quindi diciamo
1: abbiamo guadagnato 10 milioni
0: come,
1: di euro.
0: Come regione dico, faccio girare un'economia di 10 milioni investendo poco più di mezzo milione, mi sembra un buon affare.
1: Ha guadagnato girare... la regione Campania questi 10 milioni.
0: Okay. Il territorio, della, non la regione come ente.
1: Territori chi, scusa? Che intendi come i comuni, chi? Il comune di Napoli, il comune di San Vitaliano, hanno guadagnato 10 milioni.
0: Se ci hanno avuto turismo, se hanno avuto l'attività
1: come
0: indotto commerciale.
1: Di turismo, queste cose qua.
0: Gesù, ma quello si fa.
1: Ma pensavo con gli sponsor. Pensavo con gli sponsor, capi?
0: Ci fa, vabbè. Non gli va mai
1: facile,
0: bene niente.
1: No, ma figurati, Marco, si vedono i soldi investiti, no? Quando cammini per strada si vede.
6: Secondo me possiamo discuterne da ora fino a che il Rosario facendo la situazione è sempre la stessa, non si risolve nulla.
1: Grazie Vicentani, speriamo che mi danno la pensione.
0: Ma inclusi quelli che già ci sono o vabbè, andiamo avanti.
1: Ma già, inclusi i 54 che c'ho, se arriva a 100 metta la firma.
0: Sicuramente.
1: No, Rosario, non...
0: gli introiti, alberghi, ristoranti, amanti ciclisti, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, insomma, il territorio si intende un po' tutti quanti.
6: Arriviamo.
1: Bene.
0: Ragazzi, ci risentiamo domani mattina, sempre alle 10, qui su Kiss Kiss Napoli, con lui, Rosario Verde.
1: Ma anche con lui Marco Pizza Cane, 3 ore domani.
0: 3 ore, grazie a Ciro Froio. Ciro, sarai con noi domani?
1: Sei tu, Ciro?
0: Tu
1: Nellino.
0: Grazie per questa meravigliosa settimana insieme.
1: Non vai da là.
0: Ci sarà Zaccaria probabilmente.
1: Madonna, mio
0: ci sarà Zaccaria. Benissimo, abbiamo Diego Armando Maradona Junior.
1: Dai.
0: E Gianluca Miranda che sono carichi.
1: Dai.
0: Grazie per essere stati con noi e che la felicità sia con voi.
1: Ciao a giù.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Carta Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta... Diego c'è.
12: Se mi vedete sorridere perché chi ci sta seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli TV è perché è tornato il mio compagno di viaggi, caro Diego Maradona Junior.
13: Mio compagno di merenda.
12: Buongiorno, dove sei stato precisamente in questi giorni?
13: In quel di Milano.
12: Ah, in quelle città che ti piacciono.
13: Sì.
12: E non poco.
13: Sì.
12: Naturalmente.
13: Adesso manderò una foto a Ciro Froio, sì, per farvi vedere io ieri come ho girato per Milano. Tu l'hai vista la foto?
12: Sì, l'ho vista in grande forma, devo dire la verità. In grandissima forma. A proposito di Ciro Froio, lo salutiamo, sarà lui a curare la parte tecnica in quest'ora di Diego C'è. Salutiamo anche Marco Pesacane, che ritroverete domani.
13: Se Dio vuole.
12: Se Dio vuole, esattamente. Se Dio vuole, dalle 10 alle 13. Sempre, è vero, è proprio così. Salutiamo anche Flavio Esposito alla regia video. Chiaramente, esatto, non si sa, caro Ciro. Diego, ne sono successe di tutti i colori.
13: Ciro, se vuoi puoi mandarlo puoi mandare in video la foto che ti ho dato.
12: Caro Diego, ecco, mi sono successe di tutti i colori.
13: Che è successo?
12: Di tutti i colori, devi sapere.
13: Narrami.
12: Se lo sai, ma alla fine Pisa-Napoli si gioca domenica a mezzogiorno.
13: Ma non so se lo sai. Ma io sono stato a Milano, mica sono stato in Coppa Lu. Cioè, lo so.
12: Prima si doveva giocare alle 12:30, poi si doveva giocare lunedì alle 20:45. Poi lo sai chi vince il premio di miglior assoluto per me? Binaghi. Binaghi, presidente della Federtennis.
13: Sì.
12: Non è colpa mia, sì. È un deficiente che ha scritto il calendario con i piedi, non si è reso conto che Lazio-Roma non poteva andare.
13: È stato meraviglioso.
12: Il weekend degli internazionali. Per dirla in gergo tennistico, game, set e match di Binaghi nei confronti
13: della Lega Serie A. Ma gli hanno detto a Binaghi, poi Binaghi ha detto lo pagano pure.
12: Esatto, no, ma giustamente, ma come fai ad avere altre parole per una persona che mette
13: ragazzi,
12: il derby di Roma nel weekend di internazionale?
13: Non so il nome.
12: Non so se lo sai, ma anche Juventus-Torino l'ho dovuto nominare per forza. Nella settimana degli ATP Nitto. Cioè, quindi è stata una cosa. Io spero che lui l'abbia fatta apposta a questo punto, veramente. Perché
13: io credo che lui l'abbia fatta realmente apposta.
12: Veramente, guarda, un qualcosa di incredibile. Comunque, alla fine, la partita del Napoli si giocherà contro il Pisa a Pisa, in Toscana, domenica alle ore 12. Poi ci saranno anche Roma Lazio, la Juventus, ci sarà il Milan. Insomma, ci sono tanti incroci che possono dire tanto in questa penultima giornata di campionato.
13: Però vorrei leggere prima questo
12: messaggio.
13: Meno male, Diego. Di stare da solo con Miranda non se ne poteva. Anche perché legge pochi messaggi.
12: Va bene,
13: vi amo, Vittorio,
12: grazie,
13: il pacifista.
12: Vittorio, non sarà più letto nessun tuo messaggio. Archivia, Vittorio.
13: Guarda,
12: non sto scherzando. Con la maglia della, ecco, lo stiamo vedendo, ragazzi. Sintonizzatevi al 76 del digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli TV. C'è Diego in grande forma con la maglia del Napoli in giro per Napoli. Devo dire la verità.
13: Io per Milano.
12: Per Milano, perdonami, infatti, con il Duomo alle spalle. Complimenti, veramente. Ti hanno detto qualcosa? No, perché ormai a Milano, per fortuna, ci sono più napoletani.
13: Hanno detto qualcosa.
12: Che milanesi. Ti hanno detto qualcosa, ti hanno avvicinato, complimenti, che bella maglia, ma tu sei Maradona, ma tu sei, ti fermano ogni tanto?
13: No, sì, qualche foto l'ho fatta a Milano, sì.
12: Ti fermano anche perché ci sono tanti napoletani e
13: tanti argentini,
12: sono,
13: ma tanti, lo sai.
12: Tanti argentini?
13: Sì,
12: tanti argentini, bene.
13: Tanti sudamericani.
12: Diego, allora, torniamo un attimo seri, perché
13: io sono stato serio dall'inizio.
12: No.
13: Allora, il Napoli ovviamente è al match point.
12: Sì.
13: Da dove vogliamo iniziare? Dal Napoli dai calendari?
12: Ti devo raccontare quello che è accaduto anche in questi due giorni qui a Diego Cè.
13: Dimmi. Vai. Allora, iniziamo.
12: Vai.
13: Iniziamo dai calendari?
12: Iniziamo dai calendari, vai.
13: Cioè, Binaghi, perché si meraviglia? Stiamo facendo guerra da anni. Io se la Lazio non si presenta, fa bene per me. Fanno bene, Gianlu, perché questa storia deve finire. Cioè, questi non sono in grado. C'è gente che non è in grado. Gianlu, non ci sta niente da fare. C'è gente che non è in grado. Ma come si fa a mettere una partita del genere? Ordine pubblico. Si parla che le tifoserie non entrano. Ma tu ti rendi conto se si incrociano le tifoserie là fuori, fuori allo stadio, che succede? E voglio, questi non sanno fa niente. Gianlu, questi sono pericolosi.
12: No, ma perché poi la Lega insiste sulla contemporaneità, ma la vera cosa che altera l'equilibrio di un campionato e la regolarità di un campionato è un calendario fatto con i piedi, secondo me. Cioè, chi fa il calendario ha una grossa responsabilità. Ah, è arrivata anche una foto
13: di Milano.
12: Da Milano. Chi te l'ha mandata? Come
13: adesso,
12: si chiama questo nostro amico? Si chiama Antonio.
13: Antonio.
12: Si chiama Antonio, che naturalmente salutiamo.
13: Gli mando un grande,
12: questa foto.
13: Un grande bacio, perché ha detto che ci segue. Sai perché mi sono subito accorto che mi ha detto? Dico, ma che stamattina non c'eri in radio?
12: Esatto.
13: Quindi da Milano, da
12: anche
13: Milano,
12: anche da terra straniera ci seguono. E naturalmente li salutiamo.
13: I calendari, hai ragione, i calendari assolutamente modificano gli andamenti dei campionati.
12: E poi ti sei perso una dichiarazione dell'amministratore delegato della Serie A che vorrei commentare con te, che ha detto, non sto scherzando,
13: Servo.
12: Non è intelligenza artificiale,
13: sì,
12: ha detto che la finale di Coppa Italia ormai è a livello della finale di Champions League e il calcio italiano viene troppo spesso sottovalutato.
13: No, mi sento male.
12: Come si fa a dire una cosa del genere pensandola veramente?
13: Ma tu ti rendi conto di
12: manacchia? Io pensavo fosse IA.
13: Pure io.
12: Sono andato a vedere bene, ho detto fammi controllare se è intelligenza artificiale oppure no. Invece l'aveva detto veramente. E proprio per questo che il calcio italiano non ha margini di crescita per me.
13: Amico mio, è aberrante.
12: Perché è dai piani alti che deve partire la rivoluzione.
13: È veramente aberrante, Gianlu. Cioè, no, io quando l'ho letta, anch'io speravo in una fake news. Gianluca, ma guarda, è preoccupante.
12: È preoccupante.
13: Cioè, leggere una cosa del genere è sinceramente preoccupante.
12: Sì, perché ti fa capire che i dirigenti non si rendono minimamente conto.
13: Non si rendono conto, ma io, secondo me non è una questione di non rendersi conto, secondo me si rendono conto, ma non fanno nulla per... Gianlu, il guaio, vedi, per esempio, per ritornare ai calendari, oltre a non rendersi conto, io credo che nella vita la cosa più bella è alzare le mani qualche volta e chiedere scusa. Perché sbagliamo tutti.
12: Come ha detto Sarri.
13: Nessuno è perfetto. Signori miei, ho sbagliato. Volete crocifiggermi perché ho sbagliato? Nessuno può crocifiggere un altro perché sbagliamo tutti. Nessuno è perfetto. Io sono il primo dei felicemente imperfetti.
12: Bravissimo.
13: Ok? Ma difendere anche certe cose è allucinante. Perché poi sai che cosa si
12: innesca? Sì, ho capito.
13: Si innesca che la Roma vuole giocare a mezzogiorno, la Lazio vuole giocare lunedì sera, chi là deve giocare, cioè apriamo un dibattito quando non era più semplice questa partita giocarla di lunedì o la settimana prossima, per esempio, visto che c'è il calendario sfalsato. Cioè non è come prima, che la prima giornata d'andata è Napoli Udinese
12: e Udinese Napoli è la prima giornata di ritorno.
13: Non è così, cioè ragazzi, ma cioè ci si deve impegnare, sì. Ma d'altronde, se abbiamo una persona che dice che la finale di Coppa Italia è paragonabile alla finale di Champions, quando giocano, con tutto il rispetto, Inter e Lazio, e dall'altro lato c'è Arsenal, PSG, Paris Saint Germain, e allora qua adesso capiamo perché sta andando tutto a rotoli.
12: È proprio così. Diego, allora partiamo con il filo diretto, ci sono Diego
13: e Ferdinando.
12: Ah,
13: di Pisa Napoli, niente.
12: Sì, no, per questo ti stavo per fare proprio una domanda. Prima di partire con il filo diretto, perché abbiamo già Diego e Ferdinando collegati, la probabile formazione. Vai. E scenderà in campo domenica alle 12.
13: Milinkovic.
12: Sicuro Milinkovic?
13: Sì, perché secondo me Meret gioca l'ultima in casa.
12: Ok.
13: Penso che almeno un saluto lo possiamo fare a questo ragazzo.
12: Sì, che ha vinto due scudetti. Anche tutte e due, potrebbe.
13: Che ha vinto due scudetti?
12: Potrebbe giocare.
13: Lo possiamo fare?
12: Saluto? Dici che va via?
13: No, io sono sicuro che va via. Ma fa bene ad andare via.
12: Ok.
13: Per me.
12: Quindi Milinkovic. Mettiamo un ballottaggio, dai, perché Milinkovic è retto.
13: Ok. Di Lorenzo, Rachmani. Buongiorno. Gutierrez.
12: Ok.
13: Politano. Lobotka, McTominay, De Bruyne, Allison. Allison e Højlund. Perché qua non si può sbagliare neanche un nome, attenzione. E poi due ballottaggi per me. Se gioca Politano, gioca Gutierrez a sinistra. Se gioca Spinazzola, gioca Spinazzola a sinistra e Gutierrez a destra.
12: Potrebbe esserci in ballottaggio anche De Bruyne, visto il brutto infortunio.
13: Vabbè, ma ci hanno detto che non è niente di grave. Esattamente. Quando dicono che non è grave, è gravissimo.
12: È gravissimo, è là che ti devi preoccupare, naturalmente, scherziamo.
13: Ah, però Politano è squalificato, hanno ragione.
12: Sì, no, Politano non
13: Chiedovenia.
12: C'è.
13: Chiedovenia, ho sbagliato. Chiedovenia. Alzo le mani, ho sbagliato. Politano è squalificato, quindi secondo me gioca Spinazzola a sinistra e Gutierrez a destra, anche se potrebbe giocare Beukema con Di Lorenzo largo a destra e Gutierrez mantenerlo a sinistra. Chiedovenia,
12: perfetto,
13: ho sbagliato.
12: Perfetto. Diego, ciao, buongiorno.
14: Ciao ragazzi, buongiorno.
13: Ciao Diego, che bel nome.
14: Grazie. Però sono del 74, quindi sono prima di tutti gli altri.
12: Sei un precursore, vai. Vai Diego, vai.
14: Sentite ragazzi, io ho due domande da farvi. La prima: che pensate quando gioca il Napoli in diretta? Io vedo uno sperpetuo totale, un intossico totale.
13: Diego, Diego, ti devo dire la verità. Tu sai benissimo, se segui la nostra trasmissione, sai benissimo che io.
14: Quello che pensate, ragazzi.
13: Che io so. Però è vero, le ultime partite sono state.
14: Vi giuro, ragazzi, una cosa impressionante. Un intossico. Mal di stomaco a quantità.
12: Io dopo Parma-Napoli non lo valuto più il rendimento del Napoli, francamente.
14: Io dico solo una cosa. E poi faccio un'altra domanda.
12: Sì.
14: Vorrei ringraziare Antonio Conte, che ha fatto tanto e ha fatto un miracolo. Però penso che sia giusto cambiare e dare un'identità a questa squadra.
12: Ci può stare. ci può stare.
14: Poi la seconda cosa, ma perché non mettere Gilmour vicino Lobotka e McTominay e non giocare con un 4-3-3? Ragazzi, andiamo a Pisa, non andiamo a Manchester. Ma io dico, cazzo, scusami, mi permetti queste parole, ma mi
12: No,
13: ti preoccupare, dico, non fa niente.
14: Perché? Cioè, noi possiamo vincere a Pisa
13: allora,
14: 50-0, ragazzi,
13: allora,
14: siamo 50 volte superiore.
13: Allora, Die, io ti dico una cosa, noi possiamo essere, io per esempio una settimana fa, 10 giorni fa, dissi che l'unica cosa che io in questo momento potevo appellare nell'undici titolare al mister era il poco utilizzo di Gilmour. Non so se ti ricordi tu, Giallo.
12: Come no? Come
13: sì. Perché io credo che Gilmour sia un giocatore che...
14: Da profondità,
13: che avrebbe meritato un po' più spazio, però poi penso, sai, c'è Lobotka, comunque un giocatore forte, un giocatore, cioè, non è che gioca Gianluca Mirando posto Gilmour, per farti capire, però
12: purtroppo
13: però,
12: no.
13: Però sì, e il passaggio di modulo, noi abbiamo sempre detto, no, che noi diciamo sempre che il Napoli è stato fra virgolette costruito magari per giocare a 4, però in questo momento l'allenatore dopo la partita con il Bologna è stato chiaro, ha detto io in questo momento toccare il sistema non lo tocco, quindi possiamo essere d'accordo o non d'accordo, questo non è importante, però credo che a questo punto il Napoli finisce così e poi vediamo l'anno prossimo, è stato chiaro.
14: Però penso che una volta hai recuperato Di Lorenzo, il 4-3 sia il modulo più adatto a questa squadra. Questo è un pensiero che muoto in suo dalla testa. Naturalmente con Gutierrez eventualmente a sinistra e non a destra, se no un altro intossico. Cioè, ragazzi, non si può più avere un gioco di questo livello. Veramente impressionante.
13: Il Napoli deve sicuramente l'anno prossimo sicuramente deve fare un salto di qualità sotto il punto di vista del gioco, questo l'abbiamo detto varie volte e lo continuo a dire
12: sì, però deve vincere perché io della bel gioco e la complimenti cup non me ne faccio niente ragazzi,
14: assolutamente d'accordissimo, però esatto. Almeno fai un abbonamento TV, fai un abbonamento al Napoli e ti vedi uno spettacolo, perché così non vedi
12: spettacolo. Vabbè, lo spettacolo te lo vedi a fine stagione come abbiamo fatto l'anno scorso, no, magari non ce lo siamo visti durante l'anno, ce lo siamo visti.
14: Va benissimo, sì, ragazzi, vi ringrazio,
12: ciao Diego,
13: ciao.
12: E poi mi dice
14: solo un saluto, posso
12: sì
14: fare
12: quello che vuoi, vai
14: perché sicuramente vi stai seguendo. Ciao Antonio Murra, buona giornata,
12: lo salutiamo l'ottimo Antonio, ciao Antonio, un abbraccio e buona giornata, grazie ovviamente perché per la fiducia, perché ci segui naturalmente.
13: Devo fare un saluto però
12: vai
13: che mi ha scritto una persona, il mitico Tonino Poliselli.
12: Devo
13: salutare, grande tifoso del Napoli, di famiglia. Un saluto a Tonino, un bacio grande.
12: Lo salutiamo Tonino e andiamo da Ferdinando. Ciao Ferdinando, buongiorno.
15: Ciao Gianluca e ciao Diego, ben trovato.
13: Ciao Ferdinando.
15: Impreziosisci la trasmissione. Sei mancato, insomma, ieri.
13: Meno male.
15: Innanzitutto, è un piacere parlare con te. Innanzitutto volevo chiedervi una cosa, ragazzi. Per quanto riguarda, voi siete insomma radio partner dell'evento La Notte dei Leoni e io sarei fortemente interessato a parteciparvi. Solamente non è ancora chiaro, sono mesi che sono alla ricerca di un biglietto, ma non è ancora chiaro quali siano gli ingressi previsti per le persone che hanno una disabilità, una difficoltà motoria. Ho mandato una
13: parli prima, ovviamente del 26 maggio, giusto?
15: Sì,
13: l'evento del Napoli Legend.
15: Un innamorato del Napoli, un evento storico, cioè per tutti i colori, tutte le leggende che saranno presenti all'evento, cioè, per me è una cosa imperdibile, cioè mi ribolle il sangue azzurro, però non è chiaro appunto quali siano.
13: Ferdinando, allora c'è un sito dove comprare i biglietti, adesso te lo dico subito qual è, lo devo cercare.
15: Su Etes, però
13: esatto.
15: Però io mi chiedevo per i diversamente abili cose, perché spesso, cioè allo stadio Maradona durante le partite casalinghe noi non abbiamo accesso in tutti i settori, ne parlammo già.
13: Certo, mi ricordo. Ferdinando, guarda, io quello che posso fare, se tu lasci il tuo numero ai ragazzi io ho finita la trasmissione, mi informo, chiamerò il presidente Picardi, il presidente del Napoli Legend, e chiederò questa cosa in modo da poterti dare una risposta celere.
15: Perché solitamente il calcio Napoli non consente l'ingresso in tutti i settori e vorrei capire quindi diciamo l'associazione come si sia organizzata in tal senso. Questo volevo
13: perfetto
15: capire.
13: Va benissimo.
12: Allora chiediamo a Ciro Froio in regia di prendere il numero di Ferdinando, così magari poi ci mettiamo in contatto e vediamo anche di fargli tramite Diego un grande regalo per questa che poi è una partita che c'è, dove c'è grande fermento, no? Perché poi arrivano tutti gli idoli, soprattutto della mia generazione, Diego, è veramente qualcosa di incredibile. Io solo al sentire
13: io metto la testa sul cuscino e penso che il 26 giocherò al fianco di Dries Mertens.
12: Capito?
13: Che dopo il mamma santissima di mio padre, mamma, per me è stato il più grande della storia.
12: Sì, sì,
13: insieme a mio padre. E dico, cioè, non lo so, io. Cioè, mi viene 40 freve, vago stesso.
12: Certo. Salvatore, ciao, buongiorno.
16: Sì, salve, buongiorno.
13: Mi metto in una teca dal 24 mattina. Scusami, Salvatore, buongiorno.
12: Ciao.
16: No, figurati, io a proposito di mamma santissima del Dio del calcio, se mi permetti, Diego, vorrei sfruttare questi secondi che mi concedete per parlare di lui. Perché certo, non tutti abbiamo un papà che per me è stato un idolo assoluto, un riferimento, un esempio per me, ovviamente, penso che sia un po' per tutti e lo sia stato eventualmente anche per te. Però per noi, ci sono dei 75, per noi è stato qualcosa di diverso, perché non so se tu te ne rendi conto di quanto lui abbia inciso nelle nostre vite. Cioè, io a volte vedo oggi i ragazzi che, ovviamente, i ragazzini, gli adolescenti che si avvicinano al mondo della Marvel, dei supereroi e quant'altro, e io mi domando: ma noi non avevamo questi supereroi. Quando noi eravamo ragazzini, avevamo un supereroe che si chiamava Maradona. Cioè, Maradona è stato capace di oscurare e di incidere sulla nostra generazione. Anche in questo, non avevamo Superman, Batman o Spider-Man, sognavamo di diventare eroi, magari con la speranza che se c'è un ragno ci colpisse, effettivamente noi diventavamo forti come lui, con il numero 10 e la maglietta del Napoli addosso. Quello era il nostro supereroe, che lo è stato per 7 anni, e non è vero, che lo sarà per sempre, è una leggenda che vivrà per sempre, per quello che ha rappresentato in campo, ma soprattutto per la leggenda e di quello che è stato fuori dal campo, dell'uomo che è stato fuori dal campo, al di là degli errori che ovviamente noi tutti possiamo concedere. Ecco, io volevo farti questa domanda. Tu da figlio te ne rendi conto di quanto abbia inciso quell'uomo sulle nostre vite?
12: Salutiamo Salvatore, ti faccio rispondere da Diego. Ciao Salvatore.
13: Salvatore, il grande orgoglio è proprio quello, perché mio padre è stato il più grande di tutti i tempi dentro il campo, però è stato anche qualcosa di enorme fuori dal campo, no? Dando gioia alla gente, essendo un esempio caratteriale, essendo perché tanti poi se lo dimenticano, no? Lui è venuto dal nulla, ha avuto è arrivato sul tetto del mondo quando è nato in una casa di lamiere, fatta di lamiere. E questo è un grande orgoglio. È un grande orgoglio per me, per tutti noi figli, e sapere che nostro padre ha comunque segnato varie generazioni è una cosa bella e soddisfacente. Gianlu, ci chiedono il 26 chi giocherà il Pocio Lavezzi, Dries Mertens,
12: Diego Maradona Junior.
13: Non volevo parlare di me.
12: L'ho detto io.
13: Rudy Kroll. Ci sarà Luciano Castellini. Ci saranno Walter Gargano, Blair Inzemaili. Cioè quasi tutti. Cristian Maggio.
12: Ma il Matador?
13: Il Matador non ci sarà.
12: No.
13: Allora, non ci sarà Marek Hamsik perché ha un evento. Aveva un contratto per un altro evento, e non ci sarà il Matador Cavani.
12: E poi non c'è il Matador?
13: Perché ci sono stati dei problemi logistici, lui a Buenos Aires, comunque lui è ancora in attività, quindi
12: certo,
13: non è riuscito ad andare, ovviamente ci sta, come dirti, gioca con il Boca, e il Boca
12: non è proprio contentissimo, diciamo.
13: Vabbè, di anche, perché, anche perché non ha giocato, cioè quest'anno Cavani ha giocato molto poco, molti infortuni.
12: Potrebbe essere l'anno del suo ritiro, però questo.
13: Poi che posso dirti, se perdono agli ottavi poi comunque sono meno partite.
12: La zeppatina,
13: perché c'è la squadra più grande d'Argentina che giocherà la semifinale.
12: E vedremo come finirà. Giuseppe, ciao, buongiorno.
17: Ciao ragazzi, buongiorno.
12: Ciao, Giuseppe, prima della pubblicità.
13: Ciao, Giuseppe, buongiorno.
17: Volevo svelare che Diego era a Milano, che sarà il prossimo allenatore del Milan.
13: No, per carità.
17: Vabbè, dai, non la domanda, se ti Milan dico ti, insomma, ti proponi per allenatore, tu diresti no.
13: Ma non ti fa sto problema, perché o Milan non mi chiama. Ah, quindi sì. non ti fare questo problema.
17: Da professionista, secondo me, non come dire, mi chiama il Milan, io ci vado.
13: E va bene. Va buono.
17: Okay.
13: Andiamo avanti.
17: Detto questo,
12: vai.
17: Stavo scherzando.
13: No, lo so, è normale. Normale che io facendo l'allenatore.
12: Lui accetterebbe solo una panchina, io lo so qual è.
13: No, Gianluca, non iniziamo.
12: A nord-ovest. A nord-ovest.
13: È normale.
12: No.
13: Ci sarà anche Kokaniller, ce lo scrivono.
12: Ah, grande direttore. Al nord-ovest lui accetterebbe una panchina. Vabbè, lo so. Però vabbè, dai.
17: Il Milan come trampolino per fare l'allenatore del Napoli.
12: E per poi arrivare lì. Pure a nord ovest, no,
13: speriamo su trampolino.
17: Volevo dire sul discorso di Conte, no? Io sento sempre unilateralmente Conte sì, Conte no. Io mi pongo un po' nel mezzo, nel senso che se resta Conte, io comunque sono contento. Okay. Comunque Conte è un grande allenatore. Però se non resta Conte vuol dire che non c'erano più le condizioni per andare avanti.
12: Esatto.
17: Quindi è stata la scelta migliore, ovviamente poi col punto interrogativo di chi sarà l'allenatore, perché è chiaro che poi comunque bisogna prendere un allenatore all'altezza, perché non è che possiamo poi passare, che ne so, un allenatore emergente, perché comunque il livello del Napoli ormai è un livello alto. È chiaro che se arriva Maresca, per esempio, faccio un esempio, mi fa piacere, ma se arriva un allenatore italiano già mi fa quasi piacere, quindi comunque.
13: Però questa è bella, Giuseppe, è bella, perché io mo ti voglio dire una cosa: secondo te, onestamente, obiettivamente, un allenatore a livello di Conte, con il curriculum di Conte, chi è?
17: Vabbè, ci stanno.
13: Eh no, chi? Facciamo nomi. Facciamo dei nomi, però dei nomi, cioè, come ti posso dire, diciamo Guardiola è un nome poco complicato, diciamo, da portare a Napoli, capisci? Facciamo dei nomi reali.
17: Insomma, solo potremmo arrivare a Klopp, per dirti, no? Insomma, possiamo
12: Klopp. No, vabbè, ma dimenticate.
13: No.
17: Magari però non credo, per esempio, questo. Maresca comunque un po' di curriculum ce l'ha, non è.
12: Ma Maresca magari, secondo me.
17: Cosa?
12: Maresca magari
13: è un allenatore bravissimo. A me piace moltissimo.
17: Dico, si parla di Maresca, se va via Conte, perché, ripeto, sempre perché non c'erano più le condizioni, perché poi se deve stare, tra virgolette.
12: No, ma certo, bisogna continuare in un'unità di idee, di unione di intenti, assolutamente.
17: Io quello che sto un po' sentendo sembra che anche la società non sia convinta. Cioè,
12: vediamo, ragazzi, perché c'è un contratto comunque da rispettare, quindi bisognerebbe capire poi come fare per annullarlo. Contratto.
17: Ecco, questo volevo dire, mi pongo a metà, non sono.
12: Li facciamo questi nomi, Giuseppe, ti devo salutare perché ci abbiamo la pubblicità che incombe. Grazie per aver telefonato. Il mio nome comunque è Xabi Alonso, se vuoi sapere il mio, mi piacerebbe tantissimo. Un allenatore che veramente mi piace tantissimo. Occhio, perché per Sarri ci potrebbe essere anche l'Atalanta di Cristiano Giuntoli che arriverà al posto di D'Amico al termine della stagione a essere direttore sportivo dell'Atalanta, e gli, secondo me, piacerebbe ricreare.
13: Però io continuo a dire una cosa: se nel caso Conte dovesse andare via, la prima scelta del Napoli è Maurizio Sarri. Io l'ho sempre detto, sono 3 mesi che lo dico.
12: Pisa-Napoli chiuso settore ospiti. Il settore ospiti sarà occupato alle scuole calcio, interdetta l'accesso ai tifosi ospiti, ennesima vergogna, quindi nemmeno
13: qual è la novità?
12: A coloro che non sono residenti.
13: Cioè, pure una squadra che già retrocessa non ci fanno entrare, è una cosa incredibile. Ci saranno anche dal Brasile vengono André Cruz, Alemão e Careca.
12: Mamma mia, ragazzi, Dream Team, pubblicità.

0: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora Diego, devi scegliere tra questi tre, leviamo Sarri perché sappiamo che è il tuo preferito, devi scegliere tra questi tre allenatori, ove mai, no anzi il tuo preferito è Conte come, come il sottoscritto, cioè nel senso la pensi come il sottoscritto, però se dovesse andare via e lui e De Laurentiis si dovessero salutare e dire arrivederci con una grande stretta di mano dopo aver trovato tutti gli accordi del caso, tu sei il direttore sportivo del Napoli, devi scegliere tra Thiago Motta, Xabi Alonso e Farioli. Chi ti prendi da questi tre?
4: Ma perché Thiago Motta? Io mi sa Thiago Motta.
3: Perché Thiago Motta comunque è un uomo libero, diciamo che,
4: non è un cattivo allenatore.
3: Sì, esatto, non è assolutamente un cattivo allenatore, però la Juve è mezzo fallito.
4: O forse
3: non gli hanno dato il tempo per sviluppare quello che era il suo gioco. Comunque raccontano colleghi da Torino.
4: Allora Gianlu, io ti faccio una promessa, molto... se li nomini un altro ti butto qualcosa addosso in diretta, eh? Eh no, ma due voti un dubbin di nomi, no, basta. Non li devi nominare.
3: E poi quando non ci sei stato tu non li ho proprio nominati questi.
4: Esatto, vedi?
3: Perché se evidentemente ti attiri qualcosa tu. Quindi che ti prendi tra questi tre?
4: Farioli, Thiago Motta,
3: Xabi Alonso.
4: E Xabi Alonso.
3: Pure io.
4: Grazie, ma bisogna poi vedere però se viene Xabi.
3: Certo,
4: Alonso.
3: No, perché tra l'altro c'è anche il Liverpool che ha la panchina in bilico con Arne Slot che potrebbe andare e lui ovviamente darebbe priorità a quello che è stato il club che lo ha cresciuto.
4: Ma Farioli è bravo, Anche Farioli è bravo. Però ho paura di
3: piazza.
4: Ho paura di Farioli perché qua i primi due risultati sbagliati se lo mangiano.
3: Quello è. Ieri questo ho detto. Un allenatore emergente si può sognare di venire qua. Qua hanno criticato Conte, ha vinto uno scudetto e ora sta al secondo posto. Sembra che sta in lotta col Pisa e la Cremonese. Oggi se poi vai in giro
4: Napoli
3: per la città,
4: se domenica vince con il Pisa si salva.
3: Sì, matematicamente.
4: Perché scende il Pisa.
3: Esattamente. Luigi, ciao, buongiorno. Ciao Luigi, buongiorno
5: ragazzi. Ciao. Sempre complimenti per la trasmissione.
3: Grazie. Ciao.
4: Grazie.
5: Una prima domanda sarebbe questa.
4: Vai.
5: Io spero che resti Conte, perché mi farebbe piacere che un giocatore che se n'è andato da Napoli perché tutti hanno detto che non era buono e non serviva, sarebbe Lucca, siccome torna a Napoli io spererei che andrebbe a Canossa, nel senso andrebbe da Conte a dire sto qua, vare ma giocare perché qualità, poche qualità e tenga. Ma dice, quello è venuto a Napoli che tanti soldi, un ragazzo si è vista babbate, si pensava che erano grandi giocatori. Invece se sta sotto a un buon tecnico come Conte o Sarri potrebbe esplodere. E poi ragazzi,
4: ma Lucca, lui Lucca,
5: sto parlando di Lucca perché secondo me è bravo.
4: Va bene, io rispetto
5: ognuno ha le sue convinzioni.
4: Infatti non sto dicendo niente, ho chiesto solo se stai parlando di Lucca perché me l'ero perso.
5: Lucca.
4: Ok.
5: Deve cambiare carattere.
3: È facile proprio una persona fargli cambiare carattere d'amblée.
5: È un po' difficile, con Conte si può fare, anche con Sarri. E poi, se mi permettete,
3: sì.
5: Se prima stavate parlando il tuo ingaggio come allenatore,
3: sì.
5: qualcuno ha detto nord-ovest,
3: io l'ho detto
5: e deve essere nord-est, lei è nord-est, non è nord-ovest.
3: No, io
5: se vai a ovest vai in Piemonte, mentre ad est c'è l'Udine, c'è il Friuli.
3: No, ma io intendevo proprio il Piemonte.
5: Il Piemonte. Non mi dire strisciato bianco e nero.
6: Io là, no, io ho detto niente, mo, eh. Io non ho detto niente, mo, ha fatto tutto lui, ha fatto tutto Luigi, eh.
4: Mi fate ingrippare adesso.
6: Luigi, ti saluto, un abbraccio. No, ciao, è stato un piacere.
5: L'ultima cosa.
6: Vai.
5: Papà, tu si piglia collo, però. Ciao.
6: Ciao, esatto. Ove mai succedesse una cosa simile.
4: Allora, però. Allora. Gianlu, ma perché ridi? Allora, prima di tutto non mi chiamano.
6: No, perché vi dico.
4: Mettiamola così.
6: Perché sui social ogni tanto diventa virale questa tua intervista di 10.000 anni fa. Che poi arrivano insulti nuovi. Ogni tanto arrivano insulti nuovi da su. Cioè, da su, da in giro per da giù più che da su.
4: Esatto.
6: Più che da su, da esatto. Giù. Vabbè, comunque niente. Divertente. Ciao Salvatore, buongiorno.
7: Pronto, buongiorno.
6: Salvatore, ciao, buongiorno.
4: Ciao Salvatore, buongiorno.
7: Allora, chiamo da Casoria.
6: Ciao.
7: Complimenti per la trasmissione.
6: Grazie mille.
4: Grazie.
7: Volevo dire una cosa, riguardando il discorso degli allenatori, no?
6: Sì.
7: Ma secondo me questi allenatori che costano troppo, diciamo questi qua, Manchester City, Guardiola e via dicendo.
6: Sì.
7: Ma io direi una cosa così, tanto per, ma in eventuale... Juric non andrebbe bene.
4: No, Salvatore, no. Stai scherzando?
7: No, dico veramente. Dico...
6: Ricordi come lui rispose a Ugolini in un post partita?
4: Ti piace Juric?
6: Napoli-Verona?
7: No, vabbè, io dicevo Juric per livello, diciamo, di Serie A, che lui conosce un po' la Serie A.
4: Guarda, ti posso dire una cosa, c'è un nome che è un po' sottovalutato, ma a me come allenatore piace moltissimo, no? Palladino.
6: Ah, Palladino è vero, però Palladino è ancora della Atalanta. Potrebbe, se si dovesse liberare, potrebbe essere sicuramente un nome in auge per... Ma è pronto per il Napoli?
7: Già è occupato, allora sta allenando Juric, che da parecchio tempo che non si sente.
6: No, ma Juric non è proprio un nome proponibile, secondo me. Salvatore ha fallito ovunque è andato negli ultimi 3 anni, cioè proprio ha distrutto la Roma, ha distrutto l'Atalanta,
4: è retrocesso in Inghilterra,
6: cioè ha fatto disastri ovunque è andato. La parentesi buona ce l'ha avuta con il Torino e un po' con il Verona.
7: Va
6: quando
7: bene.
6: Tolse la Champions al Napoli, un abbraccio. Grazie. Subito una grande cagata. Ti ricordi l'intervista sì, con l'ottimo Max Ugolini che saluto, vedi, naturalmente.
4: Vedi perché poi dopo a me mi partono i 5 minuti.
6: Sì, perché?
4: Ma perché discutete in una maniera tale come se Conte è già andato via? Ma abbiamo fatto una premessa gigante, ogni giorno facciamo una premessa di 20 secondi dicendo che noi non vogliamo che va via Conte, vogliamo che resta, perché deve continuare il progetto. Non lo diciamo noi, questa cosa la sta alimentando la stampa e noi, essendo una trasmissione che parla di attualità calcistica, dobbiamo parlare anche
6: stampa
4: di altre
6: l'alimenta cose. Anche perché Conte non ha mai dichiarato rimango sicuro a Napoli l'anno prossimo, anche per questo.
4: Però qualcosa che...
6: Cioè, ma non è che la stampa se l'ha inventato, perché se Conte avesse dichiarato ragazzi state tranquilli, l'anno prossimo rimango al Napoli, il progetto continua, allora chiaramente si parlerebbe di tutt'altro. Però siccome non ha mai detto una cosa del genere, ma ha sempre detto mi incontrerò con il presidente, dall'altra parte viene detto che ci deve essere questo incontro a Champions garantita, bisogna aspettare, e il Napoli sicuramente, che è un grande club, fa anche secondo me delle valutazioni che vadano oltre l'allenatore che c'è oggi in panchina per non farsi trovare impreparato. Per questo Diego si è permesso di dire 2 mesi fa Sarri è la prima scelta nel caso in cui Conte dovesse andare via. Michele, ciao, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti sempre.
6: Grazie.
4: Ciao Michele, buongiorno.
8: Ieri ci siamo proprio sentiti a riguardo loro della dove ho fatto il nome di Xavi Alonso, no?
4: Sì.
8: Però io faccio un'altra considerazione. Allora, noi dobbiamo sapere chi è che lo sceglie l'allenatore, il direttore sportivo, o lo vuole scendere, ammesso e concesso che Conte andrebbe via, eh? O lo sceglie De Laurentiis. Perché qua è.
4: Questa è una bella domanda.
8: Questa è una contrapposizione, perché se noi per esempio. Allora, io non penso proprio che magari dia via facile, via libera facile a Conte presidente. Secondo me lui resta per confermare Conte. Ove mai succedesse che non so, per questioni che non so, non si troverebbero d'accordo sui tuoi punti, allora io praticamente dico: abbiamo un direttore sportivo, si parla che Lann è bravo, no? Giusto? Ma
6: sì, Manna,
8: scusami. Quindi praticamente, ma se Manna va vicino al presidente e dice: a me mi piace questo tipo qua, e per l'ambiente di Napoli andrebbe bene questo. Io penso che il presidente deve stare a sentire, perché noi facciamo i tifosi, per carità, io non ho niente contro Sarri, però come devo dire, non vorrei che poi Sarri viene a Napoli, perché Sarri è bravissimo, per carità, però non ha molte pretese, la squadra la fa fare al direttore sportivo, lui non entra mai in merito. Non vorrei che fosse un pochettino un difetto questo, perché non so, no, manca un po' di personalità su questo punto qua. Di gioco sono tutta la vita con Sarri, però la mia opinione è questa: a me si è concesso che deve venire innanzitutto un allenatore magari anche, diciamo, indicato dal direttore sportivo, perché noi possiamo fare i nomi che vogliamo, però ripeto, come ho detto da Gianluca, noi siamo preparati per un allenatore che ci fa dare un bel gioco, però come diceva Diego prima, le prime due o tre partite non so, prendiamo mazzate dappertutto.
6: Ma potrebbe essere anche il primo anno che ci mette due anni per inculcare questa filosofia di gioco.
8: Ma questo non significa, scusatemi ragazzi, non significa che non dobbiamo cambiare allenatore e dobbiamo prendere un giovane, un tipo italiano, tipo Paladino, però l'ambiente di Napoli lo conosciamo com'è.
6: No, così. Ormai l'ambiente, ti salutiamo Michele, grazie per aver telefonato e averci introdotto a questo grande tema. Ormai chi viene ad allenare qua deve mettere in conto che se non vince lo scudetto fallisce.
4: Questa è,
6: io l'ho detto anche ieri,
4: perché vale per tutti, mica vale solo per Conte o per Spalletti o per, vale per tutti.
6: Questo è.
4: Vale per tutti, però voglio dirti una cosa, la storia dell'allenatore, il fatto che il Napoli cambia allenatore e poi se inizia se all'inizio prende gli schiaffi, perde di qua, perde di là, a parte che non è detto, che può essere pure che viene un allenatore e se dovesse venire un allenatore e le cose vanno bene, può essere, no? Mica dai forza male.
6: Certo che può
4: voglio
6: essere.
4: Dire. E come lo stesso discorso del ringiovanimento della rosa, no? Noi vogliamo tutti ringiovanire la rosa, sono io il primo, no? Noi l'abbiamo detto sempre e credo che anche da dentro sanno che la squadra

0: Che nel saper gestire l'ambiente.
1: E come la metti? Come la metti? Come la metti a nome? Come ma gamma fa, squadri guaglioncille, noi amma vince. Già, io già la so, io già mi sono proiettato, perché io ho 40 anni e che seguo il Napoli da quando ne avevo 4. Ok? Io già so che, come va a finire. I giovani, ma tu ti ricordi quando il Napoli prese Kvara?
0: Sì, sì, come no.
1: Ti ricordi quell'anno?
0: Sì, sì, il codice fiscale.
1: Come furono bombardati, che abbassarono il tetto in gaggi, ma con me, come facciamo a competere? Abbiamo venduto Spina, abbiamo venduto Mertens, se n'è andato Koulibaly, se n'è andato quel... Perché io me la ricordo quell'estate.
0: E chi se la scorda?
1: E quindi allora dobbiamo essere onesti. A noi manca, a volte, noi tifosi del Napoli, manca un briciolo di onestà, capito? Perché quando il Napoli giocava bene e ci divertivamo, poi però non vincevamo e dicevamo: noi saremo gli eterni incompiuti, non vinceremo mai perché noi non siamo capaci di vincere. Sì, giochiamo bene, ci divertiamo, ma poi nella bacheca che mettiamo. Gianluca, io me li ricordo tutti, me li ricordo. Allora mettiamoci d'accordo, che dobbiamo fare? Dobbiamo trovare un giusto compromesso tra il gioco e il vincere, no? Però poi ci si riesce a fare una cosa del genere?
0: Boh, non lo so. Rosario, ciao, semplice. Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Vi ascoltavo un pochettino, mi volevo collegare. Allora, con te dentro, con te fuori, si deve semplificare così, insomma, mi sembra un po' stucchevole come situazione. Volevo analizzare però un aspetto anche contrattuale di Conte. Noi, come dicevamo prima, andiamo incontro comunque a una mini rivoluzione, sia economica, insomma, che dal punto di vista dell'età di alcuni giocatori. Con un anno solo di contratto di Conte, gli diamo dei giocatori nuovi per un anno, adatti a lui, oppure effettivamente poi puntiamo su un allenatore diverso che magari ha bisogno di giocatori con caratteristiche diverse, o che magari può andare a sfruttare qualcuno di quelli che rientreranno? Perché noi, tra quelli che rientreranno e quelli che poi dobbiamo prendere, ma ce ne stanno una barca di giocatori.
1: Ce ne sono, sì.
2: Cioè, quindi a questo punto, se Conte sia, va prolungato anche, cioè va fatto un programma più lungo, non di un solo anno.
0: Esatto. È vero, è vero. Mi prendo giusto 3 secondi perché è uscita la designazione di Pisa-Napoli dell'otto di coppe, e la designazione è il signor Furno. Al VAR ci sarà il signor Maggioni e campione alla VAR. Questa è la designazione di Pisa-Napoli. Invece Roma-Lazio,
1: un nome e una garanzia.
0: Roma-Lazio, Maresca dirigerà il match con Di Bello e Abisso al VAR e a VAR. Di Bello e Abisso, mamma mia.
2: Però uno scarso fuori casa.
0: Coppia disgraziata.
1: Non ho capito?
2: Ho detto uno scarso fuori casa può anche andare bene.
0: Di Bello e Abisso, VAR e a VAR a Roma-Lazio, mamma mia, tremo proprio.
1: C'è proprio l'insalatissime Rio Mare, proprio.
0: Mamma mia, Di Bello e Abisso insieme, penso che è veramente un brainstorming fanno insieme. Mamma mia, ragazzi.
1: Un disastro.
0: Mamma mia, uno peggio dell'altro. Antonio, ciao, buongiorno.
3: Ciao Gianluca.
1: Ciao, ciao Antonio, buongiorno. Grazie.
3: Allora, diciamo, per quanto riguarda Conte, no? Io mi ricordo sempre le sue parole. Non so se voi ve le ricordate, queste parole.
0: Quale?
3: Non sono mai partiti in pole position. Ve le ricordate queste parole?
1: Conte disse: non sono mai partito in pole position. Ma con il Napoli?
0: Sì. Ma se, sì. Non mi, comunque sì, mi ricordo perché, che le ha dette.
1: Ma perché Anto non è vero?
0: No, però.
3: Diego, però fammi una cortesia. Tu sei intelligente, se figli di Maradona, a te non è una tucca, ma manca in da te. Tu stai per me in tocca.
0: Con l'Inter a parte in pool.
1: Cioè, però, no, parlava del Napoli, non dell'Inter.
3: Io parlavo del Napoli.
1: Del Napoli.
0: Con Napoli non è partito in pole position, ragazzi. Ma che stiamo dicendo?
3: Aspita, con tutto quello che ha speso.
0: Ma che c'entra, ragazzi, però, ragazzi,
1: però. Antonio, però, perdono. No. Antonio, scusami, però, sì. fermati un attimo, ti voglio fare una domanda secca. Per te il Napoli è più forte dell'Inter?
3: Sì.
0: E allora non lo so, non ci troviamo, sì, vediamo un altro sport, tanto

0: forte l'Inter, l'abbiamo dimostrato, ma non solo contro di loro, l'abbiamo dimostrato, Dio.
1: Io parlo
2: sulla carta, sei più forte dell'Inter.
0: L'ultima cosa, poi vi lascio, aspetto le vostre considerazioni.
3: Vai.
0: Per quanto riguarda, diciamo, questa situazione che si sta creando e quant'altro fra Conte, io preferisco dare 20 milioni tra Ingaggio e suo staff, 10 milioni per un giocatore buono per 2-3 anni. Questo è il mio concetto. Vi ringrazio e vi saluto.
3: Ciao Antonio, un abbraccio. Bisogna un attimo chiarire.
2: Prima di tutto il Napoli deve abbassare il tetto Ingaggi ed è inverosimile parlare di Ingaggi di 10 milioni. Seconda cosa, il Napoli aveva come titolare Romelu Lukaku, poi si è infortunato, è stato comprato Rasmus Højlund, la riserva era Lorenzo Lucca. Se vogliamo paragonare questi giocatori a Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny, secondo me in questo momento siamo veramente fuori strada.
3: Sì.
2: Cioè, siamo veramente fuori strada. Il Napoli in questi 2 anni di Conte non è mai partito favorito, soprattutto il primo anno, e ha vinto lo scudetto. Quest'anno invece era partito, secondo me, sempre un gradino sotto all'Inter. Però,
3: semifavorito.
2: Però era campione d'Italia, e il campione d'Italia comunque ha una specie di... è favorito, regime. Secondo me... sempre
3: un... però il Napoli non ha avuto organico completo quest'anno, quindi dall'essere favorito a pari merito con l'Inter è passato a non esserlo più.
2: Esatto. Quando di organico sei quasi a livello, però il Napoli non, il Napoli non ha mai avuto l'organico
3: certo.
2: tutto al completo, quindi per me è un discorso che lascia il tempo che trovo.
3: Dobbiamo andare in pubblicità.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto e incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
8: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Ecco, voliamo da Claudio. Ciao Claudio, buongiorno.
10: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
3: Ciao.
10: Complimenti sempre per la trasmissione, io vi seguo sempre.
3: Grazie mille, grazie Claudio.
10: Ragazzi, in merito all'allenatore, ovviamente stiamo fantasticando, perché non c'è nulla di certo, quindi è inutile che qualcuno se la prende oppure se reagisce in un determinato modo, perché tanto noi stiamo facendo solo delle ipotesi. Per il momento il nostro allenatore è Antonio Conte, quindi resta lui.
3: Esatto.
10: Io sarei favorevole al fatto
3: alla sua permanenza
10: sulla nostra panchina, assolutamente.
3: Okay,
10: sì. Però se vogliamo fantasticare, allora io non so se siete d'accordo con me, Xabi Alonso e Nico Kovac.
3: Sì.
10: tra quelli papabili, diciamo, a livello di
2: Nico Kovac è quello dell'ex Bayer Monaco, giusto?
10: Borussia
2: no, che io mi confondo.
3: Sì, ma è stato anche al Bayern, se non mi sbaglio, oppure no?
2: Non vorrei dire una cosa, forse sì, però
10: di no,
3: forse poco
10: di no, non ne sono sicuro.
3: Va bene, comunque vai, ti ascoltiamo.
10: Voi che ne pensate?
2: E Xavi Alonso è un grande allenatore, c'è poco da dire.
10: Però diceva Gianluca che già ha seguito anche
3: allenato il Bayern, ragazzi, una stagione
2: infatti l'ha allenato il Bayern, perciò...
3: 18-19.
10: Okay,
2: però sì, sì, io Xavi Alonso sono d'accordo. Su Kovac andrei su un allenatore un po' più rodato, forse. Rodato in che senso? Che conosce un po' più il nostro campionato. Per esempio, io a me Farioli è un nome che mi piace molto. Però ti ho detto, io
10: preferisco Maresca, scusami,
2: sì, vabbè, sì, anche Maresca. Grazie, certo, pure, io, certo. Pure io preferisco Maresca, però a me l'unica paura di Farioli è che alle prime due sconfitte questi a qua lo tritano.
10: Ah vabbè, sicuramente l'abbiamo visto, cioè a me è una cosa che dà molto fastidio, tipo,
2: è una cosa generale, che, una cosa...
10: che si crocifiggono subito, ti portano subito in alto, però poi basta che fai una sciocchezza e subito ti crocifiggono, quindi è una cosa molto sbagliata, perché bisogna dare tempo al tempo.
3: Secondo voi, ragazzi, chiedo a Claudio e chiedo a Diego, chi è oggi il miglior allenatore che c'è in Serie A? Claudio, rispondimi prima tu.
10: Bella domanda. Per me attualmente il miglior allenatore, parliamo però
3: oggi venerdì 15 maggio 2026, chi è secondo te il miglior allenatore della Serie A?
2: Alma.
10: Se parli come espressione di gioco del calcio,
3: come tutto, miglior allenatore in tutto,
10: come tutto,
3: sì,
10: come tutto, allora ti devo dire Antonio Conte primo e Cristian Chivu secondo.
3: Ok, Diego, tu che dici?
2: Partendo dal presupposto che l'allenatore del Napoli è sempre il più bravo.
3: Sì, ok.
2: Chiunque sia.
3: Però oggi, 15 maggio 2026.
2: Per me Luciano Spalletti.
3: Ok, ci può stare come risposta. Claudio, ti salutiamo e ti ringraziamo. Un abbraccio.
10: Ciao ragazzi, grazie.
3: Ciao Claudio.
2: Ciao Claudio. C'è Maurizio Sarri, c'è...
3: Però secondo me
2: ci sono allenatori
3: alla luce
2: bravi,
3: di quello che è successo quest'anno, ci sono un sacco di allenatori.
2: Antonio Conte.
3: Alla luce di quello che è successo quest'anno, secondo me è corretto dire Spalletti. Perché? Perché Spalletti prende una Juventus completamente disastrata, ha anche dei bassi, non solo degli alti, ma riesce ad avere alti quando ha appena avuto bassi. Prendendo una realtà
2: che c'è, Vice, che
3: è successo?
2: Ti vedo allarmato. È entrato il grande Vincenzo. Comunque Giallo, abbiamo ottenuto un grandissimo messaggio. Perché sai da che cosa si deduce che siamo super partes e onesti? Da questo messaggio. Per favore, non fate gli anticonte.
3: E va bene, mi fa piacere leggere.
2: Cioè, addirittura
3: a noi, addirittura poi, che ci accusano di essere avvocati di Conte. Va bene così. Andiamo da Alberto.
2: Dall'avvocato. Già lui è tornato.
3: Non te ne sei reso conto, basta. Basta.
2: Mi dai qualcosa che posso buttare
3: Alberto
2: addosso?
3: Ciao, buongiorno. Ciao, no, quello no. Ciao Alberto, buongiorno.
1: Posso rispondere anche alla domanda che hai fatto?
3: Vai, rispondi Alberto, rispondi.
1: Io dico Fabregas, attualmente in Serie A.
3: Ci può stare.
2: È vero, mi sono dimenticato di
1: Fabregas, che lavora bene con i giovani.
2: È vero.
1: Il bel calcio.
3: Ci può stare. Lo voglio vedere in una big con le pressioni della big, però a Fabregas.
1: Lo sto dicendo io, non voglio neanche una big, però ci sta lavorando bene con i giovani, che vi torno a dire, se magari la rosa nostra si ringiovenerà, lui ci sa lavorare.
3: Allora, Riccardo Catapano, Albè, mi dice una grande verità in cuffia, mi dice, gli allenatori ci sono sui calciatori che mancano in Serie A.
1: Ah, questo è esatto, è giusto, mi associo a quello che dice anche lui, sono d'accordo con lui.
3: È una grande verità questa.
1: Anche quando sentivo, avete detto anche voi, le prime due sconfitte viene criticato qualsiasi allenatore che... Ma rendiamoci conto che Conte è venuto la prima partita, qualcuno ha detto, le manca venuto, diciamo, quando abbiamo vinto. E poi abbiamo vinto lo scudetto a Verona, se vi ricordate.
2: Sì, come no, mi ricordo.
1: Però la sconfitta ci può stare, non bisogna giudicare subito o alla fine, come attualmente. Io non giudico Conte quello che sta facendo adesso, ma solo applaudito, l'ho detto anche i giorni scorsi. Chi verrà, oggi deve sposare un progetto che è quello che troverà. Poi Spalletti è andato in corso con la Juve, vediamo l'anno prossimo cosa farà. perché sappiamo che Spalletti nella seconda andata di stagione dà il suo, poi cala, si inizia all'inizio. Sarri, che il boss amato era anche il mio, però adesso io non lo amo più. Sarri può andare anche a Bergamo, l'accompagno io se vuole, per un passaggio. Io tifo Napoli e Conte sempre Forza Napoli, ragazzi.
3: Alberto, un abbraccione. Ciao, grazie. Siamo, ultima ciao telefonata Alberto, di giornata, dobbiamo andare veloci.
2: Siamo vai. I primi che diciamo continuità di Conte al primo posto.
3: È vero. Gennaro, ultima telefonata di giornata. Ciao.
11: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ciao Gennaro, buongiorno. Ciao.
11: Per me questa è un'opinione mia. Conte non è che è male, è inutile che ci nascondiamo. Conte è un grandissimo allenatore. Mm. Però quest'anno diciamo siamo
3: non
11: stati
3: un po'. Sì, non ti è piaciuto il Napoli. Una serie di cose. Ma chi è secondo te l'allenatore migliore che c'è nel campionato italiano oggi?
11: Allora, per me però, perché forse nel senso senza capire niente, per me è Sarri. Perché con il gioco che ho visto con Napoli, non l'ho visto con nessun giocatore, con nessun allenatore che abbiamo preso, neanche Spalletti. Abbiamo giocato bene con Spalletti, ma non come Sarri, che noi con 10 passaggi segnavamo. Ok, è questo. Per me è Sarri. E okay. Poi forse un po' Spalletti. Però Sarri per me è stato il mio idolo con il Napoli. Perché anche con la Lazio, senza avere giocatori, senza avere mercato, ha fatto vedere che qualche risultato l'ha fatto.
3: Certo, lo conosciamo la storia di Sarri. Un abbraccione, Gennaro, ciao, grazie. Gennaro. E buona giornata.
2: Ciao. Gianlu, io voglio chiudere con un messaggio.
3: Vai.
2: Che è bellissimo.
3: Vai.
2: Posso chiudere con questo messaggio?
3: Devi.
2: Ciro, perché ridi?
3: Devi.
2: Perché ridi? Ah, mannaggia io. Ragazzi, ma se Conte, no, il Napoli, Conte. Se Conte perde con il Pisa? 11 contro 1 perderebbe chiunque.
3: Sì, è vero, effettivamente, però sarebbe molto divertente. Tra l'altro ricordo che non era molto buono in campo.
2: Ma state dicendo sarebbe molto divertente. Ma cucchiato Calazio, cioè, e Napoli deve vincere.
3: Molto bene. No, ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, esatto. Perché poi c'è Riccardo Catapano con le ultime notizie, che meglio. Grazie a Nello Iori e Ciro Froia regia, Flavio Esposito alla regia video, poi c'è Riccardo Catapano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, ci sarà Vincenzo Perna in redazione, da Gianluca Miranda,
2: da Diego Armando Maradona Junior.
3: È veramente tutto, noi torniamo lunedì, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche la prossima settimana
2: Diego c'è.
12: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Buongiorno a tutti da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: sparatoria in corso Garibaldi a Napoli, pregiudicato 39enne ferito. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto ferito da due colpi d'arma da fuoco al gluteo e ad una coscia. Medicato presso il pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, il 39enne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Decumani. Ancora spari anche in provincia di Napoli, accaduto a Giugliano in Campania, dove un 18enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito durante un tentativo di rapina del motorino. I malviventi avrebbero aperto il fuoco ferendolo ad entrambi i piedi. Il 18enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove è ricoverato in codice giallo in attesa di intervento chirurgico. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Momenti di tensione al Giro d'Italia durante il passaggio della corsa Pomigliano d'Arco. Due giovani di 20 e 21 anni sono entrati in pista tentando di avvicinare e deviare i ciclisti, rischiando di provocare una grave caduta collettiva. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nola e denunciati per pericolo all'incolumità pubblica nel corso di manifestazioni sportive. Passiamo al meteo. Inizio di weekend all'insegna del maltempo in Campania. La Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo di colore giallo valida fino alla mezzanotte e dalle ore 20 di domani sabato 16 giugno su tutto il territorio. Previsti rovesci e temporali anche intensi con forti venti occidentali e mare agitato. Possibili grandinate, fulmini e mareggiate lungo le coste esposte. La chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di Kevin De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Intanto ha avuto epilogo il caos calendari per la penultima giornata. La Lega e la Prefettura hanno trovato l'accordo per far disputare il derby di Roma alle ore 12 di domenica 17 maggio. Contestualmente anche Pisa-Napoli ed altre gare si giocheranno a quell'ora per garantire la contemporaneità. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati, venerdì 15 maggio del 2026, Habemus data, finalmente la fumata bianca, perché insomma è una fumata bianca quella arrivata ieri sera. Si giocherà il derby di Roma alle ore 12 domenica e quindi di conseguenza anche Pisa-Napoli, habemus data, pensate un po'. Sarà un mezzogiorno di fuoco, tutte e cinque le squadre coinvolte per la lotta Champions andranno in campo a mezzogiorno, a cominciare ovviamente dal derby di Roma, da Pisa-Napoli, da Como-Parma, Milan-Genoa, Juventus-Fiorentina. E noi domenica dalle 11 vi racconteremo Pisa-Napoli in diretta azzurra, sarà Vincenzo Perna a raccontarvela come di consueto, con Emanuele Calaiò, con Nicola Mora, con un post partita molto ricco con Gianluca Vigliotti e le sue pagelle, l'interazione con tutti voi, con Susi Fiorillo, l'analisi a caldo, i 100 secondi di Gennaro Scarlato e poi le conferenze stampa, la conferenza stampa di Antonio Conte, che ovviamente ci auguriamo sia una conferenza dove magari ci saranno delle indicazioni legate al futuro. Detto questo, tra poco cominciamo con l'anteprima, con Vincenzo Perna, però vi voglio preannunciare che oggi apriremo con un'intervista a Bobo Vieri, sulla quale poi vi chiederò cosa ne pensate. Resto convinto che farà molto rumore questa intervista che abbiamo realizzato con Bobo Vieri. Ma non perdiamoci in chiacchiere, partiamo da Vincenzo Perna che vivrà con noi la puntata. E allora buon pomeriggio, Vincenzo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. Fumata bianca per il derby di Roma. Roma-Lazio si giocherà alle 12. Allora tutti in campo. Napoli di Siena a Pisa. Arbitra Fournot, l'ultima volta 36 anni fa, e Diego Armando Maradona portò la maglia numero 9. Conte suona la carica, 3 punti per la Champions. Politano squalificato, ci dovrebbe essere Gutierrez a destra con De Bruyne che torna disponibile. Intanto ADL blinda Manna, ma nessuna certezza sul futuro di Conte. Il club è al lavoro anche per il centenario. Lukaku dal Belgio, procede tutto al meglio, lavoro con lo staff della nazionale e c'è una possibile rivoluzione in casa Milan con Allegri a rischio per il futuro, mentre Sarri è tentato da Giuntoli e dall'Atalanta.
0: E io ringrazio il nostro Vincenzo Perna che resta inteso, ci potrà interrompere tutte le volte che lo riterrà opportuno. Come la struttureremo questa puntata? La struttureremo guardando al presente, ma naturalmente con una finestra aperta sul futuro. Partiremo da Pisa-Napoli e diventa importantissima perché in caso di successo il Napoli ovviamente centrerebbe la Champions League. E Vincenzo Perna ci ricordava di come la Roma corteggia tuttora Manna, ma De Laurentiis non solo lo blinda, Manna è al lavoro per il futuro e la società lavora per un rinnovo, per prolungare il suo contratto e adeguarne l'ingaggio. Contratto, bella parola, contratto. Contratto in essere c'è con Antonio Conte, ma capiremo quali scenari possibili per il futuro. Detto questo, tra poco parleremo di Pisa-Napoli con Cristiano Lucarelli e del futuro di Conte con Giorgio Perinetti, con Michele Padovano. Tra l'altro l'ultima volta che si giocò Pisa-Napoli, stagione 90-91, la gara terminò 1-1, Padovano giocava nel Pisa, e terminò 1-1 col gol di Padovano, con il gol di Ciro Ferrara, li avremo entrambi ospiti quest'oggi. In quell'occasione Diego Armando Maradona giocò con la maglia numero 9, maglia che ancora custodisce gelosamente proprio Padovano. A proposito di numeri 9, preparatevi perché poi vi chiamerò in causa con i vostri WhatsApp al 342 00 00100. E cosa vi chiedo? Vi chiedo di dirmi cosa ne pensate dell'analisi che fa Bobo Vieri sulla stagione del Napoli. Farà molto rumore questa intervista, già lo so, lo abbiamo incontrato ieri a Padelmania a Pescara. Bobo Vieri ai nostri microfoni, lo ascoltiamo. con Bobo Vieri, primi verdetti di stagione ieri all'Olimpico, Inter scudetto, Inter Coppa Italia, una stagione positivissima al primo anno di Chivu, tra l'altro.
3: Sì, sì, vabbè, l'Inter è straforte, quindi hanno fatto un buon campionato, hanno meritato, cioè hanno stravinto il campionato praticamente. E ieri sera una partita, una buona vittoria, dai, senza fatica. Quindi un doblete molto importante, dai. L'importante è cercare di vincere sempre qualcosa durante l'anno.
0: Senti Bobo, il Napoli Supercoppa, secondo posto, tanti infortuni, come va letta questa stagione del Napoli?
3: Tanti infortuni come l'Inter, come il Milan, come la Juventus, quindi Vlahovic è stato fermo 4 mesi, quindi io non piango su questo roba qua, cioè, gli infortuni ce l'hanno tutti, se giochi a calcio e giochi ogni 3 giorni e gli infortuni ci sono, quindi sono scuse queste robe di infortuni, no? Perché c'è l'Anoglu, non ha mai giocato, Lautaro, Thuram, ce ne sono, no? Lukaku non ha mai giocato, Anguissa fuori, ma fa parte del calcio, quindi inutile andare a dire gli infortuni, ci sono per tutti. Vlahovic è stato 4-5 mesi, quindi è rientrato e ha fatto subito gol, quindi pensa se ce l'avevano questi 4-5 mesi, però il calcio è così, ci sono gli infortuni.
0: Bobo, l'ultima domanda per te, facciamo fatica in Europa, non andiamo al mondiale per 3 volte. Che cosa sta succedendo?
3: Devo andare via, se no c'è da stare qua almeno 4-5 giorni a parlare di questa.
0: Ma tu sei uno incazzato che non andiamo al mondiale 3 volte?
3: Male, dai ragazzi, è assurdo che l'Italia non va al mondiale. Però bisogna parlare meno di chi allenerà, di chi sarà il presidente. Bisogna andare dentro, cambiare le regole e far sì che i giovani vengano fuori. Perché i giovani ci sono bravi in giro. Ciao, vado a prendere il treno.
0: Grazie Bobo, kiss kiss a tutti.
3: Forza
0: Napoli.
3: Kiss kiss a tutti.
0: Bobo Vieri, allora per Vieri gli infortuni fanno parte del calcio e dice io non ci vado dietro perché sono scuse, fa dei riferimenti ai calciatori dell'Inter infortunato, a Vlahovic 4 mesi fuori, però voglio sentire voi, cioè sono scuse o perdere Lukaku per tutta la stagione, De Bruyne per 5 mesi, Anguissa per 5 mesi, Rachmani, Politano, e poi si fa male Di Lorenzo, poi si fa male Neres, poi si fa male Vergara, sono scuse? Allora, ovviamente aspetto i vostri commenti alle parole di Bobo Vieri al 342 00 00 100. Apriamo la puntata di oggi con un bomber, Cristiano Lucarelli. Buon pomeriggio bomber.
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ma sarà mezzogiorno di fuoco domenica, 5 partite, la volata Champions. Io la ricordo una gara di 12:30, in quel caso un Napoli-Lazio, finì 4-3, tu entri nel finale, era il Napoli Mazzarri, il Napoli la ribalta. Cristiano, diciamo che alla Lega si sono un po' incartati con questo derby di Roma nel giorno della finale degli Internazionali d'Italia di tennis.
4: Sì, in effetti diciamo è stata gestita un po' in maniera non professionale questa situazione, doveva essere un qualcosa che all'uscita dei calendari doveva già essere presa in considerazione, non 2 settimane prima della partita o 20 giorni prima della partita, una cosa a cui si doveva provvedere molto prima a livello organizzativo. Poi io personalmente sono anche contrario al diciamo il girone di ritorno diverso rispetto al girone di andata.
0: Ah, non ti piace asimmetrico? Non ti piace?
4: No, no. No, penso sia una cosa che non ci sta, è una cosa che non ha senso secondo me. Quindi di conseguenza poi quando si fa le cose senza preparare anche eventuali come dire contrattempi ci si trova poi in difficoltà dove gestire situazioni di emergenza come è successo in questo caso.
0: Eh beh, insomma è successo davvero di tutto, è successo che la Lega aveva comunicato anticipi e posticipi, che poi subito dopo il prefetto di Roma ha detto non se ne parla, si giocherà il derby lunedì alle 20:45, la Lega aveva provato la mediazione, poi è ricorso al TAR, il TAR non si pronunciava e poi diplomazia al lavoro, insomma, per trovare questa soluzione. Certo che l'abbiano trovata ieri sera, devo dire, non è bello, non è rispettoso al cospetto dei tifosi. Cristiano, veniamo al Napoli. Io voglio partire dal bomber del Napoli, da Rasmus Højlund. È a secco da 8 partite e tu che hai fatto l'attaccante, no? Come la vive questa astinenza un attaccante che perdura da 8 gare?
4: sicuramente non la vive bene un attaccante, un'astinenza, però nell'arco di una carriera può capitare, e ovviamente un periodo di due mesi e mezzo di appannamento non può e non deve in nessun modo far perdere la fiducia sia al giocatore in primis, ma anche all'ambiente intorno, perché sarebbe deleterio, no? Sono cose che succedono nell'arco di un'annata. Poi Napoli, c'è da dire che è stata una stagione da un punto di vista degli infortuni molto complicata, quindi c'è stato un momento in cui il centrocampo titolare non era possibile utilizzarlo,
0: disponibile,
4: no?
0: Certo.
4: Disponibile, quindi insomma è chiaro che quando ci sono tutti questi infortuni a catena ne soffrono un po' tutti i reparti. Quindi rientra nella logica delle cose. Se andiamo a vedere per esempio anche Vlahovic, si è svegliato ultimamente, ma prima diciamo anche lui era un po' che non segnava, quindi credo che sia normale nell'arco di una carriera, di un percorso, di un calciatore, averci dei momenti dove magari non si riesce a far gol.
0: Cristiano, ne approfitto anche per farti una domanda su un altro attaccante di proprietà del Napoli, che il Napoli ha voluto fortemente, cioè ha investito tanto, 35 milioni di euro. Mi riferisco a Lorenzo Lucca. Secondo te ha pagato? Tu ci hai giocato a Napoli, quindi ne conosci sì la passione, perché io poi resto convinto che la passione che c'è a Napoli non esiste in nessun'altra parte. Però oltre alla passione, Cristiano, c'è la pressione. Può aver pagato quello, questo salto?
4: Beh, sicuramente passare da Udine a, con tutto rispetto per Udine, ma passare da Udine a Napoli non è una passeggiata di salute. E quindi è chiaro che il ragazzo avrebbe avuto bisogno di tempo, come è stato per tanti altri calciatori. E io penso che quella è una cosa normale, cioè a Napoli si vive il calcio in maniera totalmente diversa rispetto a tutti gli altri posti d'Italia. E quindi uno si deve anche abituare, no? Quindi considerando che era un giocatore giovane che comunque ha del tempo per, secondo me, delle qualità importanti, però è chiaro che io dico sempre, i calciatori trovano la loro maturità tra i 26 e i 27 anni, gli attaccanti in particolar modo, più che i calciatori, perché poi sono dei ruoli dove secondo me si matura molto prima, in porta per esempio si può essere pronti molto prima, come difensori si può essere pronti molto prima, come centrocampisti si può essere pronti molto prima, ma gli attaccanti rispetto agli altri per trovare quella continuità di realizzazione hanno di solito questa cosa si realizza tra i 26, 27, 28 anni. Quindi ci vuole sempre un po' di pazienza. È chiaro, ripeto, non è facile. Purtroppo oggi tra il fantacalcio, la PlayStation e Football Manager si pensa che i giocatori scendano dall'aereo e cominciano a segnare, o
0: non è così.
4: Fosse così facile, a ogni esigenza uno comprerebbe un attaccante, e se segnassero tutti gli attaccanti nella rosa di una squadra, questa squadra segnerebbe 200 gol all'anno, ma purtroppo non è così.
0: Magari vedremo anche delle partite un po' più belle, un po' interessanti. Va bene, Cristiano, io ti ringrazio davvero tanto. Cristiano Lucarelli, ciao Bomber.
4: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie. Allora, come prevedevo ampiamente, ha generato un dibattito pazzesco Bobovieri. Walter finalmente non ha detto ai lavori che dice la verità, gli infortuni sono una scusa, ma ha parlato da addetto ai lavori o da tifoso dell'Inter, si chiede un amico. Potevi chiedergli del minutaggio, di quanto sono mancati i calciatori del Napoli e quanto sono mancati gli altri calciatori, e poi l'intervista l'hai fatta prima o dopo pranzo? E ancora, assolutamente d'accordo con Vieri. Poi c'è anche un altro ascoltatore, ecco, Vieri ti ha dato una lezione, fai bene a stare zitto, stai zitto. Beh, io non posso star zitto perché sto lavorando, in ogni caso ci tengo, in modo che, visto che lui è un po' piccato, stai zitto, Vieri ti ha dato, si scrive con l'H, quindi magari faresti bene prima andare a scuola e poi a riscrivermi. Giorgio Perinetti con noi, buon pomeriggio direttore.
5: Ciao, buongiorno.
0: Caro Giorgio, ho intervistato Bobo Vieri, è successo il pandemonio, gli ascoltatori, perché Bobo Vieri ha detto: gli infortuni fanno parte del calcio. Il fatto che il Napoli abbia avuto tanti infortuni è solo una scusa. Gli infortuni li ha avuti l'Inter, li ha avuti la Juve con Vlahovic, fuori 4 mesi. Tu che ne pensi, Giorgio? È solo una scusa o un dato oggettivo? 38 infortuni muscolari, Lukaku fuori tutto l'anno, Anghissà 5 mesi, De Bruyne 4, per non parlare dei 3 mesi e mezzo di Di Lorenzo, fuori Neres, fuori Vergara, fuori Rachmani. Direttore.
5: Vabbè, a parte gli infortuni, oggi è un'incidenza maggiore perché il calcio è diventato molto più intenso, tante più partite, tante situazioni che sono portate all'estrema e quindi fortuna in più ci sono. Ora è chiaro che il Napoli dovrà fare una considerazione su questa cosa straordinaria che è accaduta proprio al Napoli. Poi quando si dice tutti hanno gli infortuni, sì, quello però che è successo al Napoli è veramente
0: anomalo.
5: Nel senso che l'Inter, quando aveva 3 infortunati, giustamente si lamentava che al fare fuori Lautaro, Mkhitaryan e altri giocatori contemporaneamente limitava anche le scelte, no? Se dopo ne hai fuori 8 è anche peggio di averne fuori 3.
0: Ah, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio.
5: È la palissiano, però qualcuno fa il furbo e mette tutto insieme, no? Quindi vabbè. E Napoli ha avuto una stagione particolarmente sfortunata. È chiaro che poi dovrà analizzare perché e per come è successo.
0: E tra l'altro poi ci sono anche altri ascoltatori che in parte danno ragione a Vieri, ma non sugli infortuni, sul fatto che forse si poteva prevenire tutto questo discorso infortunio magari facendo più rotazioni, facendo giocare di più Gilmour, un po' più Marianucci, un po' più Vergara. Senti Giorgio, tra il presente e il futuro, il presente si chiama domenica, ore 12, Pisa-Napoli. Se il Napoli vince a Pisa, all'aritmetica certezza, mi batto ancora su questo, certezza di fare la Champions. Devo essere molto onesto, gioco a carte scoperte con gli ascoltatori, io non ho nessuna certezza, sempre certezza, che l'anno prossimo Antonio Conte possa continuare. Come da contratto si confronteranno, si scopriranno i programmi, la visione univoca, forse andranno avanti. Diversa andrà trovata la strada per la separazione. Visto da lontano, Giorgio, da grande dirigente di calcio, che idea ti stai facendo di questo momento?
5: Ma che idea mi sto facendo? Mi sto facendo intanto che il confronto che avranno sarà sicuramente su basi serie, importanti, che comunque sono due persone che si stimano, si conoscono da tanti anni, hanno poi lavorato insieme. Questo lavorare insieme ha portato uno scudetto, cioè vince uno scudetto, no? Mi sembra in azione una cosa da poco conto, soprattutto su un Inter che riconosciamo tutti negli ultimi anni la squadra più forte sicuramente del nostro campionato, no? Dimostrano le finali di Coppa, eccetera, eccetera. Vedete, strappare lo scudetto all'Inter l'anno scorso è un'impresa. Troppi se lo dimenticano, già hanno messo in archivio. E sembra una cosa banale, una cosa scontata. Questo non è giusto. Dopo, ovviamente, c'è da parlare di futuro, la società deve presentare i suoi programmi e l'allenatore deve essere in grado di capire se può sposare una certa politica. E quindi dal confronto passa tutto. È chiaro che forse in questo momento veramente si fa le sue valutazioni, no? Un'annata sfortunata, un'annata con tanti infortuni, un'annata con diversi giocatori che non hanno reso per quanto si sperava sul mercato, e quindi sono tutte valutazioni da fare. Ci sono giocatori che salgono d'età e anche lì bisogna fare delle valutazioni, e l'allenatore di conseguenza è vedere come si può affrontare un rinnovamento che sicuramente ci deve essere in qualche modo. E magari Conte un po', cioè il presidente sarà un po' deluso da quello che è stato quest'anno, ovviamente dai soldi spesi per qualche giocatore che non ha reso, ma questo è il rischio di impresa, anche se doveva sempre tutto. E il Conte a suo modo sarà un po' deluso da come non sono state considerate certe situazioni che sono state assolutamente straordinarie, però questo fa parte della vita. E ci si dimentica subito che l'anno prima è stata fatta un'impresa incredibile, ci si dimentica anche quest'anno, al netto di tutti gli infortuni, di tutte le cose che sono capitate, comunque il Napoli potrebbe arrivare secondo ed è un ottimo piazzamento, e naturalmente anche in Coppa dei Campioni naturalmente ha vinto anche una coppa, e quindi la stagione non mi sembra certamente di secondo piano.
0: Direttore, è evidente che in questo incontro che avranno, prima di parlare di futuro, tracceranno la linea, faranno il bilancio della stagione, acquisti, secondo posto, Supercoppa, tanti infortuni, cosa è andato, cosa no. Poi verrà illustrata la programmazione e a quel punto, a mio avviso, ci saranno due strade possibili. La prima, continueranno insieme, avendo una visione più o meno comune. La seconda, decideranno di prendere strade diverse e a quel punto andrà trovata la soluzione, perché ricordiamolo, Conte e il suo staff hanno un altro anno di contratto, e poi capiremo chi sarà il presidente della FIGC e capiremo se quel presidente, come sembrerebbe, se dovesse essere Malagò, sta pensando veramente a Conte CT, se Conte può avere la voglia di ritornare a fare il commissario tecnico, cosa accade al Milan. Diciamo che al momento non abbiamo certezze ed è corretto essere molto prudenti, Giorgio, in tal senso.
5: Beh, non credo che Conte abbia in mente di parlare prima della nazionale, credo abbia in mente di parlare prima del Napoli e di come può proseguire questo rapporto. Poi certo, non ci sono troppi punti di contatto, non c'è entusiasmo, non c'è fiducia reciproca, o tutto è scemato, la persona per bene può pensare anche di non andare avanti. Questo lo stanno facendo tutte le squadre di Serie A, se permettete, mi pare che l'Atalanta sta pensando, vi posso dire il Milan sta pensando, l'Inter no perché ha vinto, ma gli altri più o meno tutti stanno cercando di capire come proseguire, quindi sono bilanci che ci vanno in questo periodo.
0: Al termine di una stagione, direttore, grazie di vero cuore per essere stato con noi, a presto Giorgio.
5: Ciao, salute.
0: Era Giorgio Perinetti. Tra poco avremo Michele Padovano e Beppe Incocciati. E pensate, l'ultima volta che si sono affrontate in Serie A, Pisa e Napoli, loro erano in campo. E Padovano giocava nel Pisa, Incocciati nel Napoli, poi si invertì il fattore. Padovano venne a Napoli, Incocciati poi giocò anche nel Pisa. Avremo il nostro Paolo Del Genio, ci proietteremo al futuro. Tra l'altro, con il nostro Vincenzo Perna, che vi ricordo, ci tengo a ricordarvelo, perché domenica apriamo Diretta Azzurra alle 11, il racconto di Pisa-Napoli con Vincenzo Perna. Vincenzo Perna che oggi avrà un momento in cui vi farà ascoltare anche le parole di Fernando Llorente su Højlund e di Alessio Cerci che stravede per Alisson Santos. Questo però accadrà nel corso della puntata. Pronti Padovano, Incocciati, Del Genio, il tridente è pronto dopo la pubblicità.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
10: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
11: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
12: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Così come immaginavo, l'intervista che abbiamo realizzato con Bobo Vieri ha fatto molto rumore. C'è chi dà ragione, c'è chi dice parla da tifoso dell'Inter e non da addetto ai lavori. E poi sì, sarà pure vero che anche gli altri hanno avuto gli infortuni, ma di certo non hanno avuto fuori per tutta la stagione Lukaku, piuttosto che 5 mesi Anguissa, 4 De Bruyne, quasi 4 Di Lorenzo, quasi 3 e mezzo Neres. Oh, allora si giocherà Habemus Datam, amici, Habemus Datam. Si giocherà domenica alle ore 12, sarà Pisa-Napoli. L'ultima volta che si giocò Pisa-Napoli, stagione 90-91, terminò 1-1 con i gol di Padovano, Michele Padovano e Ciro Ferrara. Oggi li avremo entrambi ospiti in puntata. E segnò Padovano, segnò Ferrara e il Napoli giocava in maglia rossa. E Maradona indossava la maglia numero 9 e non la 10. Michele Padovano, buon pomeriggio, bomber!
14: Ciao Walter, un caro saluto a tutti quanti.
0: Senti, faceva un certo effetto vedere Diego con la maglia numero 9, no? E non con la 10.
14: Direi di sì, lui era in protesta. Credo che sia stata l'unica partita della sua carriera dove ha giocato con il numero 9, non con il 10.
0: Senti, ma è vero che a fine partita ti sei fatto dare quella maglia e che a tuttora la custodisci gelosamente?
14: Bravo, proprio gelosamente, sì, vero, e devo dire che ne sono onorato, perché quello è un cimelio che sicuramente mi rende onorato e orgoglioso per aver giocato contro il numero uno incontrastato di tutti i tempi, e poi soprattutto essere stato attenzionato da lui per quanto riguardava il mio avvento a Napoli l'anno successivo.
0: E perché dopo quella partita, dopo quel gol e dopo le tue giocate, il Napoli ti portò in maglia azzurra. E quindi Michele approdò ovviamente a Napoli. Senti Michele, Pisa-Napoli, è chiaro che tutti così guardando, no, sulla carta Pisa retrocesso, il Napoli, invece Antonio Conte ha tenuto sulle spine tutti. Ieri l'altro ha fatto 6 ore a Castel Volturno, 6 ore, mantenendo alta l'attenzione, non vuole minimamente un calo di tensione, perché dopo il KO col Bologna domenica va chiusa la pratica Champions, no Michele?
14: Sì, conosce bene il calcio, sa benissimo che i cali di attenzione e di tensione possono giocare dei brutti scherzi, quindi anche con una squadra come il Pisa che è retrocessa, sicuramente ci vanno le giuste motivazioni, la giusta concentrazione. L'ultimo esempio è la Juventus in casa col Verona, che è riuscita a non vincere una partita che secondo me andava chiusa nel primo tempo. Ma comunque, per quanto riguarda Pisa-Napoli, sono convinto che Antonio Conte saprà toccare le corde giuste per i suoi calciatori e cercare di chiudere la pratica adesso, perché a Napoli servono 3 punti per la Champions, e quindi è quello che cercherà di fare già contro il Pisa.
0: Una volta che la Champions diventerà certezza, a quel punto, perché a oggi noi non abbiamo sul futuro di Antonio Conte, che vi ricordo ha un contratto per la prossima stagione, a oggi però non abbiamo la certezza. A quel punto, arrivata la Champions, confronto. Prima il bilancio, Michele. Faranno il bilancio della stagione. Cosa è andato? Cosa non è andato? Che risultati abbiamo avuto? Siamo arrivati secondi, siamo in Champions, abbiamo vinto un trofeo, la Supercoppa. Abbiamo commesso degli errori di valutazione su alcuni acquisti. qualcuno ha reso meno, qualcuno ha reso bene, abbiamo avuto 38 infortuni muscolari, e fatto però il bilancio si parlerà di futuro. Che idea ti stai facendo, più o meno, Michele, ovviamente, visto che non abbiamo alcuna certezza?
14: Ma guarda, hai detto bene, ci saranno delle valutazioni che sapranno fare soltanto loro in separata sede, ma cosa è certa? Che i 38 infortuni muscolari veramente gridano vendetta, e lì secondo me c'è da lavorare, da guardare e da correggere qualora ci sia da correggere qualche cosa. Quindi io quest'anno non me la sento di giudicare il Napoli, perché con tutti questi infortuni non è riuscito e non ha potuto tentare di vincere come secondo me era la favorita, la candidata. L'Inter avrebbe avuto vita sicuramente più difficile fino all'ultima giornata, questo è poco ma sicuro, quindi non
0: aspetta,
14: si può...
0: Aspetta Michele, ti fermo un attimo su quello che stai dicendo, perché hai una visione diversa, perché io ho mandato in onda un'intervista che abbiamo fatto in esclusiva a Bobo Vieri, che dice ma no, ma sono solo scuse quelle degli infortuni. Gli infortuni ce l'hanno tutti, l'ha avuto l'Inter, Çalhanoğlu, Lautaro, Dumfries, la Juve 4 mesi senza Vlahovic, ok, però Michele, a me non sembrano scuse, cioè a Conte gli hanno tolto Lukaku tutto l'anno.
14: No, ma non solo, De Bruyne, Anguissa, Rachman, cioè ha avuto degli infortuni in 6-7 undicesimi della squadra titolare, quindi proviamo a togliere per 4-5 mesi Lautaro.
0: Voglio vedere.
14: Cioè, hai capito? È lì che secondo me è la vera differenza, quindi per carità, io rispetto il giudizio di tutti, però non sono assolutamente d'accordo.
0: Io mi permetto di dire una cosa, poi non lo so se è condivisibile e da chi ci ascolta, e quindi vi richiamo in causa al 342 00 00 100, e da Michele Padovano. Io non posso sapere cosa accadrà per il futuro, non ho certezze, ho la certezza che c'è un contratto, quindi se da ambo i lati, Calcio Napoli Conte, o da uno dei due lati non sono contenti, tanto da proseguire per una serie di motivazioni, è chiaro che bisognerà trovare una soluzione. Potrebbe arrivare la chiamata della nazionale, potrebbero fare una transazione, perché insomma, che nessuno pensi che Conte è pronto a continuare, non è che Conte dà le dimissioni e si chiude in bonus gratis e tamore dei. Però so una cosa, che se dovesse prevalere questa seconda strada, io personalmente sarò molto preoccupato. Voi direte perché preoccupato, e ve lo spiego. Perché nuovo progetto, nuovo allenatore, una rosa che indubbiamente andrà rimodulata, età media abbassata, senza Lukaku, senza Juan Jesus, senza Anguissa, forse senza Lobotka, con un nuovo allenatore. Personalmente non avrei, a proposito di certezza, la certezza che il Napoli poi possa rientrare tra le prime quattro nella prossima stagione, e questo mi spaventa, Michele, sono molto onesto.
14: Ma guarda, io sono d'accordo con te, perché quando hai un allenatore come Antonio Conte, che secondo me, voglio dire, i risultati danno ragione a lui, dicono questo, che quando non arriva primo arriva secondo in campionato, te lo devi tenere stretto. Quest'anno ha avuto delle difficoltà, come abbiamo appena detto, per quanto riguarda gli infortuni, e quindi sono sicuro, come ho già detto in passato, che sono due persone intelligenti, De Laurentiis e Antonio Conte, quindi si siederanno l'uno di fronte all'altra e capiranno se ci sono le premesse per proseguire, per andare avanti, oppure salutarsi. Io, come tu ben sai, ho una stima dell'allenatore incredibile, quindi io fossi un dirigente di una società come il Napoli me lo terrei molto stretto, fossi il dirigente di una società importante che vuole vincere gli andrei a fare la corte.
0: Io addirittura gli prolungherei il contratto. Vabbè, sta succedendo l'inferno dopo quello che ho detto. Ragazzi, io lo penso seriamente, progetto nuovo, potrebbe anche non rientrare nelle prime quattro il Napoli. La domanda che voglio farvi è, visto che c'è una parte della tifoseria scontenta, il gioco e Conte qua e Conte là, ma poi nel caso sareste pronti a vivere una stagione senza Champions, con Europa League o Conference? Perché quella è la domanda. A proposito di quel Pisa-Napoli, l'ultima volta, stagione 90-91, 1-1, Padovano-Ferrara, Maradona giocava con la maglia numero 9, Padovano giocava nel Pisa, ma l'attaccante del Napoli era il mio amico Beppe Incrociati. Ciao Bomber.
15: Ciao Walter.
0: Ciao, c'è Michele Padovano con noi, Bomber Veri.
15: Oh, ciao Michele. Ciao.
0: Bomber Veri, Bomber Veri.
15: Un caro saluto.
0: Senti Beppe, noi parlavamo di Conte, ma insomma, se hai Conte te lo tieni stretto, no?
15: Te lo tieni stretto sì, però è esigente Conte, quindi non è...
0: È certo che è esigente, è certo che è esigente.
15: Quindi la palla poi inevitabilmente viene passata De Laurentiis, chiaramente e giustamente aggiungo io, Conte è quell'allenatore che ti fa vincere, però ha necessità e bisogno di giocatori di alto livello, quindi questo è praticamente correlato un po' a quello che è la spesa economica per poter garantire alcuni elementi. Credo che Conte questo sia il nodo proprio da sciogliere. Chissà, vedremo.
0: Lo vedremo, anche perché ricordiamo c'è un contratto in essere per la terza stagione, la società potrebbe avere delle idee, Conte delle altre, anche perché Conte quando arriva in un club lo vuole migliorare nell'organico, nelle strutture, centro sportivo che non c'è, nello stadio magari di proprietà, nel settore giovanile, nell'area medica, aumentare i fisioterapisti, mettere mano anche
15: questo,
0: alla comunità.
15: No Walter, scusa se ti interrompo, questo però insomma, ognuno dovrebbe garantire per quanto riguarda un po' la conoscenza delle esigenze di questo sport professionistico,
0: certo.
15: Dovrebbe garantire attraverso il proprio lavoro quello che tu stai dicendo, non è compito dell'allenatore, cioè l'allenatore è chiaro che quando arriva e vede che ci sono delle carenze per quanto riguarda poi tutto ciò che serve a un professionista per farlo stare nel miglior ambiente possibile, è chiaro che si lamenta, no? Però io dico, ma i direttori generali, i direttori sportivi, coloro che poi ma che ruolo hanno? Uno dei ruoli importanti è quello di migliorare il proprio asset.
0: Ma non c'è dubbio, fammi salutare Michele nel frattempo.
15: Non è che ci deve pensare, cioè in Inghilterra non è che ci pensa l'allenatore, ci pensa la struttura societaria a dare diciamo la possibilità ai giocatori e all'assetto tecnico di lavorare in un determinato ambiente, insomma, quindi è un'ulteriore cosa che fa Conte.
0: Però certo,
15: non vorrei che questo servisse a dire che è un allenatore che rompe le balle, no? Perché poi alla fine è questo. Ma questi compiti sono riconducibili a coloro che fanno parte della società,
0: assolutamente, e credo che Manna dopo 2 anni con Conte ne sia uscito particolarmente arricchito, lui è bravo di suo, però sai, se poi c'hai Conte 2 anni vieni fuori con un bagaglio pazzesco di esperienza. Un abbraccio speciale al mio amico Michele Padovano, ciao Super Bomber.
14: Ciao Walter, grazie, un caro saluto a tutti, ciao ciao.
0: Grazie di cuore, siamo con Beppe Incrociati, Pisa-Napoli domenica, mezzogiorno di fuoco, abemus datam, e abemus anche Paolo Del Genio. Paolo Del Genio, buon pomeriggio Paolo.
16: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Tu te la ricordi l'ultima volta, quell'1-1 in gol? Dicevi Paolo?
16: Ero lì, feci la...
0: Ah, eri a Pisa!
16: In curva.
0: No, vabbè Paolo, fantastico, dopo me la devi raccontare. Quindi eri lì 1-1...
16: Perché Anconetani con i suoi collaboratori era uno di quelli che bloccava le radiocronache delle squadre, diciamo, avversarie in tribuna stampa, e quindi noi a Bergamo, a Pisa, Bergamo quella famosa, no? Della monetina.
0: Come no, con Alemão.
16: Se ne andavamo diretti.

0: ascolta, non è che c'erano che andavi col tecnico, le apparecchiature, tutto in diretta, si andava con una scatoletta, il vecchio telefono e si faceva tutto al telefono, pensate, dalla curva. E c'è in un libro di Sandro Piccinini, lo voglio ricordare che lo trovo straordinario, anche il Napoli quell'anno aveva vietato la reciprocità, ovvero non dava la possibilità alla radio della squadra che ospitava. Venne Sandro Piccinini a fare una telecronaca di un Napoli-Roma, Carlo Iuliano vede, capisce che c'è una linea fissa installata da questa radio di Roma dove c'è Sandro Piccinini che sta facendo la telecronaca. Carlo Iuliano sale le scale della tribuna stampa con delle forbici, va a questa linea telefonica del telefono fisso e tac, gli taglia il filo. Fantastico Carlo Iuliano. E Paolo Del Genio, ne approfitto della tua presenza, subito una domanda per Incocciati, vai Paolino.
1: No, innanzitutto saluto Beppe.
0: Abbiamo un problema, Beppe è caduto, allora vengo da te. Paolo, è chiaro che adesso bisogna chiudere la partita. Napoli deve andare a Pisa, sì, deve vincere, punto e basta.
1: Visto che abbiamo fatto settimane intere, forse con tutti quanti dando per scontata la qualificazione Champions, abbiamo fatto settimane intere a parlare solamente o quasi soltanto della vicenda Conte, io sinceramente oggi, almeno oggi, tralascerei la vicenda Conte, per quanto fondamentale, importante per il futuro del Napoli, però qui guarderei al futuro prossimo e guarderei alla qualificazione in un modo o in un altro.
0: Bisogna
1: senza fare da mille tanti discorsi stavolta sul gioco, sul non gioco, sulla formazione, va bene pure 1-0 su autogol, ma il Napoli deve fare questi punti per andare in Champions.
0: E Paolo, a proposito di formazione, ci vengo un attimo su questo tema, sul tuo terreno a te molto caro, Politano squalificato dal giudice sportivo, ti aspetti a sto punto Gutierrez a destra, Spinazzola a sinistra, si va avanti col 3-4-2-1, visto che Di Lorenzo è disponibile ci sarebbe l'ipotesi anche di un eventuale 4-3-3, ma Conte in conferenza dopo Bologna ha detto non cambiamo nulla. Che tipo di soluzioni ti aspetti? Poi va valutata per bene anche la condizione di De Bruyne. Che ti aspetti a Pisa?
1: Se ci dobbiamo attenere alle parole di Conte dopo Napoli-Bologna, non dovrebbe tornare a 4. È un'idea semmai per la prossima stagione, l'ha detto lui, non penso che ci saranno sorprese. Quanto riguarda invece le scelte degli uomini, puoi mettere dentro Beque ma alzare Di Lorenzo, puoi fare quello che hai detto tu, cioè Gutierrez e Spinazzola, davanti puoi far rientrare De Bruyne, puoi lasciare Giovane, non so come sta Vergara, se è pronto per fare un minutaggio ampio, quindi è un po' difficile fare delle previsioni, queste sono le varie opzioni comunque a disposizione.
0: E naturalmente Paolo, poi centrata la Champions, a quel punto capiremo quali scenari possibili, perché è chiaro che c'è un contratto, è chiaro che va trovata la quadra, magari potrebbe arrivare la chiamata della nazionale che metterebbe tutti d'accordo, perché se la società magari non è contenta di alcune cose e Conte di alcuni aspetti, a quel punto un'eventuale chiamata della nazionale che potrebbe, credo, far felice Conte. Ovviamente c'è sempre da fare la risoluzione del contratto, quindi con una buonuscita, e forse potrebbe essere la strada, a meno che sia De Laurentiis che Conte non decidano di andare avanti insieme.
1: Ma ora, al di là di tutte le valutazioni che possiamo fare, delle aspettative su un Conte a Napoli per il terzo anno, sono tutte cose che non si toccano con mano, però ne dico una banale.
0: Prego.
1: Ma credo che però bisogna partire da questa banalità. Se non sono pienamente convinti tutti e due De Laurentiis e Conte, al di là della valutazione che noi abbiamo, ognuno di noi su Conte, più positiva, negativa, di qualsiasi tipo, ma se non sono convinti di andare insieme, perché ognuno ha perplessità sull'operato dell'altro, dico la banalità, è meglio interrompere il rapporto. Se sono convinti, invece è giusto vedere un attimo di che cosa si può fare per aggiustare un po' di cose ma andare avanti.
0: Ecco Paolo, devo dire che ti ho seguito con grande attenzione e il buon senso sta nelle parole di Paolo Del Genio. Se entrambi sono convinti, aggiustano, magari prolungano pure il contratto e vanno avanti. Se da una parte la società e taluni dirigenti oppure

0: oppure non so, anche altri componenti della società hanno dubbi e Antonio Conte ha dei dubbi, a quel punto devono trovare la soluzione per separare le strade e non farci vivere una stagione dove entrambi andando avanti ob torto collo in virtù di quel contratto. Quindi
1: questo che abbiamo detto,
0: grande buonsenso, Paolo, nelle tue parole.
1: Sì, grazie, ma vale per tutti, non è che vale per Conte, certo, De Laurentiis e il Napoli, vale per tutti, no, vale anche per altri settori, no? Altre
0: anche in radio, Paolo, se tu hai un altro anno di contratto e con parte dell'azienda non leghi più e con me non ci sopportiamo e non ci salutiamo più, certo, e Vincenzo, certo, Perna non lo tolleri più, e dobbiamo trovare la quadra, si parla con l'azienda, si parla con te, si trova una soluzione e dopo anni fantastici si separano le strade. Oh Paolo, sto facendo un esempio perché tu hai un contratto blindato, quindi non esiste clausola
1: recente. È talmente recente la cosa
0: appunto,
1: che insomma,
0: hai rinnovato piena, ora perché siamo felici da ambo i lati. Va bene, Paolo Del Genio, lo trovate stasera in studio, non lo perdete, alle ore 18, ti abbraccio forte Paolo.
1: Ciao Walter, a dopo.
0: Se Paolo Del Genio lo trovate alle 18, subito dopo la pubblicità trovate Vincenzo Perna, lo trovate subito dopo la pubblicità, ma soprattutto lo sto rimarcando perché di ieri sera l'ufficialità, siccome si giocherà a mezzogiorno, Vincenzo partirà con Diretta Azzurra domenica alle ore 11 con Emanuele Calaion, Nicola Mora, e vi racconteranno Pisa-Napoli con tutte le emozioni delle altre gare per la volata Champions in contemporanea. E quindi sarà una domenica da cuori forti, pubblicità.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua nuovamente in diretta, buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, e come vi ricordava il nostro direttore Walter De Maggio, in questo spazio andiamo a riascoltare quelle che sono state delle dichiarazioni davvero molto belle rilasciate ieri nel corso di Padel Mania ai microfoni di Kiss Kiss Napoli da parte di alcuni ex calciatori davvero molto interessanti. Partiamo subito con Alessio Cerci, ve lo faccio ascoltare.
4: Siamo con Alessio Cerci per commentare quella che è la stagione in Serie A. Alessio, ha detto Inter, Scudetto e Coppa Italia, Napoli che ha tenuto botta al netto però di una stagione con tanti infortuni. Che stagione è stata fin qui, anche se mancano dei verdetti?
5: Ah, una stagione dove l'Inter ha consolidato comunque che è la squadra più forte, perché ha una rosa che... una cosa che gli permette di fare delle rotazioni, e poi sui giocatori singoli è quella che ha più qualità, quindi giustamente ha vinto l'Inter. Io avevo detto in passato che comunque il Napoli se la giocava per la riconferma dello scudetto, perché vedo la squadra di Conte al completo, una grandissima squadra, però poi senza De Bruyne, senza Anguissa, senza Neres, senza eccetera eccetera eccetera eccetera, diventa difficile competere contro questa Inter, quindi onore al vincitore che poi alla fine ha meritato.
4: Senti Alessio, hai detto per il Napoli diventa difficile competere con l'Inter con gli infortuni. Guardando però il percorso europeo delle nostre, e tu hai giocato in Spagna, quindi sai di cosa parliamo, mi sembra che diventi difficile per le nostre squadre competere con quelle di Premier, di Bundesliga, della Liga.
5: Ma assolutamente sì, perché io credo che a prescindere dalla metodologia di lavoro, le squadre di Premier, come alcune squadre della Liga, hanno dei budget completamente diversi, cioè nel senso nessuna squadra italiana può andare al Liverpool e comprare a 150 milioni l'attaccante, ok? Isaac. Questo è il discorso, quindi i campioni non li puoi più comprare in Italia, secondo me. A parte qualche squadra, che magari la Juventus e qualche pezzo lo può comprare, Napoli qualcosina può fare, non vedo magari una società che può spendere 70-80 milioni per un giocatore. Ecco, quello che è un consiglio da dare è che magari invece di spendere 4 milioni, 5 milioni, 6 milioni, 7 milioni, compra due giocatori forti che fanno la differenza, invece magari di comprarne tante che poi non servono a nulla.
4: Tu eri uno di quelli che la differenza la facevi, che puntava l'uomo, lo saltava, creava di superiorità. Può darsi che il Napoli con Alisson abbia trovato proprio quel calciatore che in Italia forse manca?
5: A me fa impazzire questo ragazzo, perché infatti quando a volte Conte lo metteva in panchina dicevo no, è possibile. Cioè, poi con la stima grandissima che ho del mister, no? Io credo che Alisson abbia un grande presente e un grande futuro, ha grandi margini di miglioramento, è forte nell'uno contro uno, ti salta sempre l'uomo e ti crea quella superiorità che in Italia nessun calciatore, diciamo, di queste caratteristiche ti crea, perché tu vai a vedere le squadre italiane, le prime 5-6 hanno pochi giocatori che saltano l'uomo. L'Inter ne ha pochissimi perché gioca 3-5-2. La Roma anche comunque è una squadra che non ha esterni d'attacco forti, anche il Gasperini 3-4-3 potrebbe, ecco, gli serve anche la Roma, gli serve dei giocatori che puntano l'uomo alla Alisson, no? Stessa Juventus, che Juventus le ha con Yildiz, con Cesao, ecco, anche per questo, no? Guardare queste squadre che danno la palla sugli esterni, puntano l'uomo e saltano, il gioco è più bello e anche per il tifoso è più divertente guardare. Bisogna tornare a comprare oppure a investire su questi giovani che quando hanno palla hanno il coraggio di dribblare, perché in Italia mancano.
4: E magari anche su giovani, per esempio come Vergara, perché se si dà spazio agli italiani e li si fa giocare, Alessio, forse fra 4 anni al mondiale ci andiamo.
5: Eh sì, bisogna avere il coraggio, ma io lo sento sempre dire, comunque il problema qui in Italia è che si parla tanto e poi si fa poco, perché poi bisogna comprare pure, cioè bisogna prendere anche e valorizzare sì gli italiani, ma quelli bravi, ok? E ci sono, credo. Qui però sta gli allenatori, e io purtroppo non alleno in Serie A, ma la mentalità, ecco, di far giocare questi ragazzi come magari. Questo Vergara, che comunque quando ha giocato ha mostrato questa qualità da grande squadra, quindi bisogna dargli continuità, però, perché se poi fai 5 partite e poi non giochi più per il resto della stagione, questa non va bene per la crescita del ragazzo. Quindi spero che gli allenatori italiani, ma il sistema italiano dia continuità e dia importanza ai settori giovanili, perché è da lì che riparte tutto. Dobbiamo ricreare e stare addosso al settore giovanile di tutte le società per cercare di qualche anno ritrovare qualche talento importante e rinascere come Italia.
4: Prima di salutarti, tu in campo ti ricordo, davi del tuo al pallone, era bello vederti giocare, ma mi ha detto Marcolin che col padel te la cavi veramente al top, eh?
5: Sì, con Dario ci divertiamo perché diciamo ha iniziato un po' con lui a intraprendere questa nuova vita da padellista, no? Ci divertiamo, al padel sono un difensivista, ok? Cioè difendo e raccolgo tutto, devo avere un sinistro che chiude, quindi noi ci divertiamo perché alla fine c'è sempre un sano agonismo in campo, eppure per chi guarda, insomma, è un bel vedere, insomma, perché non molliamo una palla e ci divertiamo tantissimo.
4: Perché a perdere non ci state neanche a palla.
5: No, a volte esageriamo anche. Divertiamoci con la giusta agonia e il giusto agonismo, insomma, siamo bene tutti insieme, è sempre bello rivedere ex colleghi, scambiare comunque delle opinioni anche a livello calcistico, perché poi lì si parla di calcio, poi di padel. Questo connubio comunque padel calcio è veramente bello e ci divertiamo tanto.
4: E grazie di cuore ad Alessio Cerci.
5: Grazie.
4: Ciao Alessio.
5: Grazie a voi.
3: Queste le parole di Alessio Ari e Robin Cerci per citare Maurizio Pistocchi. Adesso vi faccio ascoltare invece quelle che sono state le dichiarazioni di Fernando Llorente ai microfoni del nostro direttore Walter De Maggio.
4: Con Fernando Llorente. Fernando, tu sei campione del mondo con la Spagna. Spagna che andrà ai mondiali, l'Italia no, è la terza volta. Però tu il calcio italiano lo conosci. Secondo te dove sta sbagliando il nostro calcio?
6: Non so, è difficile. È vero che è incredibile che per terza volta di fila non si è classificata per un mondiale. È una roba che non può accadere mai, no? Per l'Italia, perché è una nazione che ha vinto 4 campionati al mondo, no? E ci deve essere sempre. E mi dispiace tanto, il problema non lo so, magari dal settore giovanile, non lo so, sicuramente voi sapete più di me, perché non conosco bene il settore giovanile neanche, ma certamente penso che qualcosa si deve cambiare, perché non può succedere un'altra volta questo, no?
4: Senti, tu conosci molto bene Antonio Conte, però 2 anni a Napoli, ha già vinto lo scudetto, la Supercoppa, il secondo, anche perché lui arriva primo o secondo. Eppure a Napoli si discute se andare avanti con Conte o meno. Lui che è un vincente, tu lo terresti?
6: Certo, io lo terrei sempre. Alla fine è un allenatore che devi dar fiducia, devi lasciare fare, lui sicuramente ha bisogno dei giocatori che deve scegliere lui per fare bene, ha dimostrato che è un campione, un vincitore, e poi alla fine quando vinci tanto, ora questi anni a Napoli la gente si abitua a vincere, pensi che è lo normale, ma è molto difficile. E stare lì, guarda ad esempio il Tottenham quest'anno, no? La squadra dove ho giocato io pure lì, e ora sta giocando per retrocedere, no? Alla fine, se non c'hai un allenatore forte così come Conte, anche rischi di fare stagioni brutte, no? Davvero, e lì è dove magari si rendono conto.
4: Hai fatto cenno al Tottenham, dove è appena arrivato De Zerbi, allenatore italiano, ma ce n'è uno spagnolo, Fabregas, che sta incantando l'Italia. Secondo te il calcio va in quella direzione, nella direzione che indica Fabregas, i giovani bravi e giocare al calcio piuttosto che pensare a difendersi?
6: Sì, sì, veramente una squadra, il Como, che sta investendo tanto, poi della mano di Cesc Fàbregas, che sta facendo molto bene con giocatori giovani. Lui c'ha molto talento, a vedere chi può dare tanto dei giovani, e sta facendo una stagione pazzesca, sorprendendo a tutti. È riuscito a mettersi in Champions, le ultime partite è uscita, no? Ma la stagione che sta facendo è pazzesca. Comunque si riesce ad andare in Europa League, è una stagione buona per loro.
4: Tu sei stato un grandissimo bomber e hai avuto Conte. Oggi Conte allena Højlund. Secondo te l'allenatore è giusto per farlo davvero emergere e diventare tra i più forti al mondo?
6: Sì, perché è un allenatore che con il gioco che fa cerca di cercare la punta sempre. E a me mi piaceva tantissimo giocare di punta con lui, perché faceva dei movimenti meccanici che già sapevi, avevi più informazione che il contrario, no? Questo ti aiutava tantissimo a fare i movimenti un secondo prima che il difensore, e in quel momento lì facevamo la differenza.
4: Senti Fernando, quando c'eri tu la Juve vinceva lo scudetto, adesso sono 6 anni che la Juve non lo vince. Ha trovato in Spalletti l'allenatore giusto magari per costruire un futuro e tornare a competere ai massimi livelli?
6: Penso che sì, che Spalletti anche lui ha dimostrato di essere un allenatore che ha vinto tanto, che se le lasci lavorare gli dai fiducia, sono convinto che farà un grande lavoro con la Juventus. Magari ha bisogno di tempo per creare una squadra unita, con equilibrio, che da dietro inizia a difendere forte e non subire dei gol, e da lì iniziare anche a trovare magari una grande punta che faccia più di 20 gol ogni anno, no?
4: L'ultima te la faccio su un calciatore spagnolo come te, tu d'altronde a Napoli hai giocato, Gutierrez, e mi sembra in grande crescita, può avere un grande futuro nel calcio italiano e ovviamente in quello spagnolo.
6: Sì, sicuramente, ragazzi giovani con tanto futuro, si c'ha la testa dove deve essere. E poi centrato sul calcio sicuramente crescerà tantissimo e farà una grande carriera.
4: Grazie a Fernando Llorente. Ciao Fernando.
6: Ciao.
4: Grazie.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovati. Allora, prima di tornare al calcio, a questo mezzogiorno di fuoco che ci aspetta domenica, con ben 5 gare in contemporanea, a proposito, ha parlato dei Rossi, ha detto delle cose molto forti, l'allenatore del Genoa. Un nostro ascoltatore mi chiede un commento, se ho visto le immagini del Giro d'Italia, sì, le ho viste ieri sera, rientrato tardi da Pescara, ho visto queste immagini di questi due ragazzi che, piuttosto che godersi la festa, perché il Giro d'Italia è una festa dello sport che attraversa la nostra nazione, erano lì per provare a far cadere gli atleti. Ecco, devo dire che la festa si è trasformata in quelle immagini in una macchia, brutto che sia accaduto nella nostra regione, ma in generale in qualunque posto dovesse accadere. La realtà è che la mamma dei cretini è sempre incinta e che evidentemente la mamma di questi due ragazzi ha partorito due imbecilli, perché questi sono due imbecilli. Io mi auguro che, però, visto che ci sono le immagini, ci sono i video, ci sono i filmati, le autorità competenti possano ovviamente identificarli e magari, come dire, anche fargli una denuncia che va nel penale. Ah, allora, Vincenzo Perna, mi già denunciati, Vincenzo? Me l'avevo perso, meno male. È perché, insomma, è insopportabile aver visto quello che purtroppo abbiamo dovuto vedere. Massimo Caputi concorderà con me. Buon pomeriggio, Massimo, come stai?
5: Ciao. Bene, bene, Walter, certo che concordo con te. E credo che proprio l'identificazione, la denuncia e anche una pena in qualche modo siano obbligate, perché poi deve anche essere, non dico da esempio, ma insomma deve far capire che queste cose non devono e non possono accadere. E questo purtroppo poi ci ricollega anche al calcio, figuriamoci. È successa una cosa del genere nel ciclismo, che da sempre, insomma, uno sport popolare, seguitissimo, amatissimo, dove, insomma, io non ricordo episodi particolari. Ecco, poi purtroppo invece nel calcio di cose antipatiche ne accadono molte.
4: Ecco, e per non parlare di come si sono incartati a proposito di questa giornata, di tutto quello che è accaduto, tu ami il tennis come me, lo si sapeva da 2 anni che in quella data, il 17 maggio, c'era la finale degli internazionali d'Italia.
5: In questo momento mi è passato davanti Ruud, che sarà l'avversario di Darder.
4: Esatto, grandissimo, da anche lì, mentre Darder gioca finale Coppa Italia, accendono i fumogeni tricolori. Ragazzi, veramente noi siamo al delirio, io devo dire che siamo al delirio. Senti Massimo, tra presente e futuro, quando parliamo di futuro a Napoli ci interroghiamo molto sul futuro di Lukaku e di De Bruyne. A tal proposito voglio andare per un attimo da Vincenzo Perna e poi torno a bomba da Massimo Caputi per parlare proprio di Lukaku e De Bruyne. Ha parlato Rudy Garcia e ci sono anche i convocati del Belgio per il prossimo mondiale. Caro il mio Vincenzo Perna, sono da te.
6: Sì, Walter, tra i convocati ci sono De Bruyne e Romelu Lukaku, attualmente entrambi tesserati con il Napoli. Per gli italiani ovviamente citiamo anche De Ketelaere e Salemakers, però ha parlato proprio di Romelu Lukaku in conferenza stampa, ha detto: si è ripreso ma è indietro con la preparazione atletica, la sfida è riportarlo in forma ma non sono sicuro che sarà al 100% prima dell'inizio dei mondiali. Siamo stati anche a Napoli per fargli fare degli allenamenti individuali, l'importante è riuscire a portarlo al suo livello migliore, perché c'è un solo Romelu al mondo.
4: E a proposito di un solo Romelu al mondo, tu ritieni però, Massimo, per questa stagione l'abbiamo visto pochissimo, un solo gol, per carità molto pesante quello di Verona, che ci sarà la possibilità di rivederlo ancora nel Napoli per il terzo anno come da contratto, o immagini che la sua avventura a Napoli si sia chiusa?
5: Guarda, è una domanda non facile al quale rispondere, per il semplice motivo che, come hai detto, da una parte c'è il contratto e da una parte c'è un'annata che praticamente è negativa, anche poi per gli episodi, diciamo, relativi al post infortunio, che non è tornato a Napoli e che comunque, insomma, praticamente la stagione per lui è finita. Il tema è anche economico. Sì, c'è una squadra, troverà una squadra, Romelu Lukaku, capace di, diciamo, far sì che questo anno di contratto non venga considerato, e poi dipende dalle strategie del Napoli. Io penso che il Napoli qualcosa deve cambiare, deve rinnovare. Sinceramente, tra De Bruyne e Lukaku io punterei più su De Bruyne.
4: Su Kevin De Bruyne. Allora, io ho aperto la trasmissione, caro Massimo, vi ricordo che siamo con Massimo Caputi, ho aperto la trasmissione un po' ironizzando con un habemus datam, perché finalmente sappiamo che si giocherà, ma l'abbiamo saputo ieri a tarda sera, si giocherà domenica alle ore 12, 5 gare in contemporanea. Vediamole pure queste date, che insomma ci faranno vivere un mezzogiorno di fuoco. Roma-Lazio, il derby tanto discusso, Pisa-Napoli, poi c'è Como-Parma, Juve-Fiorentina, Milan-Genoa. Ci raggiunge, perché su Milan-Genoa ha parlato De Rossi e tra poco vi racconterò cosa ha detto, ci raggiunge un campione del mondo, Fulvio Collovati. Buon pomeriggio, Fulvio.
7: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
4: Come stai? Tutto bene?
7: Tutto Massimo. Buon pomeriggio.
4: È Massimo che ti ascolta.
5: Ciao Fulvio, un abbraccio.
4: Senti Fulvio, ha detto De Rossi, faremo una gara molto seria, perché quando giocavo io già si sapeva quello che sarebbe stato il risultato della tua partita e anche quello delle altre. Questa cosa mi faceva schifo. Devo dire che vedendo Juventus-Verona, Roma-Parma, Parma-Roma, Milan-Atalanta, se la stanno giocando tutti senza... Sì. Se, lo stesso Bologna-Napoli, no? Adesso le partite sono serie.
7: Ma... diciamo, ma è giusto che sia così, non capisco il motivo per quale dovrebbe essere diversamente. Forse una volta c'era questa mentalità magari di accontentarsi, usiamo questo termine, accontentarsi magari nelle ultime due o tre giornate di campionato, di entrare in campo un po' così, se avevi raggiunto un determinato obiettivo, se eri già eventualmente retrocesso. Adesso invece se la gioca, come vedi, se la gioca il Pisa, il Genoa è già salvo, però la partita se la gioca. Non, poi De Rossi è un ex romanista, per cui magari vuole regalare un sogno ai suoi ex tifosi, per cui non lo so, ci sono mille sfaccettature. Torno a dire, non bisogna sempre, caro Walter, pensare male, anche se
4: ci mancherebbe.
7: Si azzecca, come diceva il nostro amato Andreotti, però insomma bisogna pensare che è giusto così che il campionato ha preso questa direzione, se la giocano tutti. Guarda il Napoli col Bologna, che se l'è giocata. Il Bologna è una squadra che
4: non ha più nulla da chiedere a questo campionato,
7: raggiungere degli obiettivi di Coppa, non lo so, può essere che li raggiunga, ma però è andata a Napoli, ha giocato fino alla morte. Come sono convinto che farà la partita che deve fare, torno a dire, poi il Pisa è notevolmente inferiore a Napoli, ma la farà anche il Pisa sicuramente.
4: Massimo Caputi, io però volevo farlo un passaggio su tutto quello che di paradossale è successo e che ci hanno fatto vivere ai tifosi, agli addetti ai lavori, anche a noi giornalisti. Cioè, per dirvi, oggi il nostro Gianluca Miranda chiamava i colleghi di DAZN e a DAZN c'era in corso una riunione, perché ancora non c'erano le designazioni dei telecronisti, dei bordocampisti. Si sono un po' incartati, Massimo, sulla cosa della contemporaneità, il prefetto, il derby, l'ordine pubblico, il tennis, ma insomma la Lega Calcio, come ha detto Binaghi, il calendario è stato fatto con i piedi, e io approvo quello che ha detto Binaghi.
5: è difficile essere in disaccordo, secondo me.
4: Esatto.
5: Credo che quello che è accaduto in queste giornate, se pensiamo che abbiamo saputo solo giovedì, cioè solo ieri sera, che le partite sarebbero una volta per tutte state giocate alle 12, ma è proprio l'inizio che dimostra io non voglio dire l'incapacità, però sicuramente una sufficienza. Io non vorrei che ci fosse anche la presunzione da parte del calcio, una presunzione che il calcio italiano
4: può fare tutto, può fare tutto.
5: È presuntuoso. No, guarda, non può esserlo. E allora Binaghi non ha detto una cosa sbagliata, anche ricordando che anche durante le ATP Finals di novembre era stato programmato il derby di Torino. Ora, quindi, significa proprio che c'è una mancanza di attenzione e di rispetto per dei grandi eventi internazionali che vengono realizzati qui in Italia. E non ci sono scuse, perché si poteva programmare tranquillamente una partita diversa, che non il derby, e questo non avrebbe portato nessun problema. Non si può sentire il presidente della Lega che dice non pensavamo che la Lazio andasse in finale, ma ragazzi, ma scherziamo.
4: Non solo, ma poi dice abbiamo sbagliato, ora serve il buon senso. No, chi sbaglia paga, ma quale buon senso? Fulvio Collovati.
7: Ti posso leggere, confermo in pieno quello che ha detto Massimo. Posso leggere un post che ho lasciato. Io non sono uno social, ti devo dire la verità.
4: Però hai inteso scrivere un post, leggimelo.
7: Però ieri sera qualcosa mi è scattato.
4: Vai.
7: Perché tieni presente che era giovedì sera, si è arrivati a questa decisione dal TAR, prefettura.
4: Dove l'hai scritto così in tempo reale? Lo faccio prendere.
7: No, te lo leggo.
4: Vai.
7: Leggetelo.
4: Vai, come no, certo.
7: È una vergogna giocarsi la Champions alle 12, questo è il titolo.
5: Tutto.
4: Massimo, e ha ragione Collovati, ma che orario è la Champions?
7: Alle 9 fai una ricca colazione che ti deve bastare perché fino alle 12, perché non puoi mangiare una bistecca che ti rimane sullo stomaco. Alle 10 prendi il pullman, vai allo stadio, pazzesco. Chi non ha giocato a calcio non capisce. La partita è un vero e proprio rituale pre-gara che ha bisogno di molti fattori fondamentali. Il sonno precedente, il rilassamento, la concentrazione, il viaggio in pullman, la visita sul campo, suggerimenti e dettagli dell'allenatore che ti deve parlare nello spogliatoio, messaggio pre-partita da parte dell'arbitro che viene nello spogliatoio e ti dà il messaggio come comportarsi, eccetera, eccetera, riscaldamento. Sarà possibile tutto questo? Ho seri dubbi, partite falsate e ci sono in gioco milioni di euro, ma chi se ne frega? L'importante è che ci guadagnino gli incompetenti che comandano e non conoscono il nostro calcio.
4: Posso dirti, Fulvio, applausi, applausi, applausi.
7: No, non fare ruffiano.
4: No, che ruffiano, ma io sono incazzato nero, Fulvio. Io sono incazzato, ma non è possibile quello che hanno fatto.
7: Toccava a mezzogiorno. Allora, se tu avverti. Un mese, lo sai, un mese prima da calendario, due mesi prima, tre mesi prima, quattro mesi prima, sempre ti prepari, ma tu al giovedì sera decidi che si debba giocare, ma il calciatore non è una macchina. Il calciatore Tardelli, per esempio, era uno che alle 3, alle 4 del mattino era ancora in piedi, lo chiamavano il coyote perché non dormiva.
4: Quindi come facevi a farlo giocare a mezzogiorno?
7: Praticamente cominciare a dormire alle 3, alle 4, alle 5. Se tu vai a svegliarlo alle 7, 7 e mezza, perché alle 8 e mezza devi fare colazione. Ha dormito 2 ore, ma con come...
4: Aspetta che c'è Massimo che vuole interagire. Prego, Caputi.
5: Volevo dire che è giusto quello che dice Fulvio, lo condivido al 100% sul rispetto, ma rispetto pure dei tifosi però,
4: Dite che si gioca domenica, ma forse lunedì alle 20:45, no domenica alle 12, ma mica qui c'è un mondo che si muove intorno alla Lega Calcio, qui c'è un mondo, punto.
7: Certo.
4: Massimo, prego.
5: No, io quello volevo dire, cioè, ma tu voi pensate ai tifosi che volevano andarsi a vedere la partita, che magari hanno preso il volo, il treno, l'aereo, l'albergo, cioè sono stati fino a ieri sera, non sapevano quello che dovevano fare, o magari perdono anche dei soldi perché avevano programmato in maniera diversa, cioè veramente io credo che questo episodio sia l'ennesimo, purtroppo, momento che evidenzia la crisi veramente cronica del calcio italiano.
4: Io innanzitutto voglio ringraziare Massimo Caputi. e consentitemi di farlo in diretta, gli voglio mandare un abbraccio davvero grazie. Caloroso e affettuoso. Grazie. Ciao Massimo.
5: Ciao, un abbraccio, ciao, ciao Fulvio. Ciao,
4: grazie.
7: Ciao, ciao, ciao.
4: E vado da Fulvio Collovati. Senti Fulvio, una mia domanda, perché insomma ragazzi, lo dico ai più giovani, Fulvio Collovati era un difensore enorme, d'altronde campione del mondo nell'ottava. A proposito, ieri ho visto, ho incontrato Bruno Conti, 71 anni, ma sembra un ragazzino di 40 anni, di 30 anni. Quanti anni c'ha? 18.
7: Sta in un... ne ha 71, sì.
4: Ma sembra uno che dice.
7: Ma non facci svelare l'età, perché ah. Se la devi far svelare.
4: Non dico nulla, non dico nulla. Senti, Fulvio.
7: Siamo anziani.
4: Ma che anziani?
7: Siamo nostri acciacchi. Bruno è appena uscito da un acciacco non da poco, per sì. Cui ma poi è una persona che cioè mi riferisco al discorso che ha finito Massimo.
4: Sì.
7: Cioè questa è gente che capisce di calcio, conosce le dinamiche, conosce, non è che arriva il giovedì alle 18 alle 19:20 della sera a dire che dobbiamo giocare, perché le sanno già queste dinamiche.
4: È incredibile.
7: Sanno le sanno mesi prima, perché sono stati sul campo, hanno vissuto la realtà dello spogliatoio. Chi ci comanda? Sono tutti politici.
4: Sono degli sprovveduti. Sprovveduti. Secondo te Sarri
7: minima,
4: si presenta Sarri, secondo te?
7: Beh, se dovesse mantenere quello che ha detto, non si presenta, già sta in tribuna. Poi dopo non lo so come faccio, però sarebbe
4: un segnale, molto forte,
7: un grandissimo segnale. Io devo dire la verità, lo farei.
4: Senti Fulvio, perché raccontavo della tua carriera da difensore? Perché al termine di questa stagione faranno rientro a Napoli dai rispettivi prestiti sia Rafa Marin dal Villarreal che Marianucci dal Torino, proprietà Napoli. E Conte evidentemente non gli ha concesso molto spazio a entrambi. Secondo te, nella malaugurata ipotesi dovesse esserci un altro allenatore, potrebbero far comodo al Napoli del futuro Rafa Marin e Marianucci?
7: Ma questo non te lo so dire. Se rimane Conte, sicuramente devono cambiare aria. Sai questa. Cioè, parliamoci chiaro, se un allenatore ti fa fare due partite, tre partite, l'allenatore che rimane l'anno dopo ha bisogno di altri giocatori.
4: Certo. Certo.
7: Ha bisogno di altri difensori, bisogna essere chiari, con tutto il rispetto per i due ragazzi, che poi saranno loro stessi a chiedere di andare, guarda, di andare a giocare, di andare via, perché i primi malumori dipendono da loro.
4: Non giochi non sei felice,
7: ha diritto a fare. Non giochi non sei un uomo felice, parliamoci chiaro. È vero che in 25 sono in 14 gli infelici, perché giocano poco, però sai, anche chi... Purtroppo il calcio di adesso è così. Ai miei tempi eravamo in 16, si giocava di meno, avevano le rose 16, due si alternavano, non erano quelli che erano in panchina.
4: Tra l'altro,
7: che c'era il 13esimo e il 14esimo, poi siamo passati.
4: L'ultima maglia era la numero 16, quindi lo ricordo benissimo.
7: Per cui non avevi il tempo di lamentarti, perché prima o poi qualcosa entrava in campo. Adesso se entrano in 5, ce ne sono altri 6 o 7 in panchina.
4: Tra l'altro, prendo spunto prima di salutare Fulvio da quello che ha detto: se Conte però sarà ancora l'allenatore del Napoli, è chiaro che Marianucci e Rafa Marin dovranno cambiare aria. Siamo a due.
7: Secondo me
4: questo allora, discorso varrà.
7: Difensori.
4: No, ma questo discorso secondo me varrà anche per altri. Leggi pure Lucca, Lang, Gong, Lindstrom, tutti quelli che Conte comunque.
7: Sono tutti giocatori che secondo me non fanno parte del progetto nuovo di Conte. Se rimarrà.
4: Ma è molto chiaro, l'ha già dimostrato.
7: Poi
4: no?
7: Dopo, quando vengo a Napoli, tu lo sai, sento dire ridimensionamento tutto. Penso che è una parola che a Conte non gliela devi
4: pronunciare
7: e certificare.
4: Vabbè.
7: Le strade si dividono.
4: Un abbraccio grandissimo, Fulvio.
7: Grazie.
4: Collovati.
7: Buongiorno.
4: Ciao Fulvio. Ciao. Siccome con Fulvio abbiamo parlato di Rafa Marin, ma anche di Marianucci in prestito secco al Torino, farà rientro a Napoli. E io ne voglio parlare di Marianucci, perché secondo me è stato un po' sottovalutato questo acquisto. E tra i primissimi a scoprirlo nel settore giovanile dell'Empoli, tra l'altro lui giocava nel Pisa, guarda un po', proprio una settimana di Pisa-Napoli, Andrea Lisuzzo, buon pomeriggio Andrea.
8: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, salve.
4: Grazie, grazie. Con noi c'è anche Pino Vitale, direttore numero uno. Ciao direttore.
9: Buonasera a tutti, un saluto a Licizio.
4: Grazie.
8: Grande
4: grazie.
8: Direttore, è stato mio direttore, non lo vedo da tantissimo, ma un buonissimo ricordo.
9: Una persona seria, un giocatore forte.
4: Ah, l'hai avuto al Pisa? L'hai avuto al Pisa?
9: Sì.
4: Ah. E allora io voglio partire da Licizio che ha visto giovanissimo Marianucci. Debutta in ad Empoli con D'Aversa, fa una stagione, lo acquista il Napoli, gioca poco e poi va in prestito a Torino. Ma per le qualità che ha Marianucci, Licizio potrebbe far parte l'anno prossimo dell'organico?
8: Ma allora intanto il discorso Champions ti lega anche al discorso giovani italiani, perché credo che ci sia una lista da inserire di giocatori italiani per la lista Champions. Infatti il problema lo avrebbe il Como qualora andasse in Champions in queste ultime due gare, e quindi diciamo che Marianucci può rientrare sicuramente da prestito a Napoli. Credo che giocatori con le caratteristiche di Luca e in questo momento che abbia l'esperienza di Luca come profilo da valutare in prospettiva sicuramente futura, ma nello stesso tempo come un profilo attualmente diciamo pronto, con l'esperienza che ha fatto anche a Torino giocando diverse gare, secondo me può essere inserito nella lista dei papabili diciamo giocatori del Napoli.
4: Tra l'altro lui viene ceduto il giorno prima, in cui il giorno dopo lui viene ceduto al venerdì, e al sabato Napoli-Fiorentina si fa male Di Lorenzo, e forse avrebbe fatto molto comodo. Vado da Pino Vitale, direttore, perché poi a quel punto si fa male Di Lorenzo, il Napoli prosegue con la difesa a tre, Conte evidentemente lo ha detto proprio, si fida più di uno mancino come Juan Jesus, di un altro mancino come Oliveira piuttosto di Beque, ma forse avrebbe fatto comodo. Direttore, ma Marianucci a suo avviso è diciamo utilizzabile più in difesa a tre o farebbe bene anche a quattro da centrale?
9: Beh, io intanto sposo le parole di Licizio, ma a parte questo, prima di tutto credo che voi per primi lo sapete, dipende sì. dall'incontro fra presidente e Conte, sono due personalità forti, e io credo che il presidente, mi sembra che voglia abbassare la busta paga,
4: monte ingaggi, esatto,
9: monte ingaggi,
4: sì, è vero,
9: voglia partire e voglia ringiovanire la squadra. In un programma così secondo me Marianucci ci sta benissimo in una rosa come il Napoli, anche se fa la Champions.
4: E sentiamo se la pensa così anche Licizio, anche per la Champions.
8: Io credo che il discorso legato ai giovani italiani è anche un questo, cioè nel senso Luca Marianucci è un profilo che esce fuori da un settore giovanile importante, intanto va a Napoli con merito dopo aver giocato con l'Empoli in prima squadra, e quindi io credo che poi ci voglia coraggio, nel senso che Luca ha tutte le caratteristiche, stiamo parlando di un ragazzone di alto 1,90 m però per 90
4: molto kg, strutturato, è vero.
8: Strutturato, molto europeo dal punto di vista anche tecnico. Io credo che Luca possa fare tante cose, possa essere inserito sicuramente nella lista Champions. Dobbiamo avere il coraggio di far giocare i giovani italiani, se no siamo sempre lì a rimarcare i problemi. Se ci sono, perché non li facciamo giocare? Qual è la paura? Tanto gli esperti sbagliano uguale, cioè i vecchi sbagliano alle volte peggio dei giovani.
4: Andiamo molto peggio, Licizio, Andrea, molto peggio. Anzi, molto scusami, peggio. Fammi fare una domanda a Pino Vitale. Prego, scusami Andrea, prego.
8: Perché poi vado a vedere Roma, scusami, Lazio-Inter di Coppa Italia, finale di Coppa Italia, e l'errore lo fanno una cavare. Cioè, Marinoschi, cioè, tra questi dico ci sono anche tanti vecchi che fanno tanti errori, e non vedo perché i giovani non debbano essere inseriti in un contesto del genere. e giovani italiani poi.
4: Ah, ma non c'è dubbio. A tal proposito, Pino Vitale, il CT ad interim Baldini, che tu conosci molto bene, ha detto: nelle due amichevoli in cui sarò CT, d'accordo con la federazione, non ci saranno quelli che hanno prodotto l'eliminazione al mondiale. Mi porto tutti quelli dell'Under 21, così valutiamo chi è bravo e chi no. E secondo me di bravi ce ne sono, Pino.
9: No, ce ne sono tanti. Ricordiamoci che Silvio Baldini, io credo l'unico che porti, l'unico che porti sia Donnarumma.
4: Sì.
9: Perché il portiere gli ha telefonato all'allenatore e gli ha si è messo a disposizione. Ha detto: mister, guardi, io sono di voi. Se
4: non è uno di quelli che ha già prenotato la vacanza a Ibiza, a Mykonos o a Formentera.
9: Però è uno di quelli che Silvio era stato contento. Ricordiamoci che Baldini ha fatto giocare Balestra a destra e il terzino del Milan a sinistra. Ha fatto giocare Indur.
4: Bartesaghi, Indur.
9: Ha fatto giocare Pisilli, faceva giocare Marianucci, poi ha fatto giocare Comuzzo. Sicché Silvio Baldini, che io ho avuto la fortuna di avere spesso con me, non ha paura a far giocare i giovani. Quando gli hanno prospettato la nazionale, lui ha detto: io accetto, perché siccome poi a settembre c'è le partite dell'Under 21, non tradisce il suo gruppo, fanno due partite sperimentali e tanti di questi giovani esordiranno in nazionale A grazie a Silvio Baldini.
4: Onore a
9: Silvio, uno di questi.
4: Onore a Silvio Baldini. Io purtroppo li devo salutare, però prendo un impegno con entrambi, Pino Vitale e Andrea Lisuzzo. Siccome è venuto fuori un momento molto interessante sul discorso giovani, lo approfondiamo al termine del campionato con entrambi, perché è bellissimo.
9: Allora
4: quello...
9: io saluto tutti.
4: Grazie, ciao, direttore, ciao Andrea.
9: Per tutto.
8: Arrivederci a tutti, io mando un caloroso abbraccio al direttore che stimo tantissimo e c'ho un bellissimo ricordo.
4: Grazie Lisuzzo, grazie davvero. Grazie. Ci dobbiamo fermare, tra poco tutto su Pisa Napoli, pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Ah. Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
8: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, sarà un mezzogiorno di fuoco quello di domenica, perché finalmente ieri sera gli scienziati hanno prodotto la data. Roma-Lazio, Pisa-Napoli, Como-Parma, Milan-Genoa, Juve-Fiorentina, tutte domenica a mezzogiorno. Vi ricordo che noi la seguiremo con Vincenzo Perna, quindi non perdete, alle 11 partiamo Perna Calaio Mora per Pisa Napoli. Chi la seguirà in TV invece la potrà seguire a DAZN, la racconterà il collega Nicola Secchi, che è in diretta con noi. Caro Nicola, buon pomeriggio, ben arrivato.
1: Ciao Walter, ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Tra l'altro, Nicola, la curiosità, noi non ci eravamo informati stamani, e anche voi come noi del resto in attesa, in balia di questo incontro, e poi il prefetto, e poi la Lega, e poi il TAR, e poi il vertice, anche voi non avevate le designazioni. Noi abbiamo dovuto rifare il palinsesto, perché prima l'avevo fatto con un'opzione domenica 12:30, domenica alle 18 se il Napoli avesse battuto il Bologna. Poi il Napoli non lo batte il Bologna, e quindi io programmo il palinsesto alle 12:30 di domenica, ma poi il prefetto dice lunedì 20:45, quindi smonta la domenica, rimonta la domenica, rimonta il lunedì, ma poi trovano l'accordo. Sì. Insomma, ci ha mandato al manicomio.
1: E poi si ritorna la domenica, ma con mezzogiorno.
0: A mezzogiorno,
1: praticamente.
0: Pensa te.
1: Sì, sì, esatto. Noi abbiamo aspettato anche noi, diciamo, i vari turni di designazioni, però pensate anche quante persone poi si
0: a cominciare dai tifosi, Nicola, a cominciare dai tifosi.
1: Tutto l'impianto stadio, quello che riguarda gli steward, la produzione Lega, ci saranno 100 persone del service in loco per ogni partita, quindi comunque si tratta di spostare tantissime persone, ma chiaramente i 300.000 tifosi a cui Simonelli faceva riferimento occupano la parte più ampia di questo ragionamento.
0: 10 squadre, 5 città coinvolte. Datemi un'altra volta la grafica di questo mezzogiorno di fuoco, per favore, datemi la grafica. Ma vi sembra normale derby a Roma, poi Pisa-Napoli e Como coinvolta, Milano per Milan-Genoa, Torino per Juve-Fiorentina? Ma insomma, veramente, vabbè, torniamo al campo che è meglio, dai.
1: Senti, per difficoltà anche di trovare un hotel a Pisa, tra le altre cose, perché comunque, sapendolo all'ultimo, no, è anche
0: non
1: anche
0: è facile,
1: difficoltà logistica, infatti, però
0: vi ricordo che
1: in qualche modo si fa.
0: Siamo con il collega di DAZN, Nicola Secchi, sarà lui a raccontarla. Gli abbonati di DAZN, il Pisa è già retrocesso per il Napoli in palio. Nicola, ci sono punti, sì, pesantissimi, sono i punti in caso di vittoria, i 3 che consentirebbero al Napoli di andare in Champions.
1: Sì, altrimenti dovrebbe chiaramente aspettare il risultato delle altre partite in contemporanea. Sì, io vi dico anche, ragazzi, che domenica scorsa ero a Cremona a seguire Cremonese-Pisa.
0: Ah, ancora meglio, dice il Pisa, che sì, poi però sì, ha avuto delle espulsioni, no, e ha perso 3.
1: Cioè, si possono fare un po' tutti gli scongiuri del caso, insomma, però in questo momento un po' come sparare sulla Croce Rossa, cioè anche difficile trovare dei temi da pre e post partita per il Pisa in questo momento, che chiaramente ha staccato completamente la spina, sta provando in questo momento non tanto a far giocare i senatori, ma a vedere da chi ripartire il prossimo anno. Quindi capite bene che se c'è una situazione in cui gioca Loyola, viene espulso Božinov giovane, viene espulso, si tratta di giocare contro una squadra che ha o dei veterani pronti ora del Pisa che non hanno più nulla da chiedere, o dei giovani arrivati a gennaio, inizio anno, in questo momento non pronti a sostenere chiaramente questa categoria, ecco. Quindi è una partita che, per quanto il Pisa nella giornata precedente, quella contro il Lecce, abbia comunque fatto faticare tanto i salentini, in questo momento veramente, ragazzi, vi ripeto, facendo tutti gli scongiuri del caso.
0: Hai visto un Pisa che ha staccato la spina, però fa bene Nicola a ricordare quel Pisa Lecce, io l'ho vista.
1: Sì.
0: E il Pisa mise in difficoltà il Lecce, poi il Lecce la vinse grazie al gol di Khedira, però se l'è giocata.
1: La vinse non meritandola quella partita, cioè se fosse finita in pareggio sarebbe stato il risultato giusto, con un Lecce che aveva tutto da perdere, perché chiaramente quella vittoria del
0: quella
1: Lecce
0: è stata
1: in questo momento gli ha dato la possibilità di stare davanti un punto alla Cremonese. E sono discorsi che chiaramente, adesso non voglio mettere sullo stesso piano chiaramente il Napoli e il Lecce, ma in questo momento sono due squadre che si stanno giocando un obiettivo molto importante rispettivamente. Il Lecce, che la salvezza è il suo scudetto, la sua Champions League, e il Napoli, che deve chiudere la qualificazione in Champions dopo che non l'ha fatto appunto all'ultima di campionato. Quindi comunque il Pisa ha affrontato due giornate fa una squadra che aveva tanto da giocarsi e l'ha messa in difficoltà.
0: È vero,
1: non
0: è vero.
1: Con la Cremonese, però capite bene che quando giochi poi 70 minuti, poco meno di 70 minuti in 10 e poi il secondo tempo lo giochi in 9, no. È complicato, ecco.
0: Tra l'altro è arrivato un messaggio ironico e quindi lo leggo. Walter dice al collega di DAZN che a noi non fa paura il Pisa, a noi fa più paura il Napoli. Napoli che farà meno di Politano, giocherà con ogni probabilità Gutierrez a destra con Spinazzola a sinistra e poi capiremo la scelta di Conte se De Bruyne completamente recuperato gioca De Bruyne con Alisson e Højlund, altrimenti rivedemo il tridente che abbiamo visto lunedì con il Bologna con Giovane. Va bene. E Nicola, io ti ringrazio moltissimo, ti seguiremo domenica.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Buon lavoro, Nicola.
1: Ciao.
0: Grazie. Conte sì, Conte no. Non c'è certezza. Però abbiamo invitato un allenatore e l'allenatore in questione è Leonardo Semplici. Caro mister, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Prima di andare sul tema Conte, il Conte Ter, il terzo anno, e molti calciatori si lamentano delle gare a mezzogiorno, si è lamentato moltissimo Maurizio Sarri, ha detto io non mi presento, io poi non ci credo. Certo, però Leo, se non si presentasse al derby a mezzogiorno sarebbe un bel segnale che manderebbe, no?
2: Sì, è un segnale particolare, però oggigiorno è chiaro che ora, a parte la concomitanza anche alla finale dell'internazionale d'Italia, però insomma è da anni che giochiamo a quell'orario, è chiaro, è un orario particolare, magari per certi versi non bello, però purtroppo o per fortuna dobbiamo andare dietro

0: lui sa cosa vuol dire appunto essere dipendenti, sapere, o meglio dipendenti, essere corresponsabili, ecco, e riuscire a, e poi sai, ci sono altre, anche altre implicazioni, ma secondo me la voglia di un gesto forte, di andare controcorrente,
1: ce l'avrebbe. Io però, Marco, per carità, io lo dico col massimo rispetto per Sarri, perché, e lo sai, io lo stimo moltissimo, però sai, questo carrozzone, siccome questi signori, quindi non mi riferisco a Maurizio Sarri, hanno degli ingaggi enormi, se ce li hanno, no, ma il carrozzone lo tengono in vita le pay per view con i diritti televisivi, quindi se a Sarri dà molta noia la gara a 12:30, la realtà è che le televisioni devono fare gli ascolti e devono avere, a giusta ragione, il campionato frazionato, esatto, in più partite.
0: Le novità è questo,
1: se non gli piace il gioco può rinunciare all'ingaggio, non è?
0: Business entertainment, il calcio è diventato anche questo, si perde un po' di poesia, d'accordo, si guarda dall'altra parte, e ecco, se riusciamo a usare del buon senso, riusciamo a far sì che la nostra passione diventi anche, si confermi la grande industria che è, ma che ha altre regole, ecco, e quindi bisogna fare, tenerne conto, ecco, di questo, e ci sta, anche se si storce un po' il naso, però io posso capire. Si è giocato in altre maniere, si gioca anche stavolta, si tratta solo
1: mezz'ora. Marco, fammi fare una battuta in napoletano, perché a un certo punto, prima di Napoli-Bologna, fanno l'elenco, 4 in contemporanea, 5 c'era anche Pisa-Napoli, 12:30, poi c'è l'asterisco, se il Napoli batte il Bologna gioca domenica alle 18. Poi arriva il prefetto di Roma, no, si gioca lunedì alle 20:45. E allora no, la Lega, devono rivedere il prefetto, perché sennò ricorriamo al TAR. Il prefetto dice no, non esiste, si gioca per motivi di ordine pubblico lunedì alle 20:45. Poi che cosa fa? Il TAR, viene fatto il ricorso, non si pronuncia, l'avvocatura, diplomazia, lavoro. E cosa hanno partorito i geni? I geni? Che si gioca non alle 12:30, ma alle 12. E la battuta in napoletano è: e voi, per mezz'ora, avete fatto tutto sto burdello e avete detto ai tifosi solo ieri sera quando si giocano le partite.
0: Mamma mia, guarda, questo veramente mi ha sconcertato e mi ha deluso, non deluso, mi ha fatto cadere le braccia.
1: Anche a me, Marco.
0: Dobbiamo ripartire, e cosa gli contiamo? Abbiamo dei doveri anche noi nel raccontare il calcio, che è una passione, dobbiamo anche... E noi ce ne possiamo fare una ragione, ma dobbiamo convincere la gente che ci mette i soldi, ci mette i chilometri, ci mette l'arrabbiatura quando perde, torna a casa imbestialita perché poteva avere un altro risultato, e gli chiediamo sempre, perché poi alla fine siamo sempre lì, chiediamo sempre alla gente.
1: Certo,
0: dai, certo. Volte cercate di capire.
1: E basta, però, ma anche basta, anche perché poi fa bene Binaghi, scusate, noi portiamo il numero uno al mondo a Roma, esprimiamo un movimento, a noi chiedete di rivedere le cose, noi 2 anni fa abbiamo fatto il calendario, chi fa quelli della Serie A le ha fatti con i piedi. Bravo Binaghi, applausi. Marco, grazie di cuore.
0: Basta mettersi un po' d'accordo insieme, ora che i grandi sport hanno tutto questo seguito. Io ho fatto, vengo anche da uno sport come la pallavolo, che nel 2008 a Pechino la finale del pallavolo fu una degli, viene annoverata nei primi 3-5 e grandi eventi mondiali seguiti in TV, che si mettessero un pochino più d'accordo, fare più sistema, e forse potremmo anche trarne tanti tipi di vantaggio. Viva il football!
1: Viva il football! Posso farla un'altra battuta? Tanto è venerdì, weekend è alle porte, Marco. Parlavamo, no? E allora si diceva, mi hanno detto, hai sentito cosa ha detto la D della Lega Simonelli? Dico sì. Lui ha detto che la finale di Coppa Italia è stato un evento da paragonare alla finale di Champions League. E vi saluto augurando buon weekend a tutti, dicendovi un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo, dai, è un bravo ragazzo. Marco, grazie.
0: Grazie a te, un buon weekend.
1: Anche ciao, a te, ragazzi. Di cuore, grazie. Domani non perdete Lucio Pengue, Radio Gol del sabato, non perdete Perna domenica, diretta azzurra Pisa-Napoli. Io vi do appuntamento a lunedì augurandovi tanta serenità e tanti sorrisi, e ci ritroviamo lunedì per commentare Pisa-Napoli. Grazie a tutti, buon weekend.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo

0: Tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala. Insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Flash finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, grazie al nostro direttore Walter De Maggio che vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol, grazie in redazione a Riccardo Cadapano, a Gianluca Miranda, a Marcello Galvano e a Lucio Pengue, e per quanto riguarda la regia audio a Nello Iorio e a Fabio Esposito, per la regia video Flavio Esposito e Simone Zaccaria. Da parte mia Vincenzo Perna è tutto, prima delle news arrivano i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Vabbè, l'Inter è straforte, quindi hanno fatto un buon campionato, hanno meritato, cioè hanno stravinto il campionato praticamente. Una buona vittoria, dai, senza fatica. Quindi un doblete molto importante, dai. Importante cercare di vincere sempre qualcosa durante l'anno.
3: Questa stagione del Napoli.
2: Tanti infortuni come l'Inter, come il Milan, come la Juventus. Quindi Vlahovic è stato fermo 4 mesi, quindi io non piango su questa roba qua. Cioè, gli infortuni ce l'hanno tutti. Se giochi a calcio e giochi ogni 3 giorni, e gli infortuni ci sono, quindi sono scuse queste robe di infortuni, no? Perché c'è Çalhanoğlu, mai giocato, Lautaro, Thuram, ce ne sono, no? Lukaku non ha mai giocato, Anguissa fuori, ma fa parte del calcio, quindi inutile andare a dire gli infortuni, ci sono per tutti. Vlahovic è saltato 4-5 mesi, quindi è rientrato e ha fatto subito gol. Quindi pensa se ce l'avevano questi 4-5 mesi, però calcio è così, ci sono gli infortuni. Allora, dai ragazzi, è assurdo che l'Italia non va al mondiale, però bisogna parlare meno di chi allenerà, di chi sarà il presidente, bisogna andare dentro a cambiare le regole, far sì che i giovani vengano fuori, perché i giovani ci sono bravi in giro.
4: Vabbè, a parte gli infortuni, oggi è un'eccedenza maggiore perché il calcio è diventato molto più intenso, tante più partite, tante situazioni si sono portate all'estremo e quindi gli infortuni in più ci sono. Ora è chiaro che il Napoli dovrà fare una considerazione su questa cosa straordinaria che è accaduta proprio al Napoli. Poi quando si dice tutti hanno gli infortuni, sì, quello però che è successo al Napoli è veramente
5: anomalo.
4: Nel senso che l'Inter, quando aveva 3 infortunati, giustamente si lamentava che al fare fuori Lautaro, Mkhitaryan e altri giocatori contemporaneamente limitava anche le scelte, no? Se dopo ne hai fuori 8 è anche peggio di averne fuori 3.
5: Ah, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio.
4: È la palissiano, però qualcuno fa il furbo e mette tutto insieme, no? Quindi vabbè. E Napoli ha avuto una stagione particolarmente sfortunata. È chiaro che poi dovrà analizzare perché per come rimane successo.
6: Sì, lui era in protesta. Credo che sia stata l'unica partita della sua carriera dove ha giocato con il numero 9, non con il 10.
5: Senti, ma è vero che a fine partita ti sei fatto dare quella maglia e che a tutt'ora la custodisci gelosamente?
6: Bravo, proprio gelosamente, sì, vero, e devo dire che ne sono onorato perché quello è un cimelio che sicuramente mi rende onorato e orgoglioso per aver giocato contro il numero 1 incontrastato di tutti i tempi e poi soprattutto essere stato attenzionato da lui per quanto riguardava il mio avvento a Napoli l'anno successivo. Sì, conosce bene il calcio, sa benissimo che i cali di attenzione e di tensione possono giocare dei brutti scherzi, quindi anche con contro una squadra come il Pisa che è retrocessa sicuramente ci vanno le giuste motivazioni, la giusta concentrazione. L'ultimo esempio è la Juventus in casa col Verona, che è riuscita a non vincere una partita che secondo me andava chiusa nel primo tempo. Ma comunque, per quanto riguarda Pisa-Napoli, sono convinto che Antonio Conte saprà toccare le corde giuste per i suoi calciatori e cercare di chiudere la pratica adesso, perché a Napoli servono 3 punti per la Champions e quindi è quello che cercherà di fare già contro il Pisa.
7: Oggi e domani tralascerei la vicenda Conte, per quanto fondamentale, importante per il futuro del Napoli, però qui guarderei al futuro prossimo e guarderei alla qualificazione in un modo o in un altro.
5: Bisogna
7: senza fare da meno tanti discorsi stavolta sul gioco, sul non gioco, sulla formazione. Va bene pure 1-0 su autogol, ma il Napoli deve fare questi punti per andare in Champions. Ci dobbiamo attenere alle parole di Conte dopo Napoli-Bologna, non dovrebbe tornare a 4. È un'idea semmai per la prossima stagione, l'ha detto lui, non penso che ci saranno sorprese. Quanto riguarda invece le scelte degli uomini, puoi mettere dentro Beque ma alzare Di Lorenzo, puoi fare quello che hai detto tu, cioè Gutierrez e Spinazzola, davanti puoi far rientrare De Bruyne, puoi lasciare Giovane, non so come sta Vergara, se è pronto per fare un minutaggio ampio, quindi è un po' difficile fare delle previsioni, queste sono le varie opzioni comunque a disposizione.
8: Buone, fresche, crocchette, se innamora.
3: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura alla cronaca, maxi operazione della Polizia di Stato contro una banda di rapinatori di orologi di lusso. A Napoli eseguiti 12 arresti nei confronti di soggetti di origine napoletana attivi soprattutto nei luoghi turistici delle principali città spagnole, tra cui Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza, Palma de Mallorca. L'operazione condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Napoli con il coordinamento di Europol ha già portato nell'ultimo biennio all'arresto complessivo di 19 persone ritenute responsabili di rapine di orologi di pregio. Ancora cronaca, sparatore in corso Garibaldi a Napoli, un pregiudicato di 39 anni è rimasto ferito da due colpi d'arma da fuoco, uno al gluteo e uno alla coscia. L'uomo è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Decumani. Cambiamo argomento, momenti di tensione durante il Giro d'Italia al passaggio della corsa a Pomigliano d'Arco. Due giovani di 20 e 21 anni sono entrati in pista tentando di avvicinare e deviare i ciclisti rischiando di provocare una caduta collettiva. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Nola e denunciati per pericolo all'incolumità pubblica durante manifestazioni sportive. Mobilità, da domani, sabato 16 maggio, scatta l'obbligo di targa per monopattini elettrici. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso marzo. Per l'assunzione obbligatoria invece ci sarà tempo fino al 16 giugno. La targa sarà un adesivo plastificato non rimovibile prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato. Passiamo al meteo. Weekend che si apre all'insegna del maltempo in Campania. La protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo gialla valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani. Previsti rovesci e temporali anche intensi con forti venti occidentali e mare agitato, possibili gradinate, fulmini e mareggiate lungo le coste esposte. Andiamo con il calcio. Anche oggi la Napoli si allena a Castelvolturno in vista della trasferta contro il Pisa. Conte dovrà rinunciare a Politano squalificato, ma mentre resta in dubbio De Bruyne dopo il colpo al volto rimediato prima della gara contro il Bologna. Intanto è rientrato il caos calendario. Lega e prefettura hanno trovato l'accordo per far disputare Roma-Lazio domenica 17 maggio alle 12 in contemporanea. Alla stessa ora si giocheranno anche Pisa-Napoli e le altre gare decisive. Informazioni di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Benvenuti in questo venerdì 15 maggio 2026. Ci siamo quasi.
0: Lo puoi dire forte. Mancano circa 2 settimane al tuo matrimonio. Certo che ci siamo quasi.
1: Siamo qua.
0: Ce l'hai un po' di strizza, un po' di ansia. Come stai?
1: Sto bene.
0: Stai sereno?
1: Sereno.
0: Ma io voglio rubare un po' di tranquillità di quest'uomo. Io ho l'ansia per lui invece. Non lo so perché. Però impassibile, carico e professionale come sempre il nostro Fabulous, Fabio Esposito, in regia qui dinanzi a noi.
1: È bello impassibile, si può dire.
0: Perché lui sa gestire le cose, meno male c'è lui, perché sennò qua stavamo rovinati. Però salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, attraverso l'app, sul sito. Vi invitiamo sempre a mettere anche tutti i click sulle pagine ufficiali social di Kiss Kiss Napoli. E salutiamo anche chi?
1: Quelli alla guida. Quest'oggi saluto tutti quelli che ci ascoltano, che sono alla guida in questo momento.
0: Sì, però stai calmo. Vi salutiamo.
1: Sto calmo, sto come una macchina.
0: Tempo di una canzone e torniamo.

0: E in questa giornata praticamente chiudiamo la prima metà di maggio. Come vola il tempo quando ci si diverte.
1: Maggio scordato.
0: Devi scordare, no. Perché i giorni passano, almeno restano i ricordi.
1: Ma che vuol dire?
0: Un po' di poesia, ma così. Nel regno della pochezza mettiamoci un po' di poesia, non lo so, innalziamo un po' il livello di qualcosa di intelligente.
1: Scemenzo.
0: Non lo so, una citazione, l'aforismario.
1: Non può piovere per sempre.
0: Grazie. Diciamo la banalità proprio la fa da padrona, però sì,
1: no, perché ho sentito il meteo domani all'Erta, cose che palle. Vabbè, scusa, siamo a maggio, dove scusa,
0: ma maggio mi è un po' ballerino da diversi
1: era marzo
0: anni. No, marzo è pazzerello, maggio è diventato ballerino.
1: Ma che cazzo vuoi?
0: Sì, è da tanto ormai che maggio non è più soleggiato come tanti.
1: Vabbè,
0: anni
1: ma
0: fa,
1: ma chi se ne frega anche.
0: Ma sì, un pur parlare così per iniziare, sono i convenevoli della nuova puntata di questo show radiofonico che vi tiene compagnia da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 in diretta, rigorosamente in diretta, su Kiss Kiss Napoli.
1: Della pochezza la sua arma primaria.
0: Esatto.
1: Ma parliamo anche di notizie, perché pullulano le notizie.
0: Ok, ok.
1: E allora la patente B, amici, è destinata a cambiare profondamente nei prossimi anni.
0: Oh, ok. No, vabbè, narraci.
1: Con una riforma europea che punta ad adattare le regole di guida alla nuova mobilità elettrica e ai veicoli di ultima generazione.
0: Ok.
1: La proposta della Commissione europea introduce un innalzamento della massa massima guidabile.
0: La massa massima?
1: È brutta, eh?
0: Chi caspita l'ha scritta sta cosa?
1: Si chiama
0: te
1: massa
0: l'ho trascritta io,
1: esatto,
0: tra l'altro.
1: Insieme a nuove condizioni di accesso e controlli sempre più stringenti. Il cuore della riforma, è l'aumento del limite di peso. Dai tradizionali 3500 kg si passerà ai 4250 kg. Meno male, così possiamo mangiare in Santa Maria.
0: No, ma non intende il peso di te con te dentro, del veicolo, senza la persona.
1: Però è meglio a prescindere. Aprendo la strada a una nuova generazione di veicoli. L'adeguamento riguarda soprattutto furgoni elettrici, camper e mezzi commerciali leggeri, spesso penalizzati dalle batterie che chiaramente aumentano il peso complessivo.
0: Quindi in pratica è una riforma fatta quando sarà applicata, esatto, che è fatta perché i tempi sono cambiati e ci sono dei nuovi mezzi di trasporto.
1: Chiaramente, sì, poi con le batterie, poi ci sarà il pianoforte, chissà. Ma no, tante altre cose.
0: Ma un poi, aumento. Allora, il prossimo che mi critica per lo scemenzo dopo ste cretinate che dici, guarda.
1: Un aumento. Io leggo la notizia e non sono mie opinioni. Sta tutto scritto qua.
0: Quella del pianoforte è una tua opinione.
1: No, è tutto
0: palese.
1: Scritto qua. Un aumento di 750 kg che cambierebbe tutto, dato che oggi molti veicoli superano la soglia attuale, non per dimensioni, ma per il peso delle tecnologie a bordo. Secondo Bruxelles, saluta.
0: Ciao a tutti.
1: Se non saluti so cavoletti.
0: Sì. Bella questa. Poi questa è acculturata.
1: Sì. Secondo Bruxelles l'attuale normativa nasce in un contesto ormai superato, pensato per i veicoli a combustione interna. Oggi invece la transizione elettrica rende molti mezzi tecnicamente idonei alla guida con patente B, ma formalmente esclusi solo per il peso delle batterie. Quindi chiaramente si va incontro a queste novità che ci sono.
0: Sì, però ci sta, ha senso e ragionata la cosa. Bene.
1: La riforma mira a evitare un paradosso sempre più evidente: i mezzi ecologici più pesanti diventano inutilizzabili per chi possiede solo la patente B, e invece non può essere.
0: Così cambierebbero le cose.
1: Questo ha rallentato lo sviluppo di camper elettrici e veicoli commerciali di nuova generazione. Senza una revisione normativa, una parte del mercato elettrico rischierebbe di restare bloccata, e pare che si sta andando però verso la direzione dello sblocco di questa falla.
0: Facendo così. Sì, poi quindi il mercato anche in questo senso si sblocca, perché poi è ovvio chi le produce se incavola, e la riforma poi viene da là, da chi se incavola, perché se no non vende. Vabbè, però il giro poi è sempre quello.
1: I tempi cambiano, si va avanti, e quindi bisogna andare avanti anche riguardo le norme.
0: Non ho capito perché l'hai detta con sto tono. Mi aspettavo qualcosa, una chicca, una cosa per come l'hai preannunciata, invece hai detto una frase normalissima.
1: Esatto.
0: Amici, va bene, va bene.
1: Parliamo di viaggi.
0: Sì, abbiamo preso questa notizia per cominciare, che parla appunto di vetture, di automobili, eccetera.
1: Viaggi
0: non solo,
1: però autonomi, ecco, non sì, quelle che organizzati magari in aereo e quant'altro. No, magari no, con no, i vostri mezzi.
0: Con la vostra, sì, no, con la vostra automobile, con la vostra macchina, perché proprio ci focalizziamo nei viaggi lunghi fatti con la macchina.
1: Camper o chi per lui, insomma. Amici, quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto o durante il tragitto, preferite fare più mini soste rapide o una sola, ma bella lunga, dove ti puoi un attimo riprendere, ecco, dal viaggio?
0: Io sono iper pro una lunga, ma manco più di tanto.
1: Pausa pipì.
0: Sì,
1: scusa.
0: Ad esempio, pure al tuo addio al Celimario, io ero per andare diretti. Quante erano? Abbiamo fatto tre ore di viaggio. In tre ore te le puoi fare. Che caspita tenete?
1: E invece abbiamo sostato.
0: Abbiamo fatto una sosta.
1: Una pausa pipì.
0: Non lunghissima. Le mini soste tante spezzettano il viaggio, una rottura di maroni. Quindi dai, diciamo, viaggio lungo, una sosta fatta bene.
1: Non troppo lunga.
0: No.
1: Amici, diteci la vostra. Quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto durante il tragitto, preferite fare più mini soste rapide oppure una sola sosta, ma insomma corposa? 342-00-00100. Se avete aneddoti riguardanti lunghi viaggi in auto, raccontateceli, soprattutto se divertenti, anche alla nostra linea diretta 081-54 46 68 73.

0: Eccoci di nuovo in onda, vi siamo mancati, è stato tanto tempo.
1: Ma siamo due canzoni e siamo tornati.
0: No, è per dimostrarti che io entro dicendo eccoci di nuovo in onda, tu non credevi a questa cosa.
1: Ah, perché lui fa la gag nel fuori onda, se io sto un attimo qui davanti fa eccoci di nuovo in onda, perché poi pensa che io ho paura che poi stia facendo tardi.
0: Quindi posso farlo, sappilo.
1: Amici,
0: quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto durante il tragitto, preferite fare più mini soste ma rapide oppure una sosta sola ma più lunga? Abbiamo una telefonata. Corrado, pronto?
1: Pronto.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Ciao.
2: Voi ci avete messo tanto per rispondere, sono quasi 6 minuti. La pipì di 6 minuti, cioè esagerato.
0: Sì.
1: Non è che sono stato tutto il tempo a fare pipì.
2: Tu fai un pezzo da Torre del Greco a Courmayeur. Come fai a non fare una pipì?
0: No, infatti.
2: Oggigiorno è possibile pure non fare, non fermarsi, perché se fai su TikTok esistono delle pompette, delle pompette degli acicci, e tu te lo attacchi con
0: il pappagallo
2: e metti tutto mentre guidi, ti sei tolto il problema.
1: Urini alla guida.
2: Senza andare in bagno.
1: Okay. Quindi eviti le soste così. Fai
0: invece di fare una pausa di un'oretta, fai una pausa di un'urina.
1: Esatto.
0: Senza pausa. Vabbè,
1: mi sembra
2: comunque,
1: giusto.
0: E quindi,
2: comunque, se sono 1000 chilometri, può capitare una biocca. No. Ti fermi.
0: No, assolutamente.
2: Riposare.
0: È giusto riposarsi.
2: Il vecchio dell'elogio.
1: Però una sola, intendo.
0: Quindi ne fai una sola con un viaggio lunghissimo come quello che hai detto? Che hai descritto?
2: Da 1000 chilometri può capitare come stai sotto. Se tu sai che sei bravo con la biocca, poi ti fermi 5 minuti, 10 minuti.
0: Ci mancherebbe, anche
2: per
0: più.
2: Per chiudere l'occhio, 1000 chilometri.
0: Un occhio solo.
2: Io 1000 chilometri feci con una Clio 1200,
1: cioè
2: 2003, sì. Con la macchina a gas, figurati. La macchina a gas i chilometri li fa.
0: Certo.
2: Il turbino fa quasi 900 chilometri.
0: Dipende dalla macchina.
2: Allora ti devi fermare forte. Ma pure oggi sta a Napoli bloccato, ma non è finito il giro di tale.
0: In tangenziale credo ci fosse un'auto in fiamme, una cosa del genere.
1: Così abbiamo beccato noi.
2: No, l'uscita di Napoli, lì mortacci.
1: Ti facciamo compagnia nel traffico. Un abbraccio, ciao.
2: No, ho deviato, amor di Dio, ieri già me la sono vista nera.
0: Ah, hai cambiato strada?
2: Deviato
0: l'ultima, l'hai messa in calcio d'angolo, ha deviato.
1: Noi facciamo comunque compagnia durante il viaggio.
0: Ciao Corrado, grazie.
1: Ciao.
0: Lui dice giustamente, però questa è una cosa giusta. Se un attimo ti viene quell'abbiocchino,
1: sì, vabbè.
0: Amici, fermatevi anche un'oretta a riposare.
1: È chiaro, al di là dell'eventuale sonno, noi parliamo più che altro della sosta a ristoro, dai. Pipì, snack, caffettino, queste cose qua. Daniela ci scrive: durante un viaggio io, come Enzo, farei volentieri una sola sosta, ma purtroppo mio marito, tra pipì, caffè, sigarette da comprare e quant'altro, ce ne fa fare in continuazione.
0: Vedi, quindi è uno delle più soste.
1: Ma guarda che ci sono tante persone che fanno molte soste, secondo me il viaggio così diventa una rottura di scatole.
0: Ascoltiamo anche un vocale, dai.
3: Amici!
1: Poi Terry!
3: Allora io rispondo, ma è come se rispondessi da parte di Antonio.
0: Tony.
3: Quando facciamo un viaggio, Antonio, quando più volte possibile si può fermare, meglio è. Perché voi, come ben sapete, io canto durante il viaggio.
1: Allora,
3: la scusa della sosta non fa sta zitto.
1: Prende pace.
3: Ciao.
0: Però posso spezzare una lancia nei confronti del povero Tony?
1: Ma io lì sarei favorevole pure alle tante soste. O alla non partenza proprio. ma come deve fare, poverino?
0: Oppure aspetti che lei vada in bagno e parti.
1: E la lasci là pure, sì. Perché privarsi del viaggio.
0: Non è vero. Ti vogliamo bene, lo sai, Terry.
1: Amici, continuate a dirci.
0: Parecchio che non canta, però, devo dire.
1: È vero, Terry, una canzone così al volo, faccela, siamo contenti. Vi stiamo chiedendo: quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto, durante il tragitto, preferite fare più mini soste brevi oppure una sosta sola ma più corposa, più lunga? Diteci la vostra, è un'abitudine che avete, dipende da come siete fatti. 342 00 00 100.
0: Se avete degli aneddoti attinenti appunto a un viaggio, magari a una sosta, che è successo qualcosa di esilarante, 081 546 6873 e ce la raccontate in diretta con noi. Because you

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Magnetic. Col gn.
1: Che così si dice?
0: Magnetic.
1: Cosa ti sorprende?
0: No, niente, però vedendo, diciamo, il visual di questa canzone, che non è un vero e proprio videoclip,
1: certo.
0: Cioè, c'è l'immagine, c'è.
1: È un lyric.
0: È una sorta di lyric, sì. C'è una persona in una macchina, e stiamo parlando proprio di questo, dei viaggi.
1: Vedi come si collega, vedi?
0: Vi stiamo chiedendo quando dovete affrontare un viaggio lungo viaggio in auto. E durante il tragitto preferite fare una sosta abbondante? Beh, vi fermate una volta, però la fate lunga, vi riposate, prendete il caffè, fate quello che dovete
1: una
0: fare.
1: Una sorta di fine primo tempo, mettiamola
0: esatto.
1: così.
0: Oppure più soste rapidi, però parecchie. Insomma, tante sosticine, diciamo.
1: Chiaramente
0: così.
1: Dipende anche dalla durata del viaggio, però quello noi mettiamo in conto che sia un bel viaggione.
0: È un viaggio importante, dai. Angelo ci dice: ma come si fa a fare un viaggio senza fermarsi? No, senza proprio, se è lungo è impossibile.
1: No, infatti noi una o tante. Non è che...
0: lui dice minimo ogni ora una fermata di 10 minuti. Così non arrivi mai, figlio mio.
1: Ogni ora una fermata di 10 minuti.
0: No, io non ce la farei.
1: È pesantina cosa.
0: Però dice, aggiunge, noi ovviamente siamo qui anche per vedere che cosa pensano gli amici, dice anche perché i viaggi nella maggioranza sono per vacanze. Chi ci corre dietro? Dice lui: ma io perché devo impazzire? Mi rilasso.
1: Sì,
0: questa frenesia.
1: No,
0: eppure
1: no.
0: Questo è vero. Però
1: è la sensazione poi di non arrivare mai. Anche quella poi frantuma quelle robe lì, no?
0: Sì.
1: I Zebedei.
0: Esatto. Ti leggo anche Peppe, perché da Stoccarda ci racconta proprio delle sue esperienze. Stoccarda a Napoli 3-4 volte l'anno.
1: Proprio penso siano abbastanza.
0: Provate di una persona che lo fa quasi in maniera fissa.
1: Sì.
0: Da solo con il mio cane, e questa è un'altra variante e variabile.
1: Non solo come un cane,
0: no.
1: Da solo con un cane.
0: Il cane ha pure altre esigenze, anche se i cani volendo trattengono parecchio. Dice: ci impiego 11 ore senza correre, naturalmente con la famiglia invece minimo 15 ore. So tutti.
1: Meglio il cane.
0: Più elementi in famiglia è diverso.
1: Certo.
0: Motivo per il quale gli faccio prendere l'aereo quando posso. Le sfoggia in aereo e lui se ne va col
1: me
0: cane.
1: Il cane che me frega, ascoltiamo anche qualcosa.
2: Amici, buonasera.
1: Ciao.
2: Allora, se il viaggio inizia la mattina, che sono appena sveglio, fresco, io fin quando più posso tirare senza fermarmi, preferisco.
1: Che sei bello carico.
2: Di 8 ore, 4-5 ore guida, me le faccio anche abbastanza molto volentieri.
1: Sì.
2: Se invece parto la sera, non so perché, mi stanco prima. A volte necessito che tipo ogni ora e mezza, 2 ore, a volte anche un'ora, mi fermo e ho bisogno di una sciacquata di faccia, un caffè,
1: Nelle
2: vene e così via.
1: Nelle vene proprio? No, vabbè, però riguardo i viaggi serali, fate bene. Per forza di cose che ti stanchi.
0: Diventa pure come sei abituato.
3: Che ci sono due regole che io seguo sempre quando faccio un viaggio lungo. Primo è bussare alle macchine sportive, Ferrari, eccetera, eccetera. Bussare sempre.
0: Ma che regola è?
3: Soprattutto bussare rumorosamente a quelle che fanno la pipì a bordi della strada. Sempre. Oppure in alternativa urlargli e pisciare.
1: Ma che regole sono?
0: Grazie soprattutto per averci dato una risposta coerente con la domanda.
1: Però dimostra di essere uno che segue le regole.
0: Sì, ma quante sono Stefano, non si è capito. Sappiamo che suona il clacson.
4: Zapatore da fuori grotta. Se dovessi fare un viaggio lungo, io preferisco fare una, due soste al massimo. Perché mi scoccia fermarmi spesso.
1: Dura di
4: Ciao.
1: Più. Poi il viaggio dura di più.
0: Sì, io preferisco arrivare a destinazione.
1: Sì, poi mi riposo lì.
0: Sì.
5: Amici, buonasera. Io preferisco fare meno soste possibili. Pensate che una volta abbiamo fatto Piombino vicino Livorno, Palinuro, 6 ore e mezza senza mai fermarci. Mia moglie disse: ma ci fermiamo per i panini? No, ci facciamo prima i partiti e ci mangiamo durante il viaggio. Manca una pipì abbiamo fatto.
1: Ah, 6 ore e mezza sono tante.
0: Lì una sosta intermedia ci può stare.
6: Amici, buonasera.
1: Ciao.
6: Ma povero Antonio, mamma mia, c'è tutte le in da macchina. Mi viaggio 100 km, secondo me, dura 13 ore. Comunque, un consiglio, Antonio. Scordate il coppano autogrille che.
7: Ah, è così Mario si sposa fra 2 settimane. La conosci la canzone, Mario?
1: Quale?
7: È proprio allora che comincia la salita. In bocca al lupo, Mario, auguri.
1: Grazie, poi arriverà, cioè, poi ne parleremo.
8: Amici, buonasera, sì, per ora è Germania.
7: tutto viaggio l'amica, la moglie che dice andò stoccarda.
0: Se la, quando se la ridono da soli mi
1: ma stava col cane, no, con la moglie
0: ha detto pure in famiglia.
8: Immagina, capito, Corrado fa 900 km con pieno di gas. Oh, è che te ne avevi a ta fumi in mano.
1: Infatti 900 km col gas,
0: vabbè, qua,
1: dipende, non lo so, c'è un impianto,
0: qualche numero sarà stato un po' approssimativo,
1: 900
9: sono stato, amici.
0: Vai in Alaska, dove
9: quando vai uscito in un viaggio tu sta attaccato
1: bene, ma perché? Ma boh, perché
0: non
1: andiamo
0: indeite contro Terry, basta.
10: Amici, amici, ricordo un viaggio con Luigi, Napoli-Cannes. Questo povero Chris si portò la macchina fino a quasi ai confini della Francia. Era di notte. In macchina gli disse: mi fermo un po', continua tu.
1: Sì.
10: Le ragazze dormivano.
1: Sì.
10: La mattina Chris si svegliò e da rossa ha avuto si formata ieri sera.
0: Non vi siete mossi più.
1: Vabbè, eravate tutti stanchi probabilmente.
0: Questa sta più che lunga, direi.
1: Amici, quando dovete affrontare un lungo viaggio in auto durante il tragitto, preferite fare mini soste, più mini soste rapide, oppure una sosta sola ma più lunga? 342 00 00 100, oppure linea diretta apertissima 081 546 6873, se avete degli aneddoti riguardanti questi lunghi viaggi in macchina.
0: Aspettiamo voi. Gimme, gimme, gimme.

0: eccoci di nuovo qua.
1: Esatto.
0: Fatto la rima.
1: Mi è piaciuta, bene, bene.
0: Si parla di viaggi lunghi e vediamo se, perché c'è una telefonata. Vediamo. Un po',
1: il racconto pronto. Di chi?
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi c'è?
2: Ciao, buonasera, sono Luigi.
0: Ciao, ciao Luigi, Luigi, raccontaci tutto.
2: Ciao, buonasera amici, volevo raccontare questo aneddoto di un mio amico che una volta mi fa: vogliamo andare con i bambini a Rainbow Magic Land.
0: Sì.
2: E partiamo da Napoli e saranno all'incirca, se non erro, 160 chilometri, perché
0: sì,
2: stava a Valmontone.
1: Sì, sì.
2: E dopo 50 chilometri eravamo in due macchine diverse. Dopo 50 chilometri mi chiama e dice: lui la facciamo una sosta? E io con la santa pazienza mi fermo.
1: Poi, ok,
2: bagno, fa colazione, poi ripartiamo, facciamo altri 30-40 chilometri, mi telefona di nuovo: lui la facciamo un'altra sosta? Ho detto di nuovo 160 km.

0: la permanenza di Conte, sia sulla partenza di Conte, sia sull'arrivo di Sarri, sia sull'arrivo di Maresca, su chiunque. Come devo fare a spiegare qual è il mio modo di ragionare? Questo è il mio modo di ragionare. Non andate voi di fantasia a interpretare. Credetemi, se voglio dire una cosa tranchant, la dico. Molte volte non le dico, quelle lì definitive, questo giocatore non è buono, questo allenatore se ne deve andare, non le dico perché A, non mi piace quel modo di fare giornalismo, e B, non è quello il modo di parlare di calcio. Secondo me, Francesco.
1: Ciao Paolo, buonasera. Io sono molto, molto d'accordo con quello che hai appena detto, quindi non lo ripeto. La mia opinione è molto, molto simile alla tua. Ti volevo chiedere invece due cose. Una cosa che ti volevo chiedere sulla partita, in realtà è stata trattata dall'ascoltatore precedente, quindi vado velocissimo facendotela un po' più generale, cioè capire secondo te quale sarà l'atteggiamento, al di là di chi va in campo, ma quale sarà e quale dovrebbe essere l'atteggiamento domenica nella partita col Pisa, tattico e anche di aggressione, perché sembra, diciamo, che ce ne stiamo dimenticando, ma la partita diventa veramente una partita decisiva.
0: Come no?
1: Perché se domenica è un dentro fuori tra...
0: Ma innanzitutto ricordiamo una cosa, Francesco, che è molto importante, che il pareggio e la sconfitta sono quasi lo stesso risultato.
1: Esatto.
0: Sono quasi la stessa cosa, perché poi dopo col pareggio comunque devi vincere con l'Udinese per arrivare a 74, perché non è che dice pareggio, arrivi a 72, ti possono scavalcare tranquillamente sia Juve sia Milan che Roma e vai fuori. Quindi pareggio non servono a niente, quindi servirebbero pareggio e vittoria. Nel momento in cui non facciamo una vittoria, ci serve comunque. E comunque o la facciamo a Pisa o la facciamo con l'Udinese, quindi il pareggio o la sconfitta sono la stessa cosa. Questo dice, perché ci stai ricordando sta cosa? Un po' per una ricostruzione della classifica, semplice, un po' per dire la mentalità, e sto rispondendo alla tua domanda, che deve caratterizzare la partita del Napoli. Niente attendismo, niente strategie, vittoria con grande determinazione da cercare dal primo al 95esimo. E per me sì, vittoria da cercare dal primo al 95esimo significa che dopo il primo e dopo il secondo, speriamo alla Madonnina bella che li facciamo, bisogna andare a fare lavorare con la testa per fare il terzo.
1: Esatto. Sono d'accordissimo. E poi Paolo, l'ultima cosa, questa diciamo considerazione sempre sul tema Conte, no? Perché tu qualche settimana fa, anche forse un mesetto fa, avevi detto giustamente che ti è piaciuto, poi l'hai ribadito, ti è piaciuto molto il fatto che Conte a un certo punto, quando ancora faceva le conferenze stampa, ha detto io da questa stagione sì, è servita tanto, ho imparato molto da, anche come esperienza per tutto.
0: No, a livello di comunicazione, fra tutte le frasi che ha usato è quella migliore, perché le altre non mi sono piaciute, lo ribadisco.
1: Sì, esatto, però no, il punto è questo, che poi quello che lui ha lui ha dichiarato di aver imparato e che noi stiamo sperando, dice beh, speriamo che la prossima stagione lo metta in atto, a me sembra però, senza voler diciamo entrare nella critica troppo, però diciamo, avrebbe avuto già qualche occasione per metterla in pratica già.
0: Ho capito, hai ragione, finora i segnali non sono andati in direzione corrispondente a quella sua bella affermazione, però diamogli l'attenuante del fatto che sono rientrati dagli infortuni, non sono al 100%, non è una situazione di bocce ferme, non ha potuto lavorare di nuovo su nuove idee di gioco, e quindi diamogli questa attenuante, questa valutazione, se veramente lavorerà su queste cose, se ha imparato e le correggerà, rimandiamola all'anno prossimo, se resta ovviamente.
1: Ok, d'accordo.
0: Poi Francesco, io sinceramente verrei qui in grado di rispondere meglio se potessi fare un'intervista ad Antonio Conte di 10, non voglio esagerare, volevo di 20, poi mi sono calmato, 10 domande tutte tattiche, cioè io non riesco a capire perché io non posso fare un'intervista di 10 domande tattiche. Cioè non gli parlo di De Laurentiis, non gli parlo dello staff medico, non gli parlo dei rapporti con i calciatori, tutte queste cose le lascio agli altri, io non le faccio queste domande qui, io gli faccio 10 domande di natura tattica. Che cosa succede secondo voi? Succede che io esco da questa intervista migliorato come conoscenze calcistiche, no? Perché è chiaro che Conte mi dà punti, hai voglia quanti me ne dà, mi darebbe delle risposte che io esco arricchito. E lui si libera di tutti i dubbi che ci sono su di lui, quindi è un'intervista favorevole a Conte. Non me la fanno fare, ve lo dico già, pubblicità.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio, Da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Allora, Gennaro da Bologna, grazie per i complimenti, dici sai cosa vuol dire equilibrio nelle valutazioni in generale, grazie, e mi dici che ci tieni molto alle vincerle entrambe per arrivare secondo, ci tengo molto anch'io, devo dire la verità. Ora, al di là del fatto che il secondo posto non significherà Supercoppa, abbiamo saputo, oramai l'hanno fatto capire che sarà finale secca, ma indipendentemente da questo, proprio per quella che è la nostra storia, il secondo posto è sempre un risultato da accogliere bene e quindi speriamo di ottenerlo, e ricordiamo che per ottenerlo credo proprio che ci vogliano due vittorie, perché, come diceva anche Gennaro da Bologna, perché la Juve ne può fare 6 e può arrivare a 74, e se noi facciamo un pareggio e una vittoria arriviamo a 74, Champions tutto ok, però secondo posto no, perché a pari punti con la Juve siamo sotto per lo scontro diretto, dove hanno vinto con più margine rispetto a noi, e anche come differenza reti siamo sotto, per la verità. Luca.
6: Ciao Paolo, buonasera. Paola, di Lamo di tutto è stato, si sta dicendo quasi tutto, sei sempre più completo nelle tue disamini. Io ci tengo a una precisazione, spero che lo faccia pure la società, sì. Specie se si vince, no, domenica, e quindi si ha la certezza matematica della Champions, sì. Io spero che lui dia l'occasione a Meret di giocarsi, penso Napoli, che sia l'ultima partita Napoli-Udinese, perché questo ragazzo che dicevano non aveva personalità, secondo me ne ha più di tanti altri.
5: Comunque nella storia del Napoli non ci sono dubbi che è il portiere dei due scudetti.
6: Io che vengo dalle sofferenze del Napoli, abbiamo amato e osannato giocatori per molto meno, io spero di dare il giusto saluto che merita e spero non ci sia un maggio bis, anche se poi maggio avrà l'occasione il 26 di farsi salutare.
5: Non è la stessa cosa.
6: Però voglio dire, io ci tengo a questa cosa, perché noi siamo... non siamo abituati in 100 anni a tutte queste vittorie, ma a volte anche questi episodi e questi comportamenti ci hanno sempre caratterizzato come tifoseria, e quindi io spero che lui questa cosa proprio umanamente la faccia. Poi non è che se non la fa Meretti non può mettere il piatto a
5: terra. No, vabbè, però
6: a noi ci ha caratterizzato questo sempre nella nostra tifoseria, e io spero che veramente lui dia l'occasione sia a noi, perché anche per noi è un'occasione per ringraziare con giusto merito un ragazzo che è arrivato qui tra tante critiche, tra tante cose, però porta due scudetti sul petto, e noi con la nostra storia a questi ragazzi che hanno vinto questi scudetti,
5: ci sono tante partite dove ha parato molto bene e ci ha portato dei punti, non ce lo dimentichiamo. E a proposito di fatti, grazie Luca, ti ringrazio.
6: Ciao, buonasera.
5: A proposito di bei sentimenti, io sono molto faccio da tanti anni sto mestiere, ricevo tanti complimenti per fortuna, però messaggio di Mike mi piace: Paolo, che ti devo dire, ti voglio bene. E fa sempre piacere quando arrivano messaggi così. Abbiamo finito con le telefonate, Fabio? Sì, allora facciamo un messaggio di Vito, curva A. Sono d'accordo con te sul pensiero allenatore sul secondo posto. Per me o resta il mister o viene Sarri, a me va bene, ma do un 60-40 verso Conte. Un abbraccio. Chiudo la trasmissione, chiudiamo la settimana dicendo che tutto lascia pensare che finirà così, con la permanenza di Conte sulla panchina del Napoli. Poi, quando Conte resta sulla panchina del Napoli ufficialmente, diciamo va bene che Conte resta sulla panchina del Napoli, e diciamo tutte le nostre speranze, lo ribadiamo perché praticamente abbiamo già detto queste cose, ribadiamo quali sono tutte le nostre speranze, e vuoi vedere che sono le stesse cose che sta pensando lui? Questo poi lo sapremo quando parlerà, una conferenza, a quanto hanno con me scherzavo prima, ovviamente, non che io non la voglia fare, non sia disponibile, scherzavo perché è impossibile oggi per come funziona con i diritti, mi rendo conto, non è una provocazione agli amici dell'ufficio stampa, se mi stanno ascoltando lo so che non potete, pur se vi fa piacere là il pensiero, non potete per tanti motivi, quindi era uno scherzo per dire che sarebbe bello, però per chiarire, sarebbe utile anche per Conte per poter chiarire tanti aspetti su critiche tecnico-tattiche che gli vengono fatte, e le domande vengono poste a me, che posso provare a dare delle risposte, ma chiaramente non conosco il pensiero di Conte, né ho la competenza di Conte per poter esaudire la voglia di capire che cosa è successo in alcuni momenti della stagione da parte di molti amici che ci seguono. Vi lascio a Lucio Peng per le notizie, Marcello Galvano con Sole abbandonato, mi dice Galvano, nota di tristezza finale della trasmissione, che Calaiò torna lunedì ci ritroviamo anche noi. Ringrazio Fabio Esposito e regia, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
8: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la cronaca: maxi operazione della Polizia di Stato contro una banda di rapinatori di orologio di lusso. A Napoli eseguiti 12 arresti nei confronti di soggetti di origine napoletana, attivi soprattutto nei luoghi turistici delle principali città spagnole, tra cui Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza e Palma de Mallorca. L'operazione, condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Napoli con il coordinamento di Europol, ha già portato nell'ultimo biennio all'arresto complessivo di 19 persone ritenute responsabili di rapine di orologi di pregio. Ancora cronaca, sparatoria in corso Garibaldi a Napoli, un pregiudicato di 39 anni è rimasto ferito da due colpi d'arma da fuoco, uno al gluteo e uno alla coscia. L'uomo è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Decumani. Cambiamo argomento, i furbetti del cartellino incastrati dall'ASL di Caserta si sarebbero allontanati dal posto di lavoro per motivi personali pur risultando regolarmente in servizio. Con questa accusa sei operatori sanitari dell'ASL di Caserta sono stati sospesi dal lavoro per un anno su disposizione del GIP del Tribunale di Santa Maria Capo Vetere. I provvedimenti notificati dai carabinieri del NAS di Caserta riguardano 4 dirigenti medici e 2 infermieri indagati per false attestazioni e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. Mobilità, da domani sabato 16 maggio scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso marzo. Per l'assicurazione obbligatoria invece ci sarà tempo fino al 16 luglio. La targa sarà un adesivo plastificato non rimovibile prodotto dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca di Stato. Passiamo al meteo, weekend che si apre all'insegna del maltempo in Campania. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani. Previsti rovesci e temporali anche intensi con forti venti occidentali, mare agitato, possibili grandinate, fulmini e mareggiate lungo le coste esposte. Chiudiamo con il calcio, anche oggi la Napoli si allena a casa del Volturno in vista della trasferta contro il Pisa. Conte dovrà rinunciare a Politano squalificato mentre resta in dubbio De Bruyne dopo il colpo al volto rimediato prima della gara con il Bologna. L'informazione di Kiskis Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
12: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
13: il calcio della sera.

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento, l'ultimo della settimana con il calcio della sera. Questa sera non sono in compagnia del mio prode compagno di viaggio Emanuele Calaiò, quindi due ore da passare insieme, la prima interamente dedicata a voi, alle vostre voci, alle vostre opinioni. Potete chiamare allo 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 00 00100 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Tra l'altro, nella seconda ora del calcio della sera ci sarà anche modo di ascoltare un'intervista che il nostro Lucio Pengue ha realizzato proprio con Emanuele Calaiò, che per impegni lavorativi è a Milano. Ma Emanuele Calaiò, che l'ultima volta il Napoli ha giocato a Pisa, fu protagonista perché mise a segno due delle tre reti che permisero al Napoli, allora in Serie C, era il secondo anno di Serie C, di portar via una vittoria importante dall'Arena Garibaldi. Quindi ascolteremo comunque questa sera, seppur registrata, la voce di Emanuele. Ascolteremo anche due interviste realizzate dal nostro direttore Walter De Maggio. Ieri a Pescara ha intercettato sia Esposito, ex calciatore del Cagliari, Dionigini Campani, e anche Robert Acquafresca. Siamo pronti per partire con il nostro filo diretto, con noi c'è Raffaele. Ciao Raffaele.
1: Ciao, ciao Marcello, ciao. Ciao. Saluto pure al Calaiò che non c'è, però va bene così. Niente Marcello, io ti volevo fare una domanda. Vai. Per vedere tu che pensavi, sì, di questa mia opinione. Allora, secondo me il nostro mister, nonostante io lo ringrazio sempre perché abbiamo vinto una supercoppa, però nelle dichiarazioni che fa post partita, ma anche quelle che ha fatto in precampionato, il discorso della, come dire, del centro sportivo, che sì, non c'è, queste cose qua. Allora io vorrei capire, il Parma, il Bologna, la Lazio, tutte le partite sono andate male quest'anno, l'anno scorso a Venezia, cioè queste squadre che centro sportivo hanno? Che, allora mi sembra che il nostro mister ogni intervista post partita ci voglio prendere in giro, non tanto per prendere in giro noi, perché è una brava persona il nostro mister, però per smarcarsi lui da qualche sua responsabilità. L'ultima partita, sì, ha detto che abbiamo avuto poca cattiveria, sì, quando poi si è visto che è lui che ha tolto gli attaccanti, ha messo i difensori, ha chiamato la squadra dietro e ha perso la partita perché lui andava per il punto del 2-2. Sì. Cioè, volevo sapere tu che ne pensavi di questo.
0: Allora Raffaele, sulla questione centro sportivo, io penso che quando Conte ha menzionato la questione centro sportivo lo abbia fatto relativamente poche volte, ed è secondo me un aspetto, non dico fondamentale, ma comunque un passo da fare assolutamente per aggiungere qualcosa alla crescita del Napoli, che è esponenziale negli ultimi 15 anni, sia per quanto riguarda il centro sportivo all'avanguardia, che naturalmente, ma questo è più complicato, è più difficile, la realizzazione di un nuovo stadio diverso dal Maradona. Per quanto riguarda invece le scelte di Conte in generale, io onestamente, al di là di Vergara al posto di uno degli esterni offensivi, e Vergara aveva al massimo 10 minuti, un quarto d'ora nelle gambe, non riesco a immaginarmi dei cambi offensivi che Conte poteva fare nella fase finale del match. È evidente che questa squadra, arrivata al termine della stagione, in alcuni elementi che hanno giocato più degli altri, sta raschiando il fondo del barile, sia per quanto riguarda le energie mentali che quelle fisiche. E Conte è consapevole del fatto che, nonostante si giochi contro una squadra come il Bologna, che non ha niente più da chiedere al campionato, si è reso conto che appunto alcuni calciatori non riescono più, in generale lo stato psicofisico della squadra non è dei migliori, e preferisce accontentarsi di quel punto, che avrebbe sicuramente fatto più comodo rispetto alla sconfitta, invece che provare a riversarsi nella metà campo avversaria, cosa che tra l'altro è successa nel secondo tempo, solo che il Napoli non è riuscito a concretizzare almeno due o tre ripartenze e a non creare delle occasioni concrete da gol. Questo credo ci sia alla base della scelta di Conte di inserire Mazzocchi, di inserire Elmas, di inserire Spinazzola.
1: Esempio, però Marcia è l'ultima partita. Vai. Cioè io parlavo più in generale, era solo un esempio quello, sì, che sì, voleva, sì, fare della partita, e parlavo più in generale sulle dichiarazioni sue post partita, che tendono sempre a salvare lui, a salvarsi da solo, e accusare sempre o lo staff medico, o lo centro sportivo, o lo giocatore. Cioè è questo che non...
0: Ma io credo che le critiche che ha fatto Conte...
1: Saluto Marciati.
0: Ciao, grazie, grazie Raffaele. Io credo che le critiche che ha fatto Conte allo staff sanitario, così come anche altri aspetti che il mister ha sottolineato nel corso di questa stagione, siano critiche secondo me costruttive. È evidente che relativamente invece all'assunzione di responsabilità legata a scelte tecniche, Conte qualche volta ha ammesso di aver sbagliato, magari non tutte le volte che ci aspettavamo facesse un po' più di autocritica, però onestamente ragazzi, mettere sul banco degli imputati solo e soltanto Conte per le cose che non sono andate, e non è che sono andate tutte male le cose in casa Napoli in questa stagione, dicevo, mettere sul banco degli imputati solo Antonio Conte secondo me è sbagliato. Il mister ha alcune responsabilità, soprattutto nella gestione della rosa d'inizio stagione e nella gestione dell'impegno in Champions League. Per quanto riguarda invece la capacità di riuscire a cavare il ragno dal buco quando erano ormai pochissimi giocatori a disposizione e restare in scia delle prime e restare in zona Champions League, questo secondo me è uno dei meriti più grandi del mister. Ora, e qui sono totalmente d'accordo con lui, discorsi sul gioco, sulle scelte tecniche vanno assolutamente in secondo piano, ma andavano messe in secondo piano già da qualche settimana a questa parte, perché bisogna portare la barca in porto, portare a casa questa qualificazione Champions League, magari anche da secondi classificati, e poi si tireranno le somme, si capirà che cosa fare nella prossima stagione. Spesso e volentieri vi ho detto che scommetterei 3-4 euro sulla permanenza di Conte, forse in questi ultimi giorni potrei aggiungere un altro euro. Credo che si stia andando davvero verso la riconferma del mister, però ragazzi, nel calcio tutto può essere. Andrea con noi, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
2: Buonasera e sempre Forza Napoli.
0: Sempre.
2: Allora, il punto è questo qua.
0: Sì.
2: Diciamo che noi tifosi del Napoli siamo diventati un po' sofisticati, no? Perché
0: sì,
2: negli ultimi anni stiamo... cioè, mi ricordo quando noi gridavamo al presidente: vogliamo vincere, vogliamo vincere.
0: Sì.
2: Al cospetto del bel gioco meno.
0: E degli scudetti del bilancio, non so se ricordi,
2: bravissimo, sì.
0: Era un altro aspetto criticato.
2: Bravissimo, che non ci eravamo più accontentati di vincere la Coppa Italia, la Supercoppa,
0: sì,
2: volevamo vincere. Stiamo vincendo da qualche anno a questa parte, però io non riesco a capire il motivo per il quale si va a criticare adesso in maniera almeno una percentuale, seppur minima, molto aspra, un allenatore che ha vinto un campionato e una Supercoppa. Voglio dire, un campionato e una Supercoppa. Venivamo da un decimo posto, quest'anno, io poi non so, l'ho detto già a qualche tuo collega sempre su questa trasmissione,
0: sì,
2: non sono un medico, non sono un preparatore atletico, adesso non so cosa sia successo, veramente non posso saperlo per quanto riguarda gli infortuni, però resta il fatto che comunque è vero che i punti non sono tantissimi, comunque siamo a un passo dalla Champions League e siamo a un passo dal secondo posto.
0: Sì.
2: Mo dobbiamo capire se siamo diventati sofisticati o siamo diventati incontestabili, perché vincere e giocare bene lo fanno poche squadre al mondo.
0: Vero.
2: Ti dico la verità, una delle squadre più forti al mondo è il Real Madrid.
0: Sì.
2: Il Real Madrid anche in Champions, cioè voglio dire, sono partite agonistiche, ma non è che gioca bene.
0: No, è chiaro, si affida più alla qualità dei singoli che a un gioco corale. Solitamente il Real Madrid i titoli che ha vinto li ha vinti proprio seguendo questa strada, a differenza ad esempio del Barcellona che per gran parte della storia recente si è affidata sia ai campioni che al gioco, a una certa tipologia.
2: Però dico, perciò ti dico, siamo diventati o sofisticati o incontentabili, anche perché
0: sì,
2: anche perché, guarda, è vero, alcune partite probabilmente sono state un po' tra virgolette
0: sì,
2: un po', come posso dire, non belle sul piano, però mette in discussione un allenatore come Conte che tatticamente, secondo me, tatticamente,
0: sì,
2: tutti preparati al mondo, secondo me ci deve un attimo far dare una calmata, ma non perché Conte sia incontestabile, perché tutto è contestabile, specialmente,
0: certo,
2: poi,
0: certo,
2: specialmente poi quando la critica è giusta. Però sinceramente io, per quanto mi riguarda, me lo terrei bello stretto a Conte, e probabilmente mi terrei bello stretto anche al direttore sportivo, che è un giovane che sa il fatto suo, oltretutto è giovane ma comunque ha una bella esperienza.
0: Certo. Andrea, io posso dirti che relativamente al pubblico napoletano diventato più sofisticato, magari quella parte che,
2: sì,
0: quella parte che non ha vissuto un certo periodo scuro, buio del Napoli, e che adesso magari dice: abbiamo vinto con Spalletti giocando bene, abbiamo vinto con Conte non giocando benissimo, ma comunque abbiamo vinto, io voglio continuare a vincere, ma voglio ritornare a giocare bene. Onestamente la verità, come spesso accade, è nel mezzo, sicuramente nella prossima stagione c'è qualcosa da migliorare sotto l'aspetto della gestione della rosa, sotto l'aspetto della gestione degli infortuni, chissà, magari anche la preparazione atletica. Se Conte resta, e io spero che resti sulla panchina del Napoli, ci sono sicuramente delle cose da migliorare, perché si può sempre migliorare. Però ripeto, da qui a far passare Antonio Conte come un allenatore che rappresenta il male del Napoli, e che se resta Antonio Conte sulla panchina del Napoli l'anno prossimo la squadra gioca decima, arriva decima, secondo me è un po' esagerato.
2: No, però poi concludo, e
0: sì,
2: ti ringrazio per il tempo che mi avete concesso e che mi hai concesso. Allora, noi qua abbiamo ottenuto un allenatore forte, fortissimo, Maurizio Sarri.
0: Sì.
2: Ragazzi, ma al di là ce l'hanno rubato, non ce l'hanno rubato, al di là di tutto, ma nel caso siamo andati con, come direbbe Mourinho, con zero titoli.
0: Lo so.
2: Ma qualcuno addirittura: no, ma io però quando giocavamo con Sarri mi divertì. Ho capito. Allora poi facciamo sempre, poi vado da un'altra dichiarazione, da un altro allenatore, quando Allegri dice: ma che significa giocare bene? Cioè, per dire, no?
0: No, è chiaro il discorso. Ci sono più modi per arrivare alla vittoria, ragazzi. Io preferisco vincere che si giochi in un modo o che si giochi in un altro. È normale che vincere e giocare bene è la scelta che auspicheremmo tutti quanti. In questo momento, onestamente, io invece ho fatto la bocca buona ad alzare trofei tra scudetti, Supercoppe, Coppa Italia, quello che vi pare. Se devo scegliere tra il bel gioco e la vittoria di un trofeo, che sia la modalità di Antonio Conte o la modalità di Maurizio Sarri, nessuna esclude l'altra, io preferisco vincere i trofei, e non mi sentirei mai di dire: non mi interessa vincere, preferisco il bel gioco. Almeno io la vedo così.
2: No, ma è così anche io. Nel mio piccolo faccio un po' di calcio dilettantistico, ma vi rassicuro che vincere non è mai facile.
0: Assolutamente. Quindi, e non c'è soltanto un modo per vincere.
2: Non c'è.
0: Grazie mille, Andrea.
2: Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, grazie per aver telefonato. Francesco con noi. Ciao Francesco.
3: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
3: Forza Napoli sempre.
0: Sempre.
3: Un po' l'amico mi ha preceduto, ha stenticato un po' anche il mio pensiero. Cioè, io lo trovo veramente assurdo, se non inspiegabile, mettere in discussione un allenatore come Conte, perché voglio dire, un attimo mi guardo la nostra bacheca, c'è 4 scudetti in 100 anni, ma di cosa stiamo parlando? Allora, ne vinciamo 10, 11, 12 di scudetti e poi cominciamo anche a parlare di vincere col bel gioco. Cioè, secondo me è qualcosa di assurdo, oggi come oggi, mettere in discussione uno come Antonio Conte. Secondo me, come qualcuno dice, ci è arrivato il grasso al cuore, cioè, in queste situazioni. Non trovo una logica.
0: Ragazzi, è una questione di gusti, è molto semplice, Francesco. È una questione di gusti. C'è chi.
3: No,
0: sì, vai, prego.
3: Ma noi che ce ne frega della comunicazione di Conte da tifosi? Cioè, non riesco a capire. Ci deve interessare Conte sul campo, Conte allenature, il Conte che porta i risultati. Ma poi quello che dice: ma tu hai mai sentito un allenatore? Io vado allo stadio dal 74. Hai mai sentito un allenatore? Ho fatto quella scelta sbagliata, ho sbagliato io. Cioè, io non l'ho mai sentito.
0: Qualche volta è capitato, ma di rado. Sì. Capita di rado.
3: Delle assunzioni di responsabilità un po' così, mi prendo io la responsabilità.
0: Sì, ho capito.
3: Vabbè, ma sono quelle frasi fatte che, voglio dire, lascio nel tempo che. Cioè, a volte bisogna anche essere un po', voglio dire.
0: Realistici.
3: Voglio dire, io ti ripeto, ragionare in certi termini se siamo in Real Madrid lo posso pure capire. E allora siamo abituati con la nostra storia a vincere 15 Champions, 30-40 scudetti, e allora va, io voglio vincere anche col bel gioco. Ma ci possiamo permettere noi questo discorso oggi? Io perdente non mi ci rivedo più, onestamente, perché è una storia che per me è sorpassata. In questo momento sentire.
0: Ma ragazzi, ma anche lo stesso Sarri è consapevole del fatto che se dovesse ritornare a Napoli l'anno prossimo o in futuro, non lo so, è consapevole del fatto che quel tipo di gioco non è più riproponibile. Innanzitutto perché non hai più quel tipo di giocatori. In secondo luogo perché lo stesso Sarri è maturato, tra virgolette, o comunque ha ampliato la sua visione tattica ed è consapevole che quel tipo di gioco non è più replicabile e difficilmente riproverebbe a fare quella tipologia di gioco.
3: Mi sembra che qualcuno viva un po' nel mondo dei sogni, voglio dire, alla fine qua bisogna essere realistici, è quello che conta, io penso nello sport è arrivare al risultato, è ovvio che nel principio di Cubertiano
0: assolutamente.
3: Io penso che alla fine uno partecipa perché vuole vincere.
0: Certo, poi se non vince, per quanto mi riguarda, non è un fallimento, perché non si fallisce quando si prova a vincere, quindi ci distacchiamo anche un attimo da chi magari poi dice, vabbè, ma questo è un modo di ragionare tipico degli juventini, l'unica cosa che conta è vincere. Assolutamente no, io non ho mai detto che l'unica cosa che conta è vincere, però vincere è importante, è l'aspetto secondo me più importante di una competizione, non è l'unico aspetto che conta ma è il più importante.
3: Si chiama competizione per questo, esatto. Uno compete per la vittoria, non è che compete per perdere,
0: certo.
3: Dire. E poi arrivare alla vittoria ci sono vari modi, cioè,
0: esatto.
3: La cosa migliore è giocare bene e vincere, però voglio dire, ma se uno gioca così e vince lo stesso, io non mi una cosa...
0: Io il trofeo me lo prendo e me lo tengo stretto, pure se gioco così, non c'è proprio dubbio. Grazie Francesco.
3: Ciao, forza Napoli Fest.
0: Sempre, grazie per aver chiamato. Allora, c'è un ascoltatore che si chiama Vincenzo e mi chiede di leggere il suo messaggio, i suoi messaggi. Quale sarebbe la colpa di Sarri se gli altri hanno rubato? La colpa sarebbe di Maurizio Sarri. Sarri ha fatto 82, 86 e 91 punti. Cos'altro doveva fare? Forse vincerle tutte. Saluti e speriamo che mi leggi. Come vedi, ti ho letto. Io voglio ribadire che per me dire, auspicare più che altro la permanenza di Conte non significa criticare Maurizio Sarri o quello che Maurizio Sarri ha fatto quando è stato allenatore del Napoli. Ci ha permesso di vedere un modo di giocare tra i più belli della storia di questo club, se non il più bello, e questo non glielo toglierà nessuno. Se però mi chiedete tra ritornare a giocare bene e non vincere e vincere giocando alla maniera di Antonio Conte, quindi così in alcune partite, qualche partita invece si è giocato bene, qualche altra partita si è giocata particolarmente male, io preferisco la seconda. È normale che nessuna delle due modalità è sinonimo di vittoria sicura o di sconfitta sicura, questo è sotto gli occhi di tutti. Antonio con noi, ciao Antonio.
4: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
4: Allora, io vorrei che De Laurentiis ritornasse un po' sui suoi passi e facesse di nuovo quella politica di una volta, no?
0: Sì.
4: Perché lui l'ha portato avanti il Napoli in quegli anni.
0: Certo.
4: Ecco, compresi quelli di Sarri, compresi quelli di Mazzarri, eccetera, eccetera. Chiaramente i tempi sono cambiati, perché essendo il Napoli diventata una squadra di primo livello, quando noi andiamo a contattare un calciatore, escono fuori subito Real Madrid, Barcellona, Juventus, e chi più ne ha più ne mette, cioè. Noi una volta potevamo fare il mercato nascosti, non lo possiamo fare più, perché un giocatore come Luca che valeva 20, per averlo noi abbiamo dovuto spendere 40.
0: Lo so, però purtroppo Antonio la questione dei cartellini gonfiati riguarda tutti i calciatori, per quanto
4: sì,
0: anche quelli che anche quelli importanti, cioè per me un calciatore non può valere 100 milioni di euro, 120 milioni di euro.
4: Sì, vabbè, quando si è di primo livello succede questo poi, perché se lo stesso calciatore fosse stato acquistato da Pisa, ti faccio un esempio, no?
0: Sì.
4: Avrebbero pagato 20 milioni, ma c'è sicuro, questo è proprio garantito. Poi per quanto riguarda la mia visione del calcio in generale, un allenatore vale 20% sul sì. Totale del risultato, sono i calciatori che valgono. Ora ribadisco un concetto che già ho espresso con Diego oggi a mezzogiorno, sì. Che lui lo ha compreso in un certo modo. ho detto, io a posto di 20 milioni a un allenatore e al suo staff, io darei 10 milioni, 5-5, sì, a dei buoni calciatori giovani e di comprarmeli, diciamo, appunto con quei soldi, e non darli invece per un allenatore che sia Conte o sia un altro. Non so se credo l'idea.
0: Sì, no, ho capito.
4: Questa è la mia idea di calcio. Ecco, non perché io reputi, diciamo, sbagliato dare 10 milioni a due giocatori, cioè 5-5 per due anni e farli giocare. No, io reputo sbagliato il fatto di darmi 20 milioni a un allenatore con il suo staff. E questo è il mio concetto di calcio.
0: Ho capito.
4: Questo volevo dire.
0: Chiaro. Grazie Antonio.
4: Grazie. Ciao.
0: Buona serata. Vincenzo con noi. Ciao Vincenzo.
5: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
5: Io mi piace seguire la vostra trasmissione, sì, anche in particolare. Però io, guarda, credimi, pur impegnandomi, ma mi cascano le braccia a sentire dei tifosi. Ma pure questa cosa del bel gioco, del giocare male, vincere, come se ci fosse una regola precisa che ti porta a una vittoria, questo e quell'altro. Io penso che nella vita ci sono dei principi. I principi sono questa mentalità che io ho ascoltato dai tifosi precedenti, e la mentalità che ci ha portato a 16 anni a non partecipare al mondiale. Perché se tu non hai dei principi di gioco, se tu non hai le basi di gioco, ma come puoi pretendere di vincere se tu non sai nemmeno le basi del calcio? Questo non è per dire che Conte non sa le basi del calcio, però dire che giocando male preferisco vincere, cioè la cosa che ti fa arrivare alla vittoria, per me, come in tutte le cose della vita, è saper fare quella cosa.
0: Appunto, ma infatti saper fare il gioco di Sarri ti può portare alla vittoria. Saper fare il gioco di Conte, che è diverso da quello di Sarri, adesso stiamo riducendo il tutto a loro due, ma è semplicemente per esemplificare il tutto. Bisogna saper fare entrambi i giochi, perché entrambe le tipologie di gioco possono portarti alla vittoria. Ora, ti può piacere o ti può non piacere, ma questo poi dipende dai gusti personali, perché ti posso fare la lista di tanti tifosi che dicono: io preferisco il calcio catenaccio e contropiede. Altri invece dicono: no, io voglio un calcio dove si gioca a viso aperto, dove le difese sono alte. Sono gusti, ragazzi.
5: Ma catalogare Sarri a un allenatore che fa bel gioco ma non vince, me ne stupisco.
0: Ma hai detto, ma non è più così, perché ha vinto alla Juventus, ha vinto al Chelsea, assolutamente. E lo ha fatto non replicando il gioco che ha fatto a Napoli, e questo dobbiamo ricordarlo.
5: Ma io sento quello dire che i tifosi sono diventati sofisticati, che è una parola che non c'entra nulla, non ho capito che cosa significa. Però sofisticati
0: intendono quei tifosi che arrivano a dire
5: naso, che si lamentano di Conte. Ma ci sono dei dati oggettivi quest'anno che portano a criticare Conte. Cioè, non è che c'è una cosa che tu hai un'antipatia per uno o una simpatia per un altro. Dati oggettivi, infortuni senza nessun senso, e bisogna capire chi, da che cosa è.
0: Esatto, bisogna capirlo, quindi non c'è già un colpevole certo degli infortuni muscolari.
5: C'è un'intervista fresca del vecchio preparatore Tiberio Ancola, che finalmente piano piano a puntate ci sta facendo capire che l'armonia in quel gruppo non era così spettacolare come si è voluta far passare, perché ora ha iniziato a dire che lui se n'è andato per colpa di una persona.
0: Di una persona non vuol dire che tutto lo spogliatoio o tutto lo staff tecnico, non lo possiamo sapere. Però è diverso dal dare una notizia a voce popolo, voce di.
5: Ho capito, però ti fa capire come il fatto che Conte si lamenta del medico, che Tiberio Ancora che se ne va perché c'è una persona che ci ha dato fastidio. Certo, i giocatori che hanno reazioni un po' particolari ultimamente, non vedi domenica Politano verso Conte, verso Rachmani che ha quella reazione mai vista in questo
0: No, è successo, che è successo con De Bruyne a inizio anno, se ricordi. Quindi, ma sono cose che secondo me capitano spesso, a prescindere dall'allenatore e dai giocatori. Succede come?
5: Il Napoli è secondo in classifica, raga. Ma prendetemi gli ultimi 10 anni, dove la seconda classificata alla penultima partita a 70 punti.
0: Ma alla fine conta, non contano i punti che hai fatto, conta il piazzamento. Ora, che se ne aveva 85 5 anni fa la seconda, adesso ne ha 70, seconda 10 anni fa e seconda adesso, cioè, e secondo me questa è una critica che trova il tempo che trova, questa. Poi altre critiche a Conte si possono fare tranquillamente e se le merita pure, te l'ho detto, però questa dei punti, 10 anni fa il secondo ne aveva 85, adesso ne ha 70 e quindi critichiamo questo relativamente alla gestione
6: ma
0: di Conte.
6: Non l'ho criticato, ma ci stanno dei dati oggettivi.
0: Sì, infatti, io di questi dati ti sto parlando.
6: C'è Paolo Dergenio che partecipa alla vostra radio,
0: sì.
6: Che ha fatto un discorso estremamente chiaro,
0: sì.
6: Estremamente sul fatto dei punti,
0: lo conosco, l'ho letto perfettamente e secondo me è un discorso che naturalmente è fatto in maniera esaustiva e logica, ma che non mi trova d'accordo perché alla fine io penso che ciò che conta non è quanti punti hai ottenuto, ma il piazzamento che hai ottenuto con quei punti. Ora, se 70 questa volta sono bastati per il secondo posto, 10 anni fa invece ce ne volevano 85, ok, ma il secondo posto resta tale, non è che cambia più di tanto.
6: Questo discorso che fai porta a criticare Sarri che con 91 punti...
0: No, non è vero, perché Sarri quei 91 punti se li è meritati sul campo e non ha potuto vincere lo scudetto, sappiamo perché, perché in Inter Juventus è successo quello che è successo.
6: Ma tu se vedi la seconda classificata che fa 9 punti, ha una squadra che fa 91 punti su 10 campionati, 9 li vince.
0: Purtroppo è capitato proprio a noi non vincerlo perché lo meritavamo e come. Ti devo salutare, perdonami, sono in ritardissimo. Ciao Vincenzo, grazie per aver chiamato. Enrico, aspetta un paio di minuti e siamo da te. Pubblicità.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Siamo tornati in diretta, questo è il calcio della sera, vado da Enrico. Enrico, perdona l'attesa, vai.
4: Figurati Marcello, grazie sempre per lo spazio che ci
3: dai. Prego.
4: Buonasera a te. Allora, approfitto di questo spazio per dire che tendenzialmente io sarei più d'accordo con l'opinione di Paolo relativamente, sì, al fatto dei punti, che è vero che arrivare secondi è sempre un ottimo risultato, certo, però un conto è arrivarci con 72 punti, un conto è arrivarci con 90, e c'è proprio un'altra atmosfera, c'è un altro lavoro fatto.
3: Scusami, ti faccio una domanda, un conto, sì, è 90, un conto è 70, a prescindere da come li hai fatti quei punti? Perché no, cioè 90 con il bel gioco,
4: no,
3: per dirti, o 90 con tipo come giocava la Juve di Allegri, sì, o la Juve di Conte, che pure arrivava a fare 90 e 100 punti.
4: Ci sto arrivando.
3: Okay, okay.
4: Il secondo punto che ti volevo dire, sì, è proprio questo.
3: Sì.
4: Se noi giochiamo alla Sarri style,
3: sì,
4: facciamo 85 punti e arriviamo secondi, abbiamo di che essere contenti, tra virgolette, no, per il bel gioco, sì, siamo divertiti, anche se chiaramente vogliamo tutti vincere, come, certo, dici tu, io non baratto la vittoria anche in modo, diciamo, poco bello con il bel gioco, questo, sì, è fuor di dubbio.
3: Okay.
4: Però che cosa succede? Succede il paradosso che se invece giochi come giochiamo noi quest'anno, non vincere vuol dire catastrofe, perché giocando così male o vinci e allora tu ti fai passare tutti i mal di pancia, ma se poi non vinci diventa una stagione tragica.
3: Stagione tragica, secondo posto, giocando non benissimo, per me è esagerato.
4: Hai ragione che è esagerato, però quello che voglio dire,
3: sì,
4: l'estremismo dove sta?
3: Sì.
4: L'estremismo sta nel fatto che a voler rincorrere solo il risultato, uno poi deve avere anche il buon senso ed essere coerente di dire ok, se non l'ho ottenuto il risultato, ma chiaramente noi in campionato abbiamo tutte le attenuanti,
3: certo,
4: in questo mondo,
3: certo,
4: però bisogna sempre poi andare anche a fare l'analisi delle responsabilità di questo.
3: Ed è lì che si deve migliorare, ed è lì che magari io accetto, capisco la critica a Conte. Io
4: però,
3: su questo
4: ti dico soltanto altre due cose, poi adesso spazio agli altri. A proposito di quello che ha detto l'amico tifoso che ha chiamato prima, dicendo l'allenatore incide solo il
3: 20-25%, sì.
4: Quanto ha detto?
3: 20-25%, siamo qui.
4: Il 20, io mi vorrei vedere a questo amico che la matematica non è un'opinione,
3: sì,
4: se una squadra che può fare 70 punti con un allenatore più bravo ne fa il 20% in più, ci passa tra arrivare quinti e vincere un campionato,
3: sì,
4: un allenatore. Questo quindi non è proprio il 20%, non è affatto poco. E poi,
3: vabbè, ma anche quelli sono punti di vista. In alcune squadre l'allenatore può contare anche il 50%,
4: esatto,
3: in altre,
4: esatto,
3: conta,
4: esatto,
3: il 2%, perché ci sono talmente tanti campioni che riescono a sopperire magari
4: poi, secondo
3: a
4: me,
3: delle mancanze dell'allenatore dal punto di vista tattico.
4: Anche la struttura societaria,
3: certo,
4: ha una sua valenza,
3: certo,
4: così come lo staff medico ha una sua.
3: Ed è qui che bisogna migliorare, torno a ripeterti, anche sulla questione medica, sulla questione della gestione dei recuperi, dei rientri, della comunicazione. Quindi, ragazzi, c'è da migliorare, assolutamente, ci mancherebbe. Però io auspicherei si migliorasse con Antonio Conte sulla panchina. Solo questo.
4: Anche io vorrei che queste cose le migliorassimo con lui sulla panchina, però non posso far finta di non vedere che quest'anno la questione Champions League mi ha lasciato
3: questo, che la Champions League sia stata deludente e fuori da ogni dubbio, e questo lo sa perfettamente Conte, e lì gli infortuni hanno, diciamo così, un peso specifico inferiore rispetto al campionato, perché se ricordate l'intervista post partita di Copenaghen, Conte disse: a prescindere dal fatto che eravamo pochi, che ci sono dei calciatori stanchi che stanno giocando tanto, questa partita la dovevamo vincere, punto e basta. Quindi quando c'era da criticare la squadra e se stesso, naturalmente, per non essere per non aver passato il turno contro un Copenaghen che era veramente, ragazzi, una squadra da serie C, inutile girarci intorno, lì non c'erano infortuni che tengano, ci mancherebbe.
4: Va bene, un abbraccio, buona serata.
3: Grazie a te Enrico, buona serata. Francesco con noi, ciao Francesco.
5: Buonasera, sono Francesco da Giugliano.
3: Ciao Francesco.
5: Volevo dire una cosa, noi se facciamo un sondaggio,
3: sì,
5: vediamo che sono più quelli da no contro Conte, diciamo no con Conte, perché lì là che sono con Conte, se facciamo un sondaggio da come vedete, da tutte le TV diciamo che parlano di
3: secondo me siamo sul 50 e 50, lo sai, forse quelli che non vorrebbero più Conte sono un po' più rumorosi, questa potrebbe essere la differenza.
5: Ma non più, volevo dire una cosa.
3: Vai.
5: Ma come si può fare? Ma non si vede un allenatore, no? Lo vediamo noi, io sono 75 anni.
3: Sì.
5: La Napoli a Benice, cosa, vabbè, non diamo retta.
3: Certo.
5: Con Boccolini, la Palma, e ha fatto e facevo una partita contro la Juve, l'abbiamo perso 6-2.
3: Vero.
5: Un quarto d'ora di applauso ha avuto alla fine della partita in Napoli.
3: Sì.
5: Clerici sbagliò un cazzo di rigore su 5-2, che se segnavi mancava ancora 20-25 minuti. Ma che succede? Non diamo retta. Possiamo dire che il Napoli 7-8 partite ha giocato benissimo.
3: Sì.
5: Un altro 20-25% accettabili.
3: Sì.
5: E il 70%, guarda, sono stato da
3: quindi, quindi la divisione è 5%. Oh. Bellissimo, 25 accettabile, ma 70%
5: guardate, sono stato da crepacuore proprio. Poi il Napoli ha speso in 2 anni, ha speso 350 milioni di euro. Non vincevo nemmeno qualcosa. Poi voglio dire una cosa a favore vostro.
3: Sì.
5: Non dica a noi tifosi che noi prima. Questi non si possono fare più di 3 giornalisti, massimi 4 giornalisti, quando va. Non va più interviste pre-partita. Voi non potete fare più 3-4 di voi più di una domanda. Ma che è diventato un caccia? Prima gli allenamenti ci facevano aprire a lui,
3: quello
5: che allenamento, un giovane 20.000 persone, 15.000 persone a Breonato.
3: Altri tempi, Francesco, altri tempi. Grazie per aver chiamato.
5: Poi con una partita di questa, no, volevo dire, con
3: sì,
5: una partita
3: vai
5: di questa così importante, il Napoli che sta in, diciamo, fisicamente, molti di loro non stanno bene. Voglio dire, ma tu per dire un giorno prima non vuoi portare il presidente, dice, guardate, insieme a voi possiamo andare 12 ore prima il ritiro per farli concentrare, non dico per farli riposare, per farli concentrare,
3: certo,
5: per farli fare questa cosa qua. Noi contro il Bologna ha messo quel ragazzo per vincere la partita, invece noi abbiamo messo a due di loro, ma anche per gare non li potevo fare un quarto d'ora, avevo che dire troppo un coppa a panchini, scusate, siamo mi fa uno a Bologna e quello l'ha vinta la partita perché ha avuto coraggio.
3: Grazie Francesco, ti devo salutare, perdonami, ti devo salutare, grazie per aver chiamato. Eugenio che stava aspettando già da un po', ciao Eugenio.
6: Sì. Prima di tutto buonasera,
3: buonasera,
6: complimenti per la trasmissione.
3: Grazie.
6: E io dico la mia, questo sto arrivando a un, io sono arrivato proprio al limite perché della sopportazione.
3: Sì.
6: Perché chiama questo il ragazzino che ha chiamato prima, no, perché noi dobbiamo vedere il percioco, dipende da come lo fai, dipende da come lo fai. Vabbè, lo voglio capire, quelli li rovina la PlayStation. Perché si pensa che il calcio è la PlayStation, fanno il fantacalcio, è pallone. Pallone è un'altra cosa. Detto questo,
3: sì,
6: sto signore che c'ha 75 anni. Ha perso 6-2 con la Juve e si lamenta.
3: No, ha detto, perdemmo 6-2 con la Juve, però facemmo un quarto d'ora di applausi perché era un Napoli che giocava bene. Che
6: aspetti, però metti 6-2. Io dove
3: sì,
6: stavo che piangevo?
3: Sì.
6: Io stavo, ti ricordi quando noi tenevamo a Punir?
3: Certo che me lo ricordo, e come? C'ho ancora gli incubi.
6: Io stavo a Roma quando avevamo quel paliatone.
3: 6-2 okay, o 6-3 finì?
6: Bra, 6-2. Io
3: certo,
6: io piangevo, ma pure quando ci fece quel colpo di testa Nela, dopo che si andò Maradona con la Roma,
3: sì,
6: che ci fecero proprio male, pure 5-1, 5-2.
3: Sì.
6: Detto questo, io voglio dire a chi Conte dice Conte non dà un bel gioco, però tu che sei una persona culturalmente onesta,
3: sì,
6: tu hai detto si deve migliorare in determinate cose.
3: Sì.
6: Concordo con te, si deve capire lo staff medico,
3: certo.
6: Come non sono andati, i recuperi, soprattutto i recuperi, perché non perché
3: la gestione del minutaggio della rosa quando è al completo, anche
6: perfetto.
3: Quello
6: sì. Ma Conte quando ha avuto la possibilità di lavorare con tutta la rosa?
3: No, praticamente mai, perché già da agosto, quando si fa male Lukaku, perfetto, deve cambiare perfetto. Tutto il piano tattico annuale della squadra.
6: Troviamo una soluzione,
3: sì.
6: Quel famoso asse destro,
3: sì,
6: di Lorenzo, Politano, Neres.
3: Si fanno male due su tre nel giro di un paio di mesi.
6: Poi ti lascio l'ultima, ti ascolto alla radio.
3: Sì.
6: Allora, tu sei tifoso come me.
3: Certo.
6: Te lo ricordi il Napoli di Sarri, i calciatori?
3: Certo. No, nell'undici titolare era più forte, ragazzi.
6: Ok.
3: Nell'undici titolare era più forte.
6: Quello di Spalletti. Osimhen là avanti una bestia. Kvara nel suo prime. Ma che stiamo parlando?
3: Anche Salo, Botka nel loro prime. C'era Kim in difesa che...
6: Ma ti ricordi a Kim?
3: Certo.
6: Ma Mario Rui non ha mai giocato così.
3: Sì.
6: Ma di che stiamo parlando? Conte nell'undici è più scarso.
3: Però nella rosa, secondo me, quando ce l'ha tutta a disposizione, e quindi ritorniamo a quell'aspetto, infatti sto dicendo che quando ce l'ha tutta a disposizione, come rosa nel completo, quella di quest'anno, secondo me, non dico che era più forte, ma sicuramente più completa rispetto a quella che aveva Sarri quando ha allenato il Napoli, perché
6: io
3: difficilmente Sarri ha avuto una panchina di alto livello quando è stato
6: io
3: allenato.
6: Io ti confesso, e poi ti lascio,
3: vai.
6: La mia speranza è che rimanga Conte.
3: Sì.
6: Però è che rimanga pure KDB, perché
3: sì.
6: Qualcuno dice se rimane Conte si deve andare KDB, per me i grandi calciatori non se lo devono mai andare, perché noi napoletani io me lo voglio godere, e per me se riusciamo a fare un altro tipo di sistema di gioco, sempre difesa a 4,
3: certo,
6: sempre
3: centrocampista, certo.
6: Io per me cercherei di fare l'albero di Natale, perché ci divertiamo.
3: Vedremo, grazie Eugenio.
6: Ciao,
3: grazie per aver chiamato Antonio con noi. Ciao Antonio.
7: Ciao, buonasera. Sono Antonio, quello per dire. Vabbè, comunque no, ho telefonato stasera per una notizia importante, ma è stato confermato che si gioca domenica alle 12:30.
3: Alle 12, non alle 12:30.
7: Ah, alle 12 proprio.
3: No, mezz'ora prima.
7: Ah, mezz'ora prima.
3: Sì.
7: Grazie. No, se vogliamo scherzare un po', possiamo pure scherzare un po'. Oh, ti lascio.
3: No, Antonio, io sono sempre dedito allo scherzo. Se è uno scherzo divertente, sono contento di poter scherzare. Vai.
7: Allora, due minuti, ok, ci divertiamo un po'.
3: Vai.
7: Tu dici che ti piace il calcio di Conte, non ti piace il calcio spettacolo, d'accordo?
3: No, io non ho detto che mi piace il calcio di Conte, non mi piace il calcio spettacolo. A me piace il calcio che porta dei risultati, che non per forza sono il primo posto, comunque alzare i trofei, per carità, ci mancherebbe, ma comunque un calcio che ti fa essere completamente

0: Tre nomi buoni e tre nomi malamente. Ok, va bene.
1: Va bene, Antonio. Grazie per aver chiamato i tre nomi top e tre nomi flop della partita col Bologna. Io questo ho capito. Fabio, chiedo lumi anche a te relativamente alla richiesta del nostro amico. Magari, ecco, ne approfitto di questi tre minuti e passa di pubblicità che ci attendono per fare mente locale, trovare i miei tre top e i miei tre flop della partita tra Napoli e Bologna. Ci fermiamo, pubblicità.

0: Scegli il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
6: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
7: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Siamo tornati nuovamente in diretta, sta per finire la prima ora del calcio della sera e con noi c'è Fabrizio. Ciao Fabrizio.
11: Buonasera ragazzi.
10: Ciao.
11: Vi faccio i complimenti per la trasmissione.
10: Grazie.
11: Anche se diciamo... Io anche un po' rispetto a Emanuele, che amo e stimo,
10: certo.
11: Ho un'idea un po' diversa su Conte, ma è il bello, come dire, della diversità.
10: Della democrazia, ma ci mancherebbe.
11: Esatto. Certo. Dico, personalmente io dissento totalmente dalla narrazione Conte ha vinto lo scudetto, perché sì, bastava vincere a Parma l'anno scorso con Parma già salvo, o col Venezia addirittura si è pareggiato, eccetera. E se non era per un rigore dato alla Lazio, signora 95esimo, altro che scudetto con l'Inter.

0: Inter che fece 30 partite quasi in più del Napoli, quindi sì, parlare di vittoria mega galattica secondo me lascia il tempo che trova, perché è un campionato che, tu prima mi dicevi, non contano i punti, conta la posizione.
1: Sì.
0: Eh beh, però se tu con 80 punti vinci uno scudetto, sì, rispetto a chi ne fa 92, evidentemente sono un livellamento verso il basso.
1: Ma questo è a prescindere dal Napoli, da Conte, da Sarri. Questo è un livellamento verso il basso che il calcio italiano sta continuando a, diciamo così, a percorrere, non dall'anno scorso, non da due anni fa, ma già da una decina, quindicina d'anni a questa parte.
0: Certo, e ti dico un'ultima cosa. Personalmente io credo che dal punto di vista proprio del Napoli,
1: sì,
0: un allenatore che praticamente fa fare acquisti come quello di Lukaku a 30 anni con un ingaggio da 6 e mezzo all'anno per 3 anni senza possibilità di venderlo o quasi, De Bruyne eccetera, è proprio il male della società Napoli, semplicemente perché non hai uno stadio, non hai degli introiti enormi di merchandising, sì, non hai delle strutture. L'unica cosa che puoi fare, e che hanno fatto splendida in questi anni, è comprare e vendere giocatori, ci piacciono, però secondo me è anche un bello del calcio se tu ti metti a livello tipo di un Borussia Dortmund, Arsenal eccetera, e ti arriva l'offerta adeguata e ti viene il tuo calciatore, non è da vergognarsi.
1: Ma ci mancherebbe. Io però sulla questione Lukaku, cioè innanzitutto Antonio Conte è il male della società perché fa arrivare Lukaku, gli fa il contratto da 3 anni, non lo puoi rivendere. Io invece ti dico che con l'arrivo di Lukaku e con una squadra che secondo me non era forte quanto l'Inter, era anzi un gradino, magari anche due, al di sotto dell'Inter nella passata stagione, si è riuscito a vincere uno scudetto grazie anche a 12 gol e 10 assist di Romelu Lukaku. Quindi onestamente, a prescindere dai soldi che Lukaku prende di stipendio, a prescindere dal costo del cartellino, è un calciatore che l'anno scorso è stato protagonista tra alti e bassi, ma è stato protagonista, sì, i numeri lo dicono, e ci ha aiutato a vincere uno scudetto. Quindi io Lukaku che rappresenta il cavallo di Troia di Conte nei confronti della società,
0: è una direzione, e ti dico io ad oggi, se arrivasse un'offerta di 70 milioni per McDominay a 30 anni lo accompagnerei in aeroporto a Capodichino dal punto di vista imprenditoriale.
1: Certo, no, questo ci può stare come ragionamento
0: del Napoli, dovrebbe essere questa. Invece magari si vogliono calciatori anziani, centri di allenamento, ingaggi alti che sono aumentati da 70 a 120. Cioè, secondo me si va in una direzione che non è quella.
1: Però Fabrizio, io ti faccio un'altra domanda: se uno come Aurelio De Laurentiis, che sappiamo molto bene quanto ci tenga ai conti, quanto ci tenga a tenere tutto a posto, se si fosse reso conto di quello che tu stai dicendo, sì, non avrebbe già fatto capire, deciso che l'avventura di Conte, il modus operandi di Conte avuto in questi due anni, non è positivo per le casse della società e deleterio addirittura per le casse della società, e quindi non starebbe lì come l'anno scorso, anche quest'anno, a cercare di convincerlo, comunque a ragionarci sulla sua permanenza, capisci? Ma cioè, ci facciamo noi il problema sulle casse del Napoli, e evidentemente nell'estate scorsa né in questo momento se lo sta facendo più di tanto Aurelio De Laurentiis, o comunque non ha già deciso di interrompere questa tipologia di modus operandi. A me questo sembra il controsenso, capisci?
0: Poi lascio spazio agli altri. Allora, io penso che Conte il primo anno è stato fantastico,
1: sì,
0: perché lui è un ricostruttore, quindi sì, a prescindere tu potevi prendere solo Conte in quella fase.
1: Sì.
0: Secondo anno, secondo me, diciamo, lui ha avuto la possibilità di fare bene. Non sono nemmeno d'accordo con la narrazione infortuni che cadono al cielo, perché poi bisogna pure capire il perché sono capitati. Quindi
1: quelli muscolari sì, quelli traumatici cadono dal cielo,
0: c'è,
1: purtroppo.
0: C'è, quelli però la maggior parte sono i muscolari.
1: Sono più muscolari, quindi, ma esatto, ce ne sono stati tanti anche traumatici, purtroppo, tra caviglie e ginocchi. Sì.
0: Però per dirti, dico, alla fine di tutto questo, secondo anno il deficit, il bilancio, il piatto piange, perché tu per i soldi spesi e fra cammino in Europa, anche la Coppa Italia ci metto, sì, secondo me alla fine arrivare a giocare con il Pisa per vedere se arrivi in Champions con 70 punti non è stata una grossa stagione. Secondo me poi si può dire primo l'anno scorso hai vinto questa,
1: no, hai vinto anche quest'anno, perché la Supercoppa, io lo torno a ripetere, dato che la nostra bacheca non è così piena di trofei, io una Supercoppa, una Coppa Italia me la tengo stretta tutta la vita, e per me questo ti fa sì che il campionato sia sufficientemente positivo. Se arrivi secondo diventa più che sufficiente, e darei al Napoli come voto, tenendo conto anche degli infortuni, darei come voto tra il 6 e mezzo e il 7, se non 7 e mezzo, ma comunque siamo lì.
0: Sì, ti dico, prendo un'ultima cosa, poi prendo di là.
1: Vai.
0: Dico, io penso che quest'anno Conte ha trovato delle soluzioni in emergenza straordinarie, letteralmente straordinarie, come il Napoli Inter con Neres Falcone,
1: certo,
0: eccetera, eccetera.
1: Certo, ma in Supercoppa anche, no, la vittoria della Supercoppa è arrivata giocando bene pure.
0: Sì. Però dico, poi lui si è rifugiato nel suo, diciamo, nella sua area di comfort, piuttosto che a un certo punto, visto mancavano poche partite, non potevano introdurre nuovi concetti, nel suo habitat naturale, ma in termini di questo non gioco, che al di là di tutto, al di tutto quello che vogliamo dire, la Supercoppa, le vittorie, eccetera, io credo che una squadra debba passare per il gioco, perché tu nel gioco identifichi la squadra e anche nell'ottica di plusvalenza dipende di
1: però giocatori. Dire nel gioco, hai ragione, per dire nel gioco si intende un'identità ben precisa che non per forza deve essere quella, sempre per capirci ragazzi e per semplificare il discorso, non per forza deve essere quella del Sarri Ball, può essere anche quella fatta benissimo della passata stagione di un Napoli ermetico difensivamente parlando e che riusciva a essere concreto soprattutto nelle ripartenze e nei contropiedi, e che una volta andato in vantaggio, una volta messa la partita sui binari giusti, non rischiava praticamente nulla. Anche quello per me è un gioco, è un'identità di gioco e ti può portare alla vittoria. Capisci?
0: Certo, sicuramente, però
1: questo aspetto per esempio quest'anno è venuto a mancare, sia per dei meriti in parte di Conte, sia per i tanti infortuni, sia anche per degli errori dei singoli, perché ragazzi, sempre ritornando alla partita di Copenaghen, ma se Buongiorno non fa quell'intervento che non sta né in cielo né in terra, il Copenaghen non segna assolutamente mai, e magari mezzo punto in più rispetto alla stagione, al bilancio della stagione di questo Napoli, la squadra lo guadagna. Poi per carità, magari il Napoli usciva ai playoff perché beccava una superpotenza europea e quel Napoli sarebbe comunque uscito, però ecco, ci sono tutta una serie di concause per quanto riguarda gli aspetti positivi e anche quelli negativi che vanno a inficiare una stagione, non c'è solo e soltanto un unico colpevole.
0: No, assolutamente no, io parlo come direzione, certo, contiana. Io penso che una squadra come il Napoli, poi ovviamente questo lo decide il proprietario, ha bisogno come primo obiettivo di diciamo arrivare tra le prime quattro, in realtà, perché si parla sempre di vince, secondo me l'obiettivo del Napoli è arrivare tra le prime quattro. Secondo obiettivo, valorizzare il numero 9, che dovrebbe essere un giocatore tra i 20-26 anni, il numero 7, è una serie di ruoli che giocando in una vetrina come la Champions eccetera puoi fare più svalente perché non ha infrastrutture.
1: Quindi, no, è che è stata la politica per tanti anni del Napoli, che era criticata da alcuni.
0: Ad oggi, poi magari domani vinciamo il Superenalotto e abbiamo, come dire, lo stadio, gli arabi, eccetera. Però ad oggi il fatto che uno dice uno ha vinto, ma a livello di azienda e societario lascia il tempo che trova. Perché io sono il primo tifoso, però in realtà fra il primo e il secondo posto ballano pochissimi milioni. E io De Laurentiis sarei molto più contento di arrivare agli ottavi di Champions rispetto che a arrivare secondo o terzo. Cioè.
1: Sì, no, questo è assolutamente, questo è un discorso assolutamente ragionevole, e se c'è un aspetto a cui De Laurentiis tiene particolarmente nella sua gestione è proprio quello di fare quanta più strada possibile in Champions League, e credo che sia una delle cose su cui bisogna assolutamente migliorare nella prossima stagione se resta Conte, ma a prescindere, anche se arriva un altro allenatore, questo è poco ma sicuro. Grazie Fabrizio.
0: Ciao,
1: buona serata. Non so se c'è ancora qualche ascoltatore che vuole intervenire in diretta, abbiamo proprio un altro minuto a nostra disposizione prima di andare nuovamente in pubblicità. C'è Carlo con noi, ciao Carlo. Carmine, perdonami. Ciao.
2: Buonasera. Ciao. Prima di tutto volevo farvi i complimenti per la trasmissione, siete fantastici.
1: Grazie, anche se sono da solo, però questo pluralis maiestatis lo accetto lo stesso.
2: È riferito all'arciere.
1: Certo, ci mancherebbe, scherzare.
2: Senti, allora io volevo un po' esternare la mia, non lo so come dire, ma tutto questo catastrofismo io non ce la faccio più a sentirsi tifosi. Fino a poco fa ci lamentavamo il pappone, non cacci i soldi, mo tutti quanti a preoccuparci, le casse del Napoli ha speso 200. Ma secondo voi, cari tifosi del Napoli, ma il nostro presidente è talmente scemo che si fa buttare sotto sopra da Antonio Conte? Io credo che sia un sottovalutare un imprenditore che
1: in maniera un po' più edulcorata era lo stesso ragionamento che ho fatto io prima al tifoso che diceva.
2: Infatti,
1: Carmine,
2: sti continui lamentele.
1: T'avevamo perso per un attimo, scusami, vai.
2: Stanco, dico, di sentire queste continue lamentele, il gioco e non il gioco. Poi il Napoli l'anno scorso, questo fatto dello scudetto che l'ha vinto l'Inter, l'ha perso il Napoli, l'ha perso l'Inter. Cioè, le squadre perdono e vincono, se no non ci sarebbe un vincitore e un perdente.
1: Certo.
2: Se il Napoli andava male e l'Inter segnava, era l'Inter che poi dopo il Napoli diceva gli abbiamo regalato.
1: No, ma io infatti sullo scudetto regalato dall'Inter, ragazzi, è una di quelle cose che mi fa venire un bruciore di stomaco quando la sento, soprattutto da tifosi del Napoli, che veramente non me lo so spiegare, veramente non me lo so spiegare questo ragionamento.
2: Gli altri, cioè, una cosa normalissima, se no non si arriverebbe tutti a fare i punti.
1: Sì.
2: E quindi volevo fare questo sfogo, perché non ce la faccio più da giorni a sentire sempre le stesse cose. Basta, fate Napoli, punto e basta.
1: Sono d'accordo con te, grazie Carmine.
2: Ciao, buona serata.
1: Buona serata anche a te. Ci fermiamo, 30 secondi di pubblicità ed è già pronto il primo ospite della seconda ora del Calcio della Sera, con cui parlare naturalmente di Pisa-Napoli, ma anche in generale del futuro della squadra azzurra. Tra poco.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Siamo pronti per cominciare la seconda ora del Calcio della Sera. Buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Al telefono con noi Carmine Gautieri. Ciao mister, ben trovato.
6: Buonasera a voi, grazie.
1: Mister, quali sono le insidie, o meglio, sono più mentali le insidie della partita di domenica a mezzogiorno contro il Pisa, già retrocesso, oppure ci possono essere anche dei fattori ulteriori come l'orario, il primo caldo importante che ci potrebbe essere a quell'ora di domenica a Pisa, e anche magari la voglia, non so, della squadra di casa di congedarsi nel miglior modo possibile dal suo pubblico. È anche il momento non proprio felicissimo dal punto di vista del gioco e della tenuta psicofisica del Napoli. Quali possono essere secondo te i fattori?
6: Ma le insidie possono essere tante, cioè nel senso che comunque il Pisa, pur retrocesso, sicuramente vorrà fare una partita importante per cercare di chiudere al meglio, no? Poi contro la squadra che comunque l'anno scorso è stata campione d'Italia, come Napoli. Poi sappiamo benissimo che le piccole squadre, quando poi incontrano squadre di blasone, vogliono sempre cercare di fare la partita della vita. Detto questo, sappiamo anche benissimo che il Napoli non si può permettere di fare un passo falso, perché comunque la qualificazione Champions è alla portata di mano, indipendentemente dal discorso della squadra che vuoi affrontare, e bisogna stare attenti, perché poi comunque dietro ci sono squadre che il margine di punti sono pochissimi, e sarebbe un peccato perdere o la posizione o una partita come quella di domenica, ecco.
1: Mister, ieri il nostro direttore Walter De Maggio ha avuto modo di chiacchierare con Christian Vieri, il quale, relativamente a tanti infortuni occorsi alla squadra in questa stagione, ha detto: sì, va bene, gli infortuni ci sono stati, ma per me sono tutte scuse. È un'intervista di circa un minuto e mezzo, te la voglio far ascoltare, perché poi voglio anche il tuo parere in merito a quello che ha detto Vieri e in merito anche al fatto che gli infortuni possono avere più o meno un peso specifico nell'economia di una stagione di una squadra. Lo ascoltiamo insieme, Christian Vieri.
7: Con Bobo Vieri, primi verdetti di stagione ieri all'Olimpico, Inter scudetto, Inter Coppa Italia, una stagione positivissima al primo anno di Chivu, tra l'altro.
8: Sì, sì, vabbè, l'Inter è straforte, quindi hanno fatto un buon campionato, hanno meritato, cioè hanno stravinto il campionato praticamente. E ieri sera una partita, una buona vittoria, dai, senza fatica, quindi un doblete molto importante, dai. Importante cercare di vincere sempre qualcosa durante l'anno.
7: Senti Bobo, il Napoli Supercoppa, secondo posto, tanti infortuni, come va letta questa stagione del Napoli?
8: Tanti infortuni come l'Inter, come il Milan, come la Juventus, quindi Vlahovic è stato fermo 4 mesi, quindi io non piango su questo robo qua, non, cioè, gli infortuni ce l'hanno tutti, se giochi a calcio e giochi ogni 3 giorni e gli infortuni ci sono, quindi sono scuse queste robe di infortuni, no? Perché c'è la Noglu, non ha mai giocato, Lautaro, Thuram, ce ne sono, no? Lukaku non ha mai giocato, Anguissa fuori, ma fa parte del calcio, quindi inutile andare a dire gli infortuni, ci sono per tutti. Vlahovic è stato 4-5 mesi, quindi è rientrato e ha fatto subito gol, quindi pensa se ce l'avevano questi 4-5 mesi, però il calcio è così, ci sono gli infortuni.
7: Bobo, l'ultima domanda per te, facciamo fatica in Europa, non andiamo al mondiale per 3 volte, che cosa sta succedendo?
8: Devo andare via, se no c'è da stare qua almeno 4-5 giorni a parlare di questa.
7: Ma tu sei uno incazzato che non andiamo al mondiale 3 volte?
8: Male, dai ragazzi, è assurdo che l'Italia non va al mondiale, però bisogna parlare meno di chi allenerà, di chi sarà il presidente, bisogna andare dentro, cambiare le regole, far sì che i giovani vengano fuori, perché i giovani ci sono bravi in giro. Ciao, vado a prendere il treno.
7: Grazie Bobo, kiss kiss a tutti.
8: Forza
7: Napoli.
8: Kiss kiss a tutti.
1: Questa dunque è l'intervista realizzata dal nostro direttore Walter De Maggio a Bobo Vieri. Voglio ascoltare anche il tuo parere in merito alle parole di Bobo e in generale alla questione infortuni per tutte le squadre.
6: Allora, io penso che dovessimo parlare del calcio in questo momento qui attuale italiano, non ci vorrebbero 4-5 giorni, ma forse ci vorrebbero 4-5 mesi, perché sappiamo benissimo ciò che sta succedendo, e comunque poi non si fa nulla per migliorare la situazione. Sono d'accordo con Bobo quando dice che bisogna parlare di meno sul discorso del presidente, allenatore, ma creare situazioni importanti per far sì che comunque il calcio italiano possa crescere. Per quanto riguarda il discorso infortuni, non sono d'accordo con Bobo, perché Napoli comunque non ha subito veramente tantissime, comunque tante volte Antonio Conte faceva fatica anche a completare la panchina.
1: Sì.
6: E poi sono mancati dei giocatori molto molto importanti, no? È normale che un qualcosa perdi, sicuramente, come l'ha perso l'Inter, come l'ha perso il Milan, come l'ha perso la Juventus, ma se andiamo a guardare queste squadre qui rispetto a Napoli se non era subito 40 infortuni, no? E poi diventa difficile gestire una rosa quando non hai giocatori da mandare in campo. Sono d'accordissimo su tante cose, speriamo che comunque su quella che mi preme di più è che il calcio italiano possa assolutamente migliorare, e soprattutto che non si sposti più l'attenzione su altre situazioni. Mi spiego meglio, cioè quando si va a vedere una partita di calcio, specialmente serale, se voi ci fate caso, rispetto a prima, oggi sembra più che una partita di calcio, sembra uno spettacolo, no?
1: Sì.
6: Musica, balli e compagnia bella, cioè questo tutti col telefonino in mano, perché poi cosa succede? Persone vanno a casa e dicono: mi sono divertito tantissimo, però poi di calcio, di miglioramento c'è poco. Dobbiamo andare un pochino più sul concreto, meno spettacolo, e soprattutto con più tanta meritocrazia, che in questo momento qui manca. I risultati si vedono, siamo fuori dal mondiale, da terzo mondiale, ma soprattutto non abbiamo un giovane italiano che può, ce l'abbiamo come dice Bobo, ma non si fa nulla. Guardiamo il Catanzaro, non andiamo troppo lontano, una rosa di 30 giocatori con un direttore sportivo fortissimo come Ciro Polito, dove la rosa del Catanzaro su 28-30 giocatori ci sono 25-26-27 italiani, e il Catanzaro lotta per andare in Serie A.
1: È un ragionamento assolutamente assennato quello che hai fatto. A proposito di meritocrazia, mister, ti chiedo, proprio in base a questo discorso, secondo te il Napoli fa bene, Conte fa bene a restare sulla panchina del Napoli anche l'anno prossimo?
6: Ma io, se fossi nel presidente, farei carte false per trattenere un allenatore come Antonio Conte. Antonio Conte ha determinato l'anno scorso, vincendo uno scudetto, perché sapevamo benissimo che Napoli non era la squadra più forte, ha determinato quest'anno con tantissimi infortuni, comunque in Napoli ha lottato per lo scudetto e comunque sta lottando per il secondo posto. Io penso, cioè, il discorso della meritocrazia Antonio Conte non ha assolutamente bisogno, e poi soprattutto è un allenatore che non solo vuole vincere, ottiene dei grandi risultati, ma vuole bene al popolo napoletano.
1: No, ma infatti io per meritocrazia intendevo in questi 2 anni, cioè merita di restare per quello che ha fatto in questi due anni a Napoli, questo.
9: Sì, quello. Beh, sì, merita per i grandi risultati che ha ottenuto. Uno mi può dare del pazzo, per me ha fatto, Napoli ha fatto meglio quest'anno che l'anno scorso, pur vincendo lo scudetto. Ma perché ha fatto meglio quest'anno? Per tutti i problemi che ci sono stati. Questo cosa ti fa capire? Che quando hai un allenatore così forte, determinante, che secondo il mio punto di vista è vero fuori classe di questa società, indipendentemente dagli infortuni, con l'obiettivo fino alla fine lo vai sempre a centrare. E oggi quando c'è un allenatore del genere lo devi trattenere assolutamente, perché non ci dimentichiamo che Antonio Conte arriva a Napoli dopo l'anno disastroso, certo, che c'è il Napoli, no? L'anno dopo ha vinto lo scudetto, cioè di più non si può chiedere.
1: Mister, in sede di calciomercato non ti chiedo di fare dei nomi, ma più che altro ti chiedo di raccontarci quale potrebbe essere a tuo avviso la politica da seguire nella prossima finestra estiva. Continueresti con questa sorta di ringiovanimento della rosa, magari inserendo altri 4-5 elementi all'Alisson per intenderci, oppure, visto che la rosa è stata allargata nella passata estate, l'anno prossimo non dico gli stessi 200 milioni, ma magari ecco la metà li spenderesti per comprare al massimo 2-3 giocatori, ma di livello, di peso specifico un attimo più importante, non 7, 8, 9 giocatori da 25-30 milioni di euro l'uno. Non so se sono stato chiaro nel mio ragionamento.
9: Sì. Guarda, io penso che la rosa va assolutamente ringiovanita, dipendentemente se va a prendere il campione o non, questo è un altro discorso. La rosa va ringiovanita, ma soprattutto vanno presi giocatori di prospettiva, cioè nel senso, sperando soprattutto italiani, perché comunque ci sono. Detto questo, perché la prospettività è ciò che manca nel nostro sistema, il Barcellona, il Paris Saint Germain, il Bayern di Monaco, cioè queste società qui, se voi andate a guardare, hanno sempre la prospettività e poi arrivano sempre fino alla fine e ottengono dei risultati, facendo anche qualche errore, perché certo, quando vai a prendere giocatori non pronti, però sappiamo benissimo, di grande prospettiva, cioè nel tempo che ti possono diventare dei campioni, poi alla fine i risultati li ottieni, li puoi ottenere sia sul campo, sul fatto sportivo e anche sul fatto economico. L'Atalanta, non ci dimentichiamo che oggi, negli ultimi anni, tutti hanno parlato dell'Atalanta, ma i giocatori che prendeva l'Atalanta, ma tranne qualcuno, erano dei semplici sconosciuti, no?
1: Sì,
9: poi
1: sì,
9: sono stati venduti per fior di milioni. Perché? Perché hanno preso giocatori di prospettiva. Il problema in Italia, che secondo il mio punto di vista non si guarda più alla prospettività. Tu vai a vedere un giocatore, il giocatore va visto quando gioca male, non quando gioca bene, se no è troppo semplice, ma lì devi guardare la prospettività per capire se questo giocatore nel tempo può diventare un campione o non, come lo è stato Kvaratskhelia, ma non a Napoli, perché Kvaratskhelia a Napoli era un giocatore straordinario, mentre a Paris Saint Germain è diventato un giocatore mondiale, no? Che può vincere, secondo il mio punto di vista, anche
1: il pallone d'oro. Il problema forse è la Georgia, no? Il problema, ci mancherebbe, l'ostacolo,
9: no,
1: più che altro.
9: Beh, no, il problema qual è? Che a Paris Saint Germain hanno trovato strutture, hanno lavorato, certo, sul discorso personale singolare, cioè il giocatore è migliorato anche posturalmente. Io spesso ho commentato Kvaratskhelia a Napoli, sì, e devo dire, dicevo, un grandissimo campione, ma è sempre fuori posizione, perché spesso si trovava di Trappolitano, no? Andava dall'altro lato. Oggi, se lo vedete, lo guardate a Paris Saint Germain, non sbaglia più un movimento, è aperto, lo marcano all'esterno, la prende all'interno, lo marcano all'interno, la prende all'esterno, gioca di prima metà campo, va a saltare l'uomo oltre gli ultimi 30-35 metri. Giocatore straordinario, perché ha trovato una struttura dove una società l'ha migliorato. Oggi, se vai a vendere Kvaratskhelia, non bastano più 80-90 milioni, ma ce ne vogliono 150, e questo penso che deve essere il futuro del calcio italiano, anche mettere degli istruttori, dei tecnici dove ti migliorano, certo, il singolo giocatore.
1: Mister, l'ultima te la faccio su questa prossima giornata di campionato di Pisa-Napoli, già abbiamo discusso. Le altre squadre che sono interessate dalla corsa ad un posto in Champions League sono il Como, che riceverà il Parma, il Milan, che andrà a far visita al Genoa, la Juventus, che affronterà in casa la Fiorentina, e poi c'è il derby di Roma tra i giallorossi e la Lazio. Di queste partite che ti ho elencato, secondo te chi è che può rischiare maggiormente di non portare l'intera posta in palio a casa?
9: Ma guardi, oggi fare un commento su una situazione del genere diventa veramente difficile, perché arrivi a fine campionato che, allora, se andiamo a guardare Juventus-Fiorentina, è una partita comunque sentitissima, Roma-Lazio è comunque un discorso sentitissimo, c'è il discorso del Milan che non si può permettere assolutamente di fare un passo falso, e Napoli che va a Pisa dove trovi una squadra retrocessa e vorrà chiudere in bellezza. Oggi dalla seconda all'ultimo posto che si possono giocare, magari alla Roma, tutti si possono giocare il discorso della Champions. Basta che uno avanti sbaglia e sei fuori, perché purtroppo è così. Mai come quest'anno nel discorso della Champions, all'ultima giornata, secondo il mio punto di vista, è ancora tutto in gioco e tutte le partite sono difficilissime.
1: Grazie mille a Carmine Gautieri per essere stato con noi. Ciao, ciao mister.
9: Grazie a voi, buona serata a tutti.
1: Grazie davvero a Carmine Gautieri, che non vorrei sbagliare, ma forse è stato un giocatore di Gigi Cagni quando erano a Piacenza, forse sbaglio, non lo so, ma lo chiedo al diretto interessato, a uno dei due diretti interessati che è in diretta con noi. Ciao mister, buonasera.
10: Ciao, buonasera.
1: L'hai allenato Carmine Gautieri a Piacenza o
10: no?
1: Non vi siete incrociati?
10: L'ho incontrato da avversario, ma non.
1: Ed era una bella gatta da pelare, no? Come esterno offensivo, Gautieri.
10: Direi di sì, era un esterno di quelli che ce n'erano. Ogni squadra aveva degli esterni di questo tipo.
1: È vero.
10: E oggi non ce ne sono più.
1: Non posso che darti ragione su questo. Il Napoli farà visita domenica a mezzogiorno, anzi, prima di parlare della partita, mi dai un tuo parere in merito, e so che non sarai banale, in merito a questa querella, questa bagarre che c'è stata in settimana per gli orari delle partite, la contemporaneità, la questione ATP di tennis. Che idea ti sei fatto, mister?
10: Beh, quella che c'è sempre confusione e chi comanda ha dei problemi. Ognuno vuole essere protagonista, quindi succede quello che poi abbiamo visto, insomma. Il pubblico è sempre quello che paga per gli altri.
1: Certo.
10: In qualsiasi ambito il pubblico proprio non interessa più a nessuno, insomma.
1: Torniamo alla partita tra Pisa e Napoli. Tu ne hai vissute tante di gare come questa, tra una squadra che ha motivazioni, che ha ancora mire importanti in classifica come gli azzurri, e un'altra che invece è retrocessa e magari vuole chiudere in bellezza davanti al suo pubblico. In che cosa queste partite per la squadra che ha da perdere sono particolarmente pericolose?
10: No, guarda, io partite di questo tipo dalla parte di chi è più forte ne ho vissute, e se arrivi alla fine del campionato che tu ti giochi il secondo posto e gli altri sono già retrocessi, non puoi non pensare che la vinci, devi, sì, avere la personalità per farlo, devi avere, a parte che hai le qualità tecniche per poterlo fare, quindi la preoccupazione non esiste, non è che tutte le volte bisogna dire però io ho più da perdere, sì, io sono più forte, questa è la realtà dei fatti, e incontro una squadra che è più debole sotto tutti i profili, anche quello psicologico.
1: Secondo te dov'è che il Napoli sta avendo maggiori difficoltà in questa coda di stagione? L'aspetto fisico o quello mentale?
10: No, è fisico, è stato fisico. Fisico, gli infortuni, e quindi vuol dire che, io lo sto dicendo da un po' di tempo, si sbaglia tutti, e secondo me Conte qualcosa ha sbagliato nella preparazione, parlo da agosto.
1: Certo.
10: Tutta la programmazione, la preparazione con tutte le partite che doveva fare, è chiaro che qualcosa hanno sbagliato, perché 30 infortuni sono tanti, poi il numero di infortuni muscolari, non quelli
1: traumatici, sì,
10: appunto, quindi qualcosa è successo in questo senso e lo sapranno loro, ma poi sono cose che capitano, certo. Voglio dire, ogni allenatore, io ho imparato fino all'ultimo anno che ho allenato gli errori fatti nella programmazione di un periodo.
1: Ecco mister, ma proprio relativamente all'allenatore, tu pensi che la soluzione migliore per Conte e per il Napoli sia quella di continuare anche nella prossima stagione?
10: Ma sai, in queste situazioni è semplicissimo, secondo me. Io chiedo al presidente cosa vuol fare. se lui mi dice voglio vincere lo scudetto, io ti dico i giocatori che mi servirebbero, se poi andiamo d'accordo bene, se non andiamo d'accordo si cambia. Non ho idea, sì. Guarda, in questo momento veramente faccio fatica, penso che non lo sa nemmeno lui, secondo me.
1: Pare che, anzi è quasi certa lo scenario che si verrà a creare a breve, ovvero una volta conquistata la qualificazione in Champions ci sarà questo summit, questo incontro tra De Laurentiis e Conte per capire se effettivamente le intenzioni per la prossima stagione combaciano. Ritorno alle questioni
10: secondo me stanno già...
1: No, assolutamente, ma diciamo che il summit finale, diciamo così, quello consuntivo.
10: Sì, ma non sanno già come andrà a finire, sono molto vicini, insomma, a questa cosa.
1: La penso perché... anch'io così, perché comunque non credo che ci sia bisogno di questi tempi di vedersi per forza per cercare di capire in che direzione andare. Abbiamo un problema con il collegamento con Gigi Cagni, magari cercheremo di ristabilirlo il prima possibile per permettere al mister di concludere il proprio pensiero. Intanto vado a leggere qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. C'è un ascoltatore, Gianluca, che ci scrive: noi tifosi dobbiamo tifare la maglia, non il bilancio. Saluti da Gianluca. Tra il secondo e il terzo posto ballano pochissimi milioni, soldi che noi non vedremo mai nella vita. Questo è poco ma sicuro. Abbiamo problemi con il collegamento con mister Gigi Cagni, allora vado avanti nel leggere i messaggi. Per favore, se il Napoli non si qualifica alla Champions League e non ottiene il secondo posto dopo la sfida con il Pisa, Antonio Conte deve assolutamente scappare via da Napoli. Salvatore da Nola, questo il suo messaggio. Buonasera ragazzi, De Laurentiis è innamorato di Conte, come fate a non capirlo? Conte il prossimo anno sarà ancora allenatore del Napoli. Antonio da Casalnuovo. Caro Antonio, credo che stiamo andando effettivamente in quella direzione. Mister, ti abbiamo perso per un attimo, ti faccio concludere il pensiero.
10: No, stavo dicendo che sono molto vicini alla soluzione, la sanno tutti e due, e devono trovare solo o da una parte o dall'altra l'equilibrio, questo non te lo so dire, però sanno tutto già da adesso, questo è sicuro. Se in percentuale, voglio dire,
1: certo,
10: se uno resta non resta, però in percentuale hanno un'idea tutti e due, insomma. Perché devono programmare, tutti e due devono programmare, sai,
1: mercato. Certo, i vari scenari che si possono creare devono essere comunque preventivati, perché se Conte se ne va, De Laurentiis deve avere il tempo per trovare il nuovo allenatore in tempo utile.
10: Lo sa già, se va via Conte, lo sa già, ci mancherebbe non lo sapesse.
1: Se dovesse andare via, chi vedresti bene sulla panchina del Napoli? Si parla di Sarri.
10: Dipende, sì, sai, leggo tanto. Io andrei su un emergente.
1: Tipo Palladino, che addirittura pare non essere più così sicuro di
10: restare. No, Palladino, guarda, se Di Marzio ha detto che non rimane all'Atalanta, Di Marzio sbaglia poco.
1: Ecco, uno come Palladino ce lo vedresti bene sulla panchina del Napoli?
10: Ma io sì, lui italiano, io sto parlando di emergenti.
1: Certo, certo. Emergenti per club come il Napoli di questo livello in Serie A, questo intendo. Poi comunque sono allenatori che stanno in Serie A da tempo.
10: Voglio dire, Sarri è una sicurezza. Certo. Dipende cosa vuoi fare, dipende da qual è la strategia che hai. Ma il discorso è sempre lo stesso, dipende dall'obiettivo dell'anno prossimo, quale sarà, e questo lo sa solo De Laurentiis.
1: Certo, sono d'accordo con te. L'ultima te la voglio fare sulle dichiarazioni di Baldini, che Silvio Baldini, un allenatore che secondo me appartiene a quella categoria di tecnici vecchio stampo, un po' come te, mister, permettimi questa confidenza che mi prendo nei tuoi riguardi. In un'intervista al premio Maestrelli ha dichiarato: io nelle due amichevoli di giugno convocherò solo i calciatori dell'Under 21, perché chi arriverà dopo di me, il futuro CT, deve sapere qual è il livello di questi ragazzi che io sto allenando già da un po' di tempo a questa parte, e anche perché convocare, mettere insieme giocatori che sono reduci dalla delusione per la non partecipazione al mondiale, stanchi dopo una stagione particolarmente difficile e complicata, non vedo un senso logico e soprattutto un beneficio per i ragazzi e per la nazionale stessa. Sei d'accordo con questo ragionamento?
10: Assolutamente sì, è un ragionamento logico, giusto. Io adesso sono l'unica cosa che sto aspettando, sono curioso di capire chi sarà il presidente della federazione, ma soprattutto quali saranno i suoi progetti futuri. Io spero che sia un presidente che guardi e faccia un progetto a lungo termine, perché deve far capire agli italiani che il breve termine non
1: va più bene.
10: No, non è mai andato bene da Miretta, però noi tutto è subito, negli ultimi anni è stato un po' così, un po', e con, secondo me, con delle decisioni poco intelligenti sotto l'aspetto della crescita del calcio italiano.
1: Tutto chiaro, mister, ti abbraccio forte e ti ringrazio.
10: Ciao,
1: per essere
10: buona
1: stato
10: serata
1: con
10: a tutti, ciao.
1: Buona serata a Gigi Cagni. Ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, un disco, al rientro l'intervista che il nostro Lucio Pengue ha effettuato con il nostro Emanuele Calaiò, uno dei padroni di casa qui a Kiss Kiss Napoli, mio fido compagno di viaggio che è impegnato una questione lavorativa in quel di Milano, però non ha voluto esimersi dal dire la sua rispetto alla sfida di domenica contro il Pisa. Lui che l'ultima volta che il Napoli ha fatto visita al Pisa, all'Arena Garibaldi, fu assolutamente protagonista con una doppietta nel 0-3 conquistato dagli azzurri, era il secondo anno di Serie C. A tra poco.
11: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qui nuovamente in diretta, ancora buonasera da parte di Marcello Calvano. Due notizie prima di ascoltare l'intervista realizzata da Lucio Pengue con Emanuele Calaiola. Prima, legata al report che ci racconta la seduta d'allenamento svolta quest'oggi dal Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato domenica alle 12 contro il Pisa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico tattico. Altra notizia che invece arriva dall'Argentina e che riguarda Ceballos, calciatore del Boca che qualche mese fa vi abbiamo raccontato interessa particolarmente al Napoli. Ebbene, pare che il Boca Junior e il calciatore, l'entourage del calciatore, non siano arrivati ad un accordo per il rinnovo di contratto che avrebbe permesso al Boca di avere maggiore potere contrattuale in fase contrattazione con il Napoli relativamente al costo del cartellino, perché lo ricordiamo, a dicembre Ceballos diventerà un calciatore libero, scadrà il contratto dell'argentino con il Boca. Ebbene, non c'è stato accordo per il rinnovo. Secondo quanto raccontano dall'Argentina, pare che questo accordo non sarà raggiunto neanche nelle prossime settimane. Di conseguenza il Boca potrebbe accettare l'offerta del Napoli, che qualche mese fa non andava oltre gli 8-10 milioni di euro. A questo punto, con il rischio concreto che il Boca possa perdere il calciatore praticamente a zero, è probabile che la squadra argentina decida di accettare anche un'offerta più bassa da parte del Napoli pur di non perdere il calciatore a parametro zero. Quindi possibile addirittura la chiusura nelle prossime settimane di questo affare. Arriverebbe un esterno offensivo particolarmente poliedrico in casa Napoli qualora si dovesse appunto concretizzare il passaggio di Ceballos dal Boca Junior al Napoli. Siamo pronti per ascoltare il nostro Lucio Pengue insieme ad Emanuele Calaiò.
1: Al calcio della sera, e mi fa davvero molto strano, abbiamo Emanuele Calaiò però collegato da chissà dove, visto che oggi non è venuto nei nostri studi. Non so se per privacy si può dire o non si può dire, però Emanuele, mi fa strano dire benvenuto al calcio della sera.
2: Sì, è strano Lucio, grazie, perché il calcio della sera è casa mia e quindi adesso non mi trovo a casa mia per un evento diciamo calcistico che c'ho da fare a Roma, però niente, ritorno lunedì in famiglia.
1: E non vediamo l'ora, non vediamo l'ora, Emanuele. Ovviamente si parte dal papocchio che è successo con l'orario, dove davvero alla fine l'abbiamo saputo soltanto ieri sera, quando si sarebbe giocato Pisa-Napoli, che però, andando a vedere gli almanacchi, come dire, è una partita speciale per te. Tu lì ci segnassi una doppietta.
2: Sì, sono stato l'ultimo attaccante del Napoli che ha fatto doppietta a Pisa. Ovviamente era un altro calcio, era un'altra categoria, ma soprattutto erano altri obiettivi. Abbiamo vinto a Pisa 3-0, feci doppietta, era una partita che comunque ci ha permesso poi di allungare sulla seconda, in quel campionato che noi stracciammo il secondo anno dopo la delusione dei playoff con l'Avellino. Quindi ovviamente si stava lottando per la vincita del campionato, per andare in Serie B, ma questo Napoli che andrà a Pisa ha altri obiettivi: è quello di blindare la Champions League, è quella di blindare il secondo posto, e spero che lo facciano già da ora per non ritrovarsi magari all'ultima giornata a farlo con l'Udinese.
1: E speriamo davvero di no, bastano 3 punti per la qualificazione matematica alla Champions League, indipendentemente dagli altri risultati. Ovviamente poi capiremo anche le altre, però al Napoli, il Napoli ha il destino nelle proprie mani. E il Pisa magari sarà una delle squadre con poche motivazioni, il Napoli avrà le motivazioni a 1000, probabilmente recupererà anche Neres, Kevin De Bruyne è tornato, tornerà dopo la botta allo zigomo ai punti di sutura, non ci sarà Politano per squalifiche. Comunque forse questa è la partita dove Antonio Conte potrebbe avere tutta la rosa a propria disposizione, l'abbiamo detto, tranne lo squalificato Politano.
2: Purtroppo Conte si è ritrovato ad avere tutta la rosa a disposizione proprio nelle ultime due partite. Ovviamente non ci abbiamo la controprova, ma se ci avesse avuto tutta a disposizione tutto l'anno magari avrebbe dato più filo da torcere all'Inter. E Lucia è una partita doppio taglio, nel senso va bene che il Napoli deve avere le motivazioni superiori al Pisa come ce l'avrebbe dovuto avere col Bologna, ma così non è stato. Da una parte il Napoli deve avere un atteggiamento diverso, un approccio diverso alla gara, con una motivazione a mille, e dall'altra parte c'è un Pisa che non ha motivazioni, ma questa può essere sempre un'arma a doppio taglio, perché gioca in scioltezza, senza pensieri, senza responsabilità, perché ormai è retrocesso, ma comunque vuole stupire, vuole fare bene, vuole chiudere la stagione davanti ai suoi tifosi nel migliore dei modi. Quindi se il Napoli non approccia la partita avendo quella fame che l'ha caratterizzata l'anno scorso, rischi di avere brutte sorprese, perché nel calcio tutto è possibile. Quindi mi ha sorpreso il fatto dell'atteggiamento e delle motivazioni che il Napoli non ha avuto col Bologna, ma assolutamente me li aspetto col Pisa.
1: Manuele, quante volte abbiamo parlato anche dell'attacco del Napoli? Højlund non segna dal 14 marzo, e ieri proprio, 14 maggio, erano 60 giorni che non segnava, però poi dopo gli esperti di statistica vanno a vedere anche le varie prestazioni di Højlund, addirittura il centravanti del Napoli non tira nello specchio della porta proprio da quella data. Secondo te com'è possibile che il numero 9 del Napoli di Conte non veda la porta da due mesi?
2: Allora Lucio, premetto che qua si sta parlando di un giocatore forte, perché non c'è da mettere in discussione l'attaccante, perché comunque c'ha quasi 24 anni, a margine di miglioramento e non si discute. È un giocatore che comunque non si è mai risparmiato, ha tirato la carretta per tanti mesi, non avendo Lukaku, non avendo alternative. Quindi mettici un po' la poca lucidità, mettici che il Napoli negli ultimi 25 metri non ha fatto l'imbucata giusta o il passaggio giusto, mettici il fatto che comunque il Napoli non è una squadra che crossa tanto. È normale che le squadre di Conte, le prime punte di Conte, sono diverse, hanno caratteristiche diverse di quello che vuole lui. La punta la usa più da pivot, che è, diciamo, il primo giocatore che viene incontro alla palla sulla verticalizzazione. Højlund si è un po' snaturato per lui, perché è un giocatore che attacca la porta, che attacca la profondità, e Pente si è snaturato, ha migliorato certe caratteristiche per giocare spalla alla porta, come faceva Lukaku, perché gli attaccanti di Conte non sono quelli che fanno 20-30 gol, ma sono quelli che fanno 10-12 gol, ma ti fanno tanti assist. Non va in gol da due mesi, però l'altra volta ha fatto gol, ma alla fine gli hanno dato l'autogol. Ha fatto un grande lavoro per l'assist ad Alisson l'ultima partita.
1: In questo periodo ha fatto 3 assist, ricordiamolo.
2: Esatto, la punta centrale di Conte è che gioca per la squadra. Invece, per esempio, le punte come Malen, che ha avuto un impatto da gennaio importante, con Gasperini ha un gioco diverso. La squadra di Gasperini gioca per la punta centrale, e il Napoli la punta centrale gioca più per la squadra. È questa la mentalità della punta centrale di Conte. Ma è un giocatore che comunque non si risparmia, fa sportellate, alla fine è veloce, rincorre, difende. Quindi voi dite, ce lo dobbiamo aspettare. Anche l'anno scorso ci lamentavamo di Lukaku, ma Lukaku, nonostante abbia fatto 12 gol e tanti assist a fine campionato, è stato comunque determinante. Quindi Højlund, anche se ha fatto pochi gol a fine campionato, se il Napoli arriverà secondo, comunque è stato anche lui determinante.
1: No, no, tu li hai vissuti gli spogliatoi, hai vissuto anche tanti spogliatoi importanti. Ma secondo te tutte queste voci sul futuro di Conte, su questo famigerato incontro che magari a qualificazione ottenuta con De Laurentiis, poi purtroppo sono anche voci di frizioni all'interno dello spogliatoio, come anche ai nostri microfoni Fabrizio Corona ha dichiarato con mezzo spogliatoio Conto. Secondo te tutte queste voci all'interno del gruppo squadra danno fastidio anche se non sono vere?
2: Sì, danno fastidio perché non è vero, Lucio, non è vero, perché poi dipende che tipo di peso bisogna dare alle parole di Corona, che da una parte sono d'accordo, perché i giocatori spesso si sono lamentati, come io spesso magari a Siena, lavoravamo tanto, gente ha vomitato nei lavori di Conte in estate, però poi alla fine se lo sai prendere e gli dai retta, perché lui diceva sempre ogni giorno il lavoro paga, poi alla fine lui ottiene i risultati. E ti dico di più, io ho vissuto tanti spogliatoi, e se una squadra vuole andare contro l'allenatore, stai di certo che l'allenatore si fa fuori. E se il Napoli ha vinto uno scudetto, una supercoppa, e tuttora sta al secondo posto, non è mai possibile che sta al secondo posto una squadra che è contro l'allenatore, è impossibile. Quindi io penso, e conosco tante persone dove comunque mi dicono che lo spogliatoio è unito, che i giocatori sono con Conte, è normale, ci si lamenta perché il lavoro è duro, è normale, però come tutti quanti i giocatori e i tifosi sono saliti sul carro, non si deve essere veloci a scendere da questo carro, perché quest'anno è stato un anno particolare, ci vuole sempre il giusto equilibrio. E poi non fa bene queste cose, Conte resta, Conte va via, Conte se ne deve andare, perché comunque destabilizzano l'ambiente. Come tutti gli allenatori a fine stagione faranno il punto, tireranno le somme, lui parlerà col presidente come ha fatto l'anno scorso, se ci sono le basi che vengono incontro entrambi alle loro richieste, il matrimonio continuerà, e se uno dei due non è d'accordo ci si separerà. A me dispiacerebbe, perché vorrei Conte per altri anni, però se dovesse andare via Conte di sicuro non finisce il Napoli, arriverà sicuramente un altro allenatore che comunque renderà sempre il Napoli competitivo.
1: Abbiamo fatto questo bel regalo a tutti i nostri amici di Kiss Kiss Napoli, perché anche se sei lontano, così sei vicino, Manu.
2: Assolutamente sì, poi farlo con te ha un sapore particolare, caro Lucio, e quindi anche da Roma sono sempre vicino a voi.
1: Allora ti abbraccio fortissimo, Manu, ma tanto noi ci vediamo presto, anzi prestissimo, è lunedì, prestissimo. Lunedì qui a Kiss Kiss Napoli nei nostri studi, un abbraccio
2: Lucio.
0: Mai banale il nostro Lucio Pengue nelle domande, nelle interviste, altrettanto non banale il nostro Emanuele Calaiò nelle risposte. Davvero una bella chiacchierata tra i due. Vi leggo ancora qualche messaggio che è arrivato e che continua ad arrivare al 342 00 00 100. C'è un ascoltatore che si chiama Patrizio che ci scrive: il Napoli dovrà chiudere la pratica nei primi 30 minuti senza se e senza ma, dovrà cambiare l'approccio alla partita rispetto al match contro il Bologna. E poi aggiunge: Conte rimane a Napoli e Malagò sarà il presidente della federazione, Allegri andrà in nazionale. È uno scenario che effettivamente può concretizzarsi, sia per quanto riguarda la permanenza di Conte, sia per ciò che concerne la salita di Malagò come nuovo presidente della FIGC, e anche la possibilità di vedere Allegri in nazionale. Altro messaggio che arriva al 342 00 00 100: ciao ragazzi, per quanto grato a Conte, penso che partenti a parte il resto della squadra possa comunque esprimere un calcio più fantasioso, e pertanto auspico ad un cambio di guida. Ernesto, Cristina e Cristian di ritorno a casa, buon rientro a casa a tutti e tre. Ultimo messaggio prima di andare in pubblicità: buonasera, ma considerato tutto ciò che è accaduto negli ultimi due anni, i risultati ottenuti e quanto altro successo, ma come si fa a mettere in dubbio un allenatore come quello del Napoli? Ma si scherza o ci sono altre ragioni che vorrebbero Conte lontano dal Napoli? Complimenti per

0: stare, nulla vieta ad un tifoso del Napoli di preferire un certo tipo di calcio rispetto ad un altro. Credo che però siamo tutti d'accordo nel dire che, a prescindere dalla modalità con cui il Napoli possa esprimere il proprio gioco, la cosa più importante, non l'unica che conta, ci tengo a sottolineare anche questo passaggio, la cosa più importante è che la squadra sia competitiva e provi in ogni modo possibile, legale naturalmente, quindi rispettando le regole, a portare a casa dei trofei. Se guardiamo lo storico, Antonio Conte, da quando è arrivato a Napoli, un trofeo a stagione lo ha portato. Quindi io, se devo fidarmi di un allenatore, mi fido di chi nel recente passato, recentissimo passato, ha portato dei trofei a Napoli. Ciò non vieta che, qualora dovesse andare via Conte, il Napoli possa continuare ad essere competitivo e possa magari anche rivincere nella prossima stagione. Però se proprio devo scegliere, mi affido all'usato sicuro. Questo è il mio ragionamento, a prescindere dalla tipologia e dalla qualità di calcio che Conte o il suo sostituto proporrà a Napoli. Ci fermiamo, pubblicità disco, poi torniamo.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rientriamo per la chiusura di questo appuntamento del venerdì con il calcio della sera. Allora siamo pronti innanzitutto per i saluti e i ringraziamenti, grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica questa sera, e per farvi ascoltare due interviste che il nostro direttore Walter De Maggio ha realizzato ieri a Pescara nell'ambito di un torneo di padel a cui hanno preso parte tantissimi campioni del calcio italiano e non solo. Ascoltiamo le interviste a Robert Acquafresca prima e a Mauro Esposito poi. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro una buona serata.
1: Padelmania Pescara con Robert Acquafresca, parliamo di bomber. E a Napoli ci si chiede perché così pochi gol, sono 54 quelli del Napoli, 85 quelli dell'Inter. Secondo te, Robert, dove è mancato il Napoli di Conte?
2: Beh, sicuramente avete avuto delle assenze importanti a partire da Lukaku, quindi successo inizio stagione, penso che ci si è trovati a fare un attimo di necessità virtù, siete ricorsi sul mercato comunque sia per cercare un attimo di tappare questa lacuna grossa, e però non è stato un campionato poi così brutto quello del Napoli, dai.
1: Anche perché al netto degli infortuni, di alcune operazioni di mercato non andate a buon fine, comunque il Napoli al momento secondo, vince la Supercoppa, e diciamo che l'Inter ha fatto un gran campionato quest'anno.
2: Assolutamente sì, va dato merito all'Inter, a Chivu, tantissimo. Però ripeto, io in una stagione lunga ci sono gli infortuni, ci sono le squalifiche e ci sono anche gli avversari, quindi penso che il Napoli abbia qualcosa da recriminarsi sicuramente, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, che sta per finire comunque sia il campionato, chiuderlo nel migliore dei modi e poi vediamo che cosa succederà anche col mister.
1: Con un bomber bisogna parlare di bomber, parto da Højlund, 10 gol all'attivo, lui fa benissimo a Bergamo, poi fa fatica comunque in Premier, prima stagione a Napoli 10 gol, a secco da 8 partite, problema di Højlund, problema di chi dovrebbe mandarlo in porta, secondo te perché solo 10 gol per un bomber di questo spessore?
2: Penso che un attaccante nel corso del campionato possa trovare un momento di difficoltà. Gli attaccanti che non hanno avuti, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, Messi, quindi altro livello, però 10 gol sono un buon bottino, comunque sia andato in doppia cifra, che è sempre importante per un attaccante. 8 partite iniziano a essere diverse, immagino che inizi a lavorare un po' meno serenamente, perché il pensiero del gol diventa ricorrente, non deve mollare niente, deve continuare a lavorare e il gol arriva.
1: E dall'azzurro Napoli a quello nazionale, a un certo punto c'era proprio una moria di bomber, siamo ricorsi a Retegui. Forse con più Esposito potremmo aver risolto il problema del centravanti.
2: Sì, penso e spero di sì, perché comunque sia noi non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo e che cosa siamo stati, che ci ha portato ad essere campioni del mondo, giocavamo con Toni, quindi abbiamo sempre avuto Bobo, quindi non dobbiamo snaturarci. Secondo me nell'ultimo periodo l'abbiamo fatto e questi sono un po' i risultati, quindi Pio, benvenuto, ci auguriamo per tutti che possa portarci a vivere di nuovo dei momenti belli.
1: Da Pio a Sebastiano, attaccante del Cagliari, si sta parlando di lui anche in chiave Napoli. Secondo te dopo Empoli, dopo Cagliari, è pronto per una grande piazza, per un salto di qualità di questo livello?
2: Penso che il campionato di Sebastiano sia un buon campionato. Secondo me poteva fare molto di più, e che non stiamo parlando comunque di un bomber. Stiamo parlando di un attaccante che ha delle altre caratteristiche, mette molto spesso il compagno in porta perché è dotato di una grande tecnica. Ecco, forse magari quel pizzico di cattiveria in più per potergli far fare il salto, magari quei 4-5 gol in più li poteva avere tranquillamente.
1: Chi secondo me è veramente pronto per un grande club, restando a Cagliari e Palestra, stagione clamorosa, Robert?
2: Sì, indiscutibilmente ha fatto alla grande e si merita tutto quello che sta avendo, perché poi io non lo conosco di persona, ma mi sembra anche un ragazzo con la testa sulle spalle, umile e bene per l'Atalanta, un po' meno per il Cagliari, che dovrà sicuramente trovare un sostituto.
1: Grazie Robert, a presto.
2: Ciao, a presto.
1: Siamo con Mauro Esposito, Padelmania a Pescara. Mauro, e commentiamo anche un po' la stagione del Napoli, una stagione controversa caratterizzata da infortuni, però comunque è arrivata una Supercoppa, il Napoli è secondo. Che bilancio bisogna fare di questa stagione?
3: Ma io penso che sia stata comunque una stagione positiva, come hai detto tu, è stata caratterizzata molto da tanti infortuni, e nonostante tutto comunque è secondo in classifica e ha trovato l'Inter, che quest'anno è stata una squadra superiore e ha vinto il campionato. Però io penso che il Napoli negli ultimi anni, con i due scudetti che ha vinto, anche quest'anno penso che si sia confermata a fare un ottimo campionato.
1: Tu da attaccante esterno facevi gol e mandavi in rete i tuoi compagni. Mi sembra che il Napoli con Alisson Santos abbia trovato forse quell'attaccante che mancava dai tempi di Kvara.
3: Sì, perfettamente d'accordo con te, perché Alisson ha dimostrato che essere un giocatore importante in una piazza importante. È un giocatore mi piace molto perché non fa mai le cose scontate, quando ha la palla cerca sempre di puntare l'avversario, che ciò negli esterni oggi manca un po', non c'è più quell'uno contro uno come magari si faceva una volta quando giocavo io, no? E lui mi sembra veramente un ottimo giocatore, ha queste caratteristiche, queste qualità nell'uno contro uno, perché mette in difficoltà gli avversari.
1: E un altro di quelli che punta l'uomo, salta l'uomo, crea superiorità è Vergara. Tu ritieni che Vergara possa avere una carriera veramente importante? E poi Mauro, però ti chiedo anche, perché bisogna aspettare che Vergara compi 23 anni e non solo, ma che si facciano male Neres, De Bruyne e Anguissa per vederlo?
3: Sì, anche questo, quando mi è stato chiesto di Vergara in un'intervista tempo fa ho detto appunto questo, per me avere un giocatore come lui, ha avuto l'opportunità di giocare proprio perché magari c'erano tanti infortunati nel Napoli, questo secondo me è sbagliato, proprio perché se ho un giocatore importante nelle giovanili bisogna farlo giocare. È ovvio che una piazza importante come Napoli non bisogna poi dargli tante responsabilità, però io penso anche che se un giocatore abbia le qualità, anche se è giovane, va fatto giocare, perché oggi con la qualità che c'è oggi nei campionati di Serie A, che è scesa tantissimo, quando si ha un giocatore importante con tecnicamente bravo va fatto giocare.
1: Senti Mauro, tu hai una scuola calcio, si parla sempre di giovani e certo noi da 3 edizioni non andiamo al mondiale, si deve ripartire da là, dai settori giovanili, dalle scuole calcio. Tu giri anche in estate con le tue summer camp molto interessanti, bisogna lavorare di più sui giovani.
3: Sì, bisogna partire anche da lì, non è soltanto quello ovviamente il problema, però io da 2 anni che ho aperto un'academy dove vado a fare soltanto i lavori tecnici, perché oggi vedere una partita di Serie A non è bello come una volta, no? Perché magari nei giovani si cerca più la struttura fisica, più l'atleta che il calciatore, e quindi si va un po' a trascurare quello che è il talento nei ragazzi, quello che magari sono bravi tecnicamente, e facendo così magari si cala un po' il livello del gioco, la qualità delle partite. Quindi il fatto che io abbia aperto anche questa Academy, dove appunto vado a fare dei lavori soltanto tecnici, perché devo essere bravo ad alzare ancora di più il livello tecnico di un ragazzo, ho un bellissimo riscontro nei ragazzi, perché i ragazzi vengono da me con tanta voglia e tanta voglia di migliorare, perché i ragazzi bravi ce ne sono, vanno soltanto stimolati, vanno aiutati a mettere nelle condizioni per fare sempre meglio.
1: Mauro, a Napoli si parla molto di futuro, ripartire con Conte oppure no? Se tu fossi De Laurentiis te lo terresti stretto?
3: Ma chi è che non si terrebbe Conte? È un grandissimo allenatore, al primo campionato ha vinto uno scudetto a Napoli che è sempre difficilissimo, e come abbiamo detto prima anche quest'anno io penso che la stagione del Napoli sia positiva. Poi è normale che bisogna andare d'accordo tra presidente, la proprietà e l'allenatore. Se Conte pensa che abbia le garanzie da parte De Laurentiis, io penso che lui possa accettare di continuare a Napoli, ed è un vantaggio per la società, per la piazza, perché Conte è un grandissimo allenatore.
1: Ti faccio 3 nomi in chiusura: Højlund, McTominay, Malen. In Premier fanno fatica, vengono in Italia, sono protagonisti, e vuol dire che il nostro calcio veramente ha un livello troppo basso in questo momento, Mauro?
3: Sicuramente non si può paragonare alla Premier League, quello sicuro. McTominay, Højlund e Malen penso che sono degli ottimi calciatori e stanno dimostrando, hanno dimostrato il proprio valore anche nel campionato italiano, però è normale che oggi facciamo fatica se dobbiamo fare un paragone con la Premier, perché le partite vedi una partita in Premier molto più intense, tecnicamente più valide, non possiamo fare non possiamo avere un riscontro con loro oggi. Proprio per questo dobbiamo cercare di aumentare il tasso tecnico nei calciatori, trovare calciatori ancora più bravi, alzare quella qualità che oggi manca nel campionato italiano, e allora sì che forse riusciamo ad avvicinarsi a quel tipo di campionato lì.
1: Grazie a Mauro Esposito, ti lascio al padel.
3: Grazie,
1: ciao Mauro.
3: Grazie.
4: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.